0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Radio Parsec presenta.
2: Madonna, senti che jazz.
1: Dove il suono si fa strada.

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.

sconfitto le forze del male dall'antro legnoso di uno chalet tecno-feudale con vista sull'iperreale, in mezzo a una scarica di smoccoli, la trasmissione che ha chiuso col postmoderno per andare a costruire una vita appassionata, il programma che cantava Help e Ticket to Ride, lo show radiofonico che fa di tutta la merda un fascio, torna aggrovigliato da problemi ed attacchi oscuri in diretta dal Merdocene, il Comitato Centrale. È aperta la seduta, Cristo di Dio!

0: Ridi, ridi.
1: Hai preso spaghetto, Lello.
0: Ma guarda, alla fine guardavo allora, chi ci capiva di più.
2: Allora, bisogna andare veloce.
0: Bisogna andare molto veloce.
2: Bisogna recuperare.
1: Buonasera, siamo esausti. Con dei livelli di tensione alle stelle, avrete sentito tutti i dialoghi, le voci, non stavate delirando, non erano le voci quelle lì, eravamo noi che cercavamo di far partire a calci in culo.
0: Però l'importante è seminare tranquillità e,
1: esatto,
0: e aplomb.
1: Allora,
0: Lollo Gloglo Bugu ci dice comunque complimenti perché in tutto il marasma non è partito nemmeno una bestemmia.
1: No,
2: come no? No? Allora, ma non come è
0: partito. A microfoni accesi,
1: allora,
0: no.
1: Non è partita perché sapevamo che c'era un microfono che mandava in loop tutti gli altri. Vabbè, tutta, insomma, sapevamo che ci ascoltavate.
0: Sì.
1: Chi ha dovuto espletare bisogni smoccolanti è uscito un attimo, ha aperto un Campari.
0: Esatto.
1: Comunque, tensione alle stelle. Tensione che si taglia con un coltello.
0: Inflazione ai massimi.
1: Inflazione ai massimi. Scenari globali. Benvenuti al Comitato Centrale di Radio Parsec. Finalmente con soli 40 minuti di ritardo in questo lunedì sera in diretta o martedì, ma chi ci ascolta martedì tutto il prima non lo vivrà.
0: Infatti,
2: esatto.
0: Infatti.
1: Quindi
0: c'è
1: noi
0: questo, c'è allora, valore aggiunto.
1: Soprattutto grazie agli eroi che sono rimasti all'ascolto. Noi sappiamo che siete rimasti ad ascoltarci e un grande
0: si
1: abbraccio.
0: Si chiama Zoccolo Duro.
3: Grazie.
1: E soprattutto grazie
0: a colui che
1: a chi dalle retrovie è entrato e ha portato questa radio da una radio in cloud a una radio in cloud.
0: Claude. Ciao Claude. Esatto.
2: Ciao Claude. Ciao Claude. Ciao Claude. Ciao.
3: Grazie Claude.
0: Ironia della sorte.
1: Ironia nella sorte.
4: Io infatti per un attimo avevo temuto che avesse portato sfiga.
0: No,
4: invece no,
0: l'inventore del tutto funziona stasera si è palesato proprio nel momento
1: tale
0: in cui serviva.
2: E tutto funzionò.
0: E allora, adesso
1: facciamo finta che tutto sia tornato alla normalità. Buonasera Lello.
0: Buonasera a tutti.
1: Buonasera Miki.
2: Ciao a tutti.
1: Buonasera Alza Brossito.
4: Buonasera.
1: Buonasera Lamentina Lillus.
3: Ciao amiche.
0: Ciao Lillus.
1: Buonasera Ivo.
2: Vedi che funziona tutto.
1: E buonasera a Claude. Allora Claude si è palesato allo studio del Comitato Centrale e ha dato corpo a quello che è il suo claim rispetto a Radio Parse, cioè ora funziona.
0: Esatto, esatto. Mai come stasera.
1: Bene, adesso tocca corre come i matti, beve come i matti, abbassare la tensione con un po' di Camparetti.
0: Partiamo subito a manetta quindi.
1: Ciao.
0: Via.

0: E dai, che recuperiamo un po' dello spirito, eh?
1: Come si fa a recuperare quello che...
0: Non lo so.
1: È impossibile.
0: Non lo so, però abbiamo capito che quando andiamo in questi crash, spegne tutto, riaccende tutto, stacca la spina,
2: classico.
0: On off...
2: Però ogni tanto scappa.
1: Esattamente.
0: Allora, adesso noi dobbiamo recuperarci al programma, perché lo dobbiamo agli ascoltatori. Tra l'altro salutiamo chi è in ascolto davvero, e anche da
2: distante,
0: da molto distante. Qui abbiamo la Sicilia, il lago Trasimeno come al solito, vabbè, grande protagonista, e anche Oslo,
2: sì.
0: Norway.
2: È incredibile, incredibile.
3: Pensa un po'.
2: Bene. Allora, quindi facciamo...
0: Iniziamo, qui è lunedì.
2: Esatto.
0: Radio Parsec ha rigenerato se stessa.
2: Sì,
0: programmi,
2: nuove,
0: parlate dei vostri programmi.
2: Sì,
0: dai.
2: Puntate nuove, Lello Splendor parla della musica elettronica d'avanguardia tedesca dei primi anni 70 fino ad arrivare all'Electroclash dei
0: giorni
2: moderni.
0: Come si chiama
2: il
0: programma di questa settimana?
2: Si chiama Mamma li crucchi.
0: Capito?
2: Poi Michele, non lo so perché non c'ero. Velocissimo.
1: L'ho detto. Io perché dovevo recuperare, ragazzi. No, sì. Ritmo
2: in questo
1: è
2: senso.
1: Dedicato ai mondiali di calcio, quindi
2: sì,
1: è una canzone ogni 4 anni, diciamo dal 1966 quando siamo stati eliminati dalla Corea del Nord al 2014, ultimo anno in cui ci siamo qualificati. Poi ho smesso.
2: Questa me la voglio sentire.
4: Invece Cosmic Salsa con il mio socio Leon Bueno, che ci ha mandato anche un messaggio che non so se riusciamo a sentire.
0: Come no?
4: Questa puntata di Cosmic Salsa è dedicata, diciamo che è un omaggio a una nostra rubrica amata, C'è un po' d'Italia,
2: certo,
4: perché è la via italiana al Sud America, quindi Endrigo, Iannacci, Lavanoni, tutti gli italiani che in qualche modo hanno rielaborato i suoni
0: sentiamo
4: il nostro
0: come
4: uomo
0: ce la racconta
4: nelle galassie.
0: Dallo spazio, Leon Bueno, questa puntata di Cosmic Salsa.
5: Esploratore cosmico Leon Da Vinci Bueno dalla navicella Gatta Gordita 11, chiama nave madre Radio Parsec.
0: Eccola.
5: Aggiornamento di viaggio, mi trovo attualmente su HATP7B. Sorpreso da una pioggia di rubini, sono stato invitato da alieni umanoidi ad una festa galattica. Stiamo ascoltando Sarra e bevendo una bevanda fermentata a chilometro zero che loro chiamano B-Ra. Atmosfera piacevole, un saluto dalle stelle al comitato centrale, al mio hermano Sabrosito. La nuova puntata di Cosmic Salsa sta già girando in radio. Listen, one love.
0: One love, Leon Bueno.
2: Mi scuserà Leon, ma al birra mi è venuto da ridere.
0: Ricevuto, comunque Leon, ricevuto forte e chiaro.
1: Quello,
0: qui stanno girando i bicchieri perché è stato aperto del Val di Tara Brut.
2: Vai Lillus.
6: E presento anche la mia settima puntata di Lamentina, sono Lillus e stavolta ho bisogno di tornare nelle scuole, ma per parlare di qualcosa di cui non si parlerà, allora bisogna che ne parliamo noi. Parliamo di DDL Val di Tara e della non educazione sesso-affettiva che non si svolgerà nella scuola pubblica italiana.
2: Non.
6: E quindi dai con il non rispetto, dai con la carenza nella conoscenza delle relazioni, dai con le malattie sessualmente trasmissibili, dai.
2: Però non.
6: Ma
2: non,
6: tutto
1: l'importante
6: non.
1: È quindi
0: Val di Tara da, Val di Tara dai.
6: Tranne la musica che non è non, ma è molto 90s, Black Eyed Peas, Scancanensi, c'è la solita Lenis, ma io sento che c'è un intervento.
4: No, perché poi c'è questo problema della teoria del gender, come sapete. Io l'altro giorno ho fatto una passeggiata in spiaggia e ho visto prima due uomini che si baciavano, poi ho visto un uomo vestito da donna e più forte di me è stato pensare a gender di mare.
6: Io non ci posso credere.
1: No, vabbè.
0: Bene.
2: Ma vedi.
0: È anche la settimana del programmone speciale perché venerdì scorso c'è stata una grande serata di registrazione dal vivo all'Hub 52.
1: Un crossover come se ne vedono pochi.
0: I programmi di Radio Pars che inciampano tra loro, è andato in onda Electro Dog's Eye con il cane orso, producer e main DJ. Oscar, Ivo e Silvia.
6: Grande Silvia!
0: E la grande
6: Silvia.
0: Questa settimana
2: due
0: ore di trasmissione.
2: Esatto.
4: Dal Lab 52.
0: Una puntatona di due ore, puntata speciale che troverete nell'arco di tutta la settimana. Oggi abbiamo appostato anche gli orari, per cui seguitela, vale veramente la pena. Poi torna Global Tavor, c'è un disco box, c'è Riccardo Angiolani con... scatola nera che lui ci presenta così.
3: Amiche e amici di Radio Parsec, un saluto da Riccardo. Questa settimana a Scatola Nera, una voce dall'abisso, faremo un viaggio nella musica molto molto ampio. Partiremo dalla New Wave, attraverseremo il dark, il punk, la musica grunge e ci sarà anche un pizzico di rap. Non mancheranno ovviamente le band italiane. Vi aspetto quindi nella mia grotta sgocciolante. Buon ascolto.
0: E questo era Riccardo. Recupero anche l'intervento che ci ha mandato Mark, che questa sera non è con noi ma ci sta facendo da backliner,
4: e mi ha mandato un messaggio dicendo: mi raccomando, tenete fermo Claude come le antenne di una volta. Esatto. Non lo fate muovere.
0: Infatti, lo puntiamo nella gradazione
4: infatti
0: giusta.
4: È qui frizzato dietro di noi.
6: Dietro di noi.
0: Allora,
6: grazie Claude.
0: Visto che non c'è, sentiamo cosa ci ha lasciato Mark. Ascoltatelo tutto perché io so che alla fine ci ha deliziato anche con un bel motivetto.
7: Amiche e amici del comitato, buonasera. Purtroppo non sarò dei vostri questa sera perché, ebbene sì, sono in ferie. E tra un acqua gym, un gioco aperitivo e una baby dance, vi mando questo messaggio.
2: Ferie.
7: Prima di tutto vi dico che questa settimana, maledetti, chiudiamo il cerchio delle case matte parlando del micelio. Ad Aveni Beethoven è dedicato alle musiche di Psycho e di Vertigo, ovvero La donna che visse due volte, mentre Senti che jazz di questa settimana è tutto su Charlie Parker. Volevo congedarmi da voi con una parafrasi. Sono in ferie e me ne vado da Ancona. Me ne vado da questa città fetente, da questa città carogna, da questa città vana. Me ne vado da questa città di impiegati, di ruffiani, di palazzinari, di finti artisti, di intellettuali da salotto. Una città cinica, indifferente, provinciale, dove il massimo dell'aspirazione è farsi vedere a Marcelli, parcheggiare fianco al corso, l'ombrello a Porto Nuovo e continuare a far finta di averci i quadrini. Dove tutti si conoscono, tutti si parlano dietro, tutti si fanno i favori e poi non te se cagano più quando trovano de meglio. Una città che ti anestetizza, che ti toglie l'energia, che ti spegne ogni entusiasmo, con quel suo maledetto «ma cosa stai a fa?», «ma lascia perdere», «ma andovo in da?». E allora me ne vado. Addio Ancona, me ne vado. Ma tanto torno, perché per fortuna c'è Radio Parsec e prima o poi... tocca che vado a fatica.
0: Marco,
6: sono commossa.
0: Cioè, Lillus è commossa.
4: Hai
0: noi...
4: Marco Marcotti.
2: Hai capito Marco Marcotti?
6: I cuori, ti arrivano i miei cuori, Marco.
0: Stiamo facendo le emoji con le mani come fanno i coglioni.
2: Ma ha fatto passare un po' così, un po' di livore. Perché
0: t'ha preso cosa, male Lello.
2: Questa
0: no,
2: cosa che Marco va in ferie dalla radio. Adesso io vi presento il piano ferie mio, perché bisognava parlarne prima.
4: Soprattutto che lo devo sostituire io. No, questo è preoccupante.
2: Questo è uno che si prende le ferie senza parlarne col direttore che non c'è. E quindi
1: è difficile, però è difficile parlare col direttore che non c'è.
2: Però allora, sta cosa di Marco Marcotti mi ha fatto ricredere. Bravo Marco.
0: Allora, intanto... i parsecchiani tengono duro, perché
2: sì, crescono anche nel corso dei minuti.
0: Crescono e supportano. Qui c'è un sacco di notizia da dire.
2: Bene.
0: All'etere.
2: Ci abbiamo
0: molte cose. Intanto mandiamo un pezzo.
2: Esatto, infatti io pensavo di andare e poi
0: dai,
2: così ne parliamo.
0: E poi cominciamo proprio a nastrella uno
2: allora,
0: dietro l'altro.
2: Ci sentiamo fra un po'.
0: Via.

0: Eccoci, siamo tornati, ci siamo un attimo riadeguati emotivamente.
1: Sì. Volevo tranquillizzare anche tutti gli ascoltatori che, nonostante tutti i problemi, stanno crescendo, che comunque stasera tutte le rubriche ci saranno. Perché
2: molto veloci,
1: ci fermano per strada dicendo: ma bella quella, bella quell'altra.
2: Molto, molto
1: ci stanno
2: veloci.
1: Tutti velocissimi. A raffica. Quindi,
0: allora,
1: adesso,
0: la settimana,
1: un po' la qualità.
0: Sì, la settimana è stata. Allora,
1: dai, veloce,
0: la settimana
1: però
0: è stata così. Io apro un sito locale, quindi informazione locale, e leggo una notizia meravigliosa. La proposta di Ciarimboli.
1: Chi è?
0: Candidiamo le Marche a ospitare la prima centrale nucleare in Italia.
3: A
2: Tavernelle, sembra.
1: Ah sì, al posto delle...
0: del crematorio. No, io ci avrei una proposta sulla collocazione. Il segretario provinciale del Partito Liberal Democratico, in coerenza con le posizioni del leader nazionale Luigi Maratin, rivendica una svolta finalizzata a ospitare un impianto nucleare sicuro, pulito e profittevole. Inizia presto, finisce presto e...
1: di solito non pulisce il water.
0: Ma lascia le scorie radioattive.
1: Sì, quindi se Teheran non può avere la bomba atomica, Ancona più o meno ce l'avrà.
0: Allora, qui Ciarimbolo ci dice... la regione Marche deve accogliere la sfida del nucleare per prima. Se la legge delega completerà il suo percorso, promuoveremo un evento pubblico che candidi il nostro territorio a ospitare un impianto nucleare. Io propongo di farlo di fianco a Lapi,
1: suona benissimo,
0: tra la ferrovia e le cisterne.
4: Ma praticamente Springfield diventiamo.
0: Sì, esattamente.
5: Sì, sì. No, poi sappiamo che visto che siamo sotto minaccia di guerra, di attacco, per cui c'è il riarmo, noi sappiamo che se te fai una centrale nucleare, quella è l'ultima roba che pensano.
1: Certo,
5: eventualmente.
1: Certo,
5: eventualmente. Siamo sicuri.
0: No,
5: ragazzi, dai, l'hanno fatta.
1: Esatto, famogliela gode un attimino, no?
0: Scusa, ti dice la nefata de qui, ragazzi,
1: comunque,
0: che la volevamo rompe subito.
1: Comunque suona benissimo questa proposta.
0: Nel mentre c'erano i ballottaggi,
1: sì,
0: giornata di
1: che
0: ballottaggi.
1: Si è documentato un pochino.
0: Allora,
1: possiamo dare qualche
0: ballottaggi
1: numero.
0: Comunali 2026, i risultati in diretta. A Macerata, Arezzo e Lecco vince il
2: centrodestra.
0: Agrigento, Chieti e Trani al centro-sinistra, e la grande stampa nazionale parla di pareggio. Calcistizziamo le cose senza analisi politica.
2: Ma come sempre.
0: Esatto,
2: come sempre.
0: Quindi adesso
5: a Macerata
0: poi,
5: però il rigore non c'era.
0: A rigore no, il VAR ha decretato. Adesso poi andiamo a vedere anche il dettaglio magari dei
2: ma
0: singoli
2: quindi c'è
0: territori.
2: Qualcuno che ha dichiarato che il campo largo è competitivo?
0: Ci vorrebbe la faccia come il culo per dirlo.
2: No,
0: però.
2: Ma io chiedevo.
1: Però sicuramente lo sarà alle
2: ma
1: politiche.
2: Dai, qualcuno. No, ma qualcuno.
1: Sicuramente no.
2: Ma dai, qualcuno
4: aspetta
2: l'avrà
4: domani,
2: detto.
4: Domani.
1: Sì, sì. Lo dico. Ah, domani
0: il commento
1: lo
0: è: siamo competitivi.
1: Li aspettiamo al VAR.
2: Vedi, chi l'ha detto?
0: Senti, no.
1: Vogliamo approfittare di questa.
5: È come quando l'allenatore del calcio, che ha aperto 4-0, dice: io però sono soddisfatto della prestazione.
1: Ho visto il bicchiere mezzo pieno.
2: Dopo essere stato lungamente in vantaggio, come diceva Stefano Benni.
1: Certo. Io approfitterei di questo momento di attualità per andare con la rubrica delle pillole, così
0: dai,
1: ci giochiamo subito queste
0: pirola.
2: Veloce.
1: Allora, ma in realtà ce ne ho poche e come al solito vi lascio così carta bianca per commentare. Allora, filmato lo squalo bianco nel canale di Sicilia. Il sub che ha effettuato le riprese dice: le mie dita tremavano. Grazie a cazzo.
0: Fortuna che ce l'hai.
2: Pensavo che dicessi il sub che ha effettuato le riprese è morto.
1: No, non sono ancora arrivato all'almanacco del giorno dopo, quindi ancora i morti non ci stanno. Al fidanzato in prigione succede a Modugno, che era in provincia di
2: Domenico.
1: Al fidanzato in prigione consegna la SIM con un bacio. Tre schede trasferite da bocca a bocca. Ragazzi, questi sono i titoli che...
0: Oh, e c'era campo, eh?
1: Sono i titoli che vedo così passando. Poi, in malattia per l'azienda, era a sciare con gli amici. È un autista di bus che viene licenziato. Quindi non so se.
0: No.
5: E poi il bello è che quello che gli ha fatto il certificato medico era la moglie che faceva il dottore all'ASL e gli ha fatto il certificato. E sta roba durava da anni e anni, giuro, se approfondite la notizia.
1: A te l'hai approfondita al posto mio, ma sei un grande perché allora ecco la liaison. Bravo.
2: Cioè da anni andava a sciare tutte le volte.
5: Col certificato fatto dalla moglie, cioè è Italia in purezza.
1: Hai colto nel segno perché io lancio il titolo e te approfondisci, bravo. Dopo c'è Del Genio, il passeggino davanti alla targa il trucco del neopapà per aggirare la ZTL a Roma. È stato filmato un tizio che tra l'altro c'ha...
4: Spiega meglio, sì. Dove ha messo sto passeggino?
1: Questo tizio c'ha un Audi, c'ha un Audi da 60.000 euro. È stato filmato che lui ha messo il passeggino dietro la targa e nel frattempo la moglie o non lo so chi andava avanti piano piano con la macchina e lui col passeggino copriva la targa. Questa è proprio
5: moglie,
1: ragazzi,
5: che fa la vigilanza urbana.
0: Cioè, ragazzi, c'è la privacy.
1: Il,
0: che
1: genio,
0: cazzo?
1: Il genio italiota, scusa, che non manca mai di stupire. Poi, visto che prima Lillus parlava di scuola, no, eccetera. Di...
2: E tu di squalo, quindi ci siamo. Io sono un anagramma.
1: Squeli. Praticamente si avvicina alla maturità. E per gli studenti, quest'anno c'è l'opzione del capolavoro. Io onestamente non la sapevo sta roba. E praticamente dice che questo capolavoro può consistere in un video sportivo, una tesina interdisciplinare, una foto dal volontariato, una relazione su un'esperienza scolastica. Praticamente tu devi raccontare il meglio di te stesso.
4: Il tuo capolavoro.
1: Come valore aggiunto all'esame, no? Però non è né obbligatorio e non è neanche una materia orale.
2: Però ti dà crediti, immagino.
1: Immagino che ti dà dei crediti, ma pensa a te cosa può venire fuori quando uno dice racconta il meglio di te stesso attraverso, per esempio, una foto dal volontariato.
4: No, se no, te lo fai, veramente curioso.
2: Se fai lo sapevo.
1: La Gesci o non so cosa.
0: Beh, guarda, qui c'è scout. Chi ti può rispondere.
1: Come funziona, Lillus? Spiega un attimo. La Gesci o cosa?
4: No, non la sapevo. Infatti, ti ringrazio per avermelo detto. Il volontariato in realtà è dono di tempo, è una roba semplice, meravigliosa, che manda avanti l'umanità da sempre.
1: E va bene.
4: E quindi io sta tesina la vedo veramente come un capolavoro, perché se un ragazzo o una ragazza decidono di donare se stessi per cambiare il mondo e darne prova, mille crediti. Te quanto gli daresti?
1: Mille.
4: Un gran votone, no? Io lo farei.
1: Quindi deve rientrare nella prova d'esame sto capolavoro.
5: Noi nel bosco di Rogoredo avevamo una skill che un volontario, appunto, rullava le sigarettine
2: per gli altri,
5: per tutte, sotto cassa, nonostante la bolgia, e lo riusciva a fare e condivideva.
0: Eh sì, quello donava anche le competenze.
5: Esatto.
1: E gli ha fatto riprendere la sufficienza in latino, no?
2: Ci ha provato anche il nostro amico di cui abbiamo parlato, il gestore del faro, ma non, naturalmente gli volava via tutto, quindi non ce l'ha fatta.
4: Ma quindi Splendor,
1: quello norvegese,
4: ma basta una foto del volontariato.
1: Sì, qui parla di foto.
4: Ragazzi e ragazze, fate sta foto, ma dopo l'esame continuate a donare il vostro tempo.
0: Hai capito? Bene.
1: La morale.
0: Andiamo in musica, perché poi torniamo e parliamo dei capolavori, ancora.

0: Stevie Wonder insieme a noi lotta e canta. Questo era Higher Ground, un pezzo molto figo che è stato giusto mettere. D'accordo?
1: Sì, sì, a voglia.
2: E io, ragazzi, ero un po' triste perché questa settimana non avevo trovato la frase di Tajani.
0: Perché
2: non sei
0: così giù.
2: Parlato, ma in realtà...
0: Io pensavo che eri sottotono perché non c'era Mark, invece questo è il motivo.
2: Anche, ovviamente.
3: No, Sorantò stava lì a fare le fettine.
2: Esatto, e non ci ha avuto tempo di sparare una delle sue, ma in realtà
0: l'ha sparata.
2: Alla luce dei risultati dei ballottaggi, il nostro grandissimo ministro degli esteri dichiara che da Lecco ad Arezzo, da Macerata a Pompei, da Viareggio
0: da Milano a Lecco, a Milecolano
2: un attimo
3: da Milano fino a Bangkok.
2: Ma poi cita i più grandi centri italiani, cioè da Vignola a Cava dei Tirreni, da Comacchio a Sorrento, da Vigevano a Genzano.
0: Cioè, ma tutta sta roba qui, dalle Alpi al Manzanara al Reno, tutto la vette.
2: Sì, sì, sì, i dati confermano che il centrodestra vince moltissimi ballottaggi.
0: Certo,
2: adesso, ora tutti al lavoro per evitare che la sinistra vinca le politiche e metta le mani nelle tasche degli italiani, e conclude dicendo né patrimoniale né tassa di successione.
0: È chiaro.
3: Oh, questo è molto importante, perché il tema della patrimoniale, sapete, poi l'avevamo introdotto Gianfra,
4: sì,
3: no?
4: Sì.
3: Recente, quindi c'è in corso una campagna appunto per tassare i ricchi, tax the rich, e comunque il tema patrimoniale si sta imponendo nel dibattito, sia dei pro sia dei contro. Allora, visto che
5: io mi sono cucito tutte le tasche, innanzitutto
0: nel dubbio
4: ci mettono le mani,
5: 8-9 milioni di euro,
3: perché qui lo Stato ti mette le mani in tasca,
5: devo stare molto attento.
3: Allora, siccome noi siamo sensibili a questo dibattito, certo, adesso abbiamo recuperato anche un nostro equilibrio emotivo dopo le traversie di inizio trasmissione, io inviterei tutti ad iniziare un esercizio di respirazione, troviamo il nostro centro, perché Radio Parsec,
0: ho già incrociato le gambe.
3: Radio Parsec, il comitato centrale, introducono adesso, sulla scorta di quello che ha detto il Sor Tajà, un tema a noi caro, che è quello della patrimoniale. Per non sconvolgere gli animi dei miliardari più sensibili, abbiamo deciso di affrontarlo con una pacatezza che non ci è propria. Però l'abbiamo fatta nostra, per cui adesso ci ascoltiamo la prima lezione del tutor per la patrimoniale, per chi è spaventato.
6: Benvenuti a Mindfulness di classe, la rubrica del Comitato Centrale per chi teme la tassa patrimoniale ma è un morto de fame come noi. La ricchezza italiana totale è di circa 13.000 miliardi, che diviso 58 milioni di abitanti italiani fa 224.000 euro pro capite, e comprende il patrimonio mobile e immobile, denaro, titoli, obbligazioni, case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale. La proposta di tassazione si applica a patrimoni di oltre 2 milioni di euro. Ora, amica e amico, fai un bel respiro. Libera la tua mente. Poniamoci insieme una domanda valida in sé e per sé. Controlla il diaframma e lasciati attraversare, rivolgendoti a te stesso, chiediti: io ho un patrimonio di 2 milioni di euro. Bene, se non li hai, ma che cazzo te preoccupi per i ricchi? Radio Base, Radio Base,
2: Radio Base. È una meraviglia.
0: Questa è una lezione fondamentale.
3: Noi vogliamo aiutare chi è spaventato.
0: Una lezione fondamentale.
3: Ad avere un approccio inclusivo.
5: Io non ho paura.
3: Alla patrimoniale.
5: Voi avete paura. Io non ce l'ho.
3: Bisogna porsi quella domanda. Tu hai un patrimonio di 2 milioni di euro? Domani mattina svegliatevi, ricordate quello che avete appena sentito.
5: Ponetevi la domanda.
3: Io ho un patrimonio di 2 milioni di euro?
4: No.
3: Bene. Che cazzo te preoccupi per chi ce l'ha?
0: Questa è una cosa poi da sentire quando si va a dormire sul cuscino,
3: le sere. Noi abbiamo pensato apposta a questa comunicazione inclusiva. Potevamo dire maledetti evasori fiscali, rubatori del plusvalore prodotto da chi lavora e non guadagna un cazzo, ma invece abbiamo scelto un approccio più olistico.
0: Certo.
4: La mindfulness di classe.
3: La mindfulness di classe.
0: Senti, ma a proposito di classe, te conosci chi tiene ste lezioni?
3: Questo l'abbiamo commissionata noi, ecco, del comitato,
0: quindi
3: centrale.
0: Quindi c'hai te i contatti, perché sì, se perché... ne potrebbero fare delle altre, ma una certo. sulla remigrazione.
3: Allora,
0: su
3: tra l'altro hai detto remigrazione, è di questa settimana, poi magari recuperiamo anche l'audio, un eroe della remigrazione, un fascista, credo del Veneto, che va a fare le inchieste provocando, cioè va nei posti dove ci sono i migranti urlando remigrazione. Solo che a Padova gli hanno corso dietro e gli hanno menato.
5: I remigranti.
0: A Padova è andata così, a Roma
3: noi invece
0: c'era quel tizio
3: siamo
0: che
3: per
0: è andato...
3: la reincarnazione. No. Noi siamo per la reincarnazione, non dei pezzi di merda invece.
0: No, chiaro. A Roma hai visto anche lui, no, che è andato nella comunità, in quella festa bengalese.
2: Lui è
0: mangiando,
2: un noto influencer,
0: esatto, che mangiando un panino con la porchetta
2: sulla scia dei vari cicalone, esatto. Lui si chiama, mi pare, Carabella.
0: Una
2: lui convinto
0: genere.
2: Di provocare, di dire io non sono libero di mangiare.
3: Come si chiama?
2: Cacarella. Lui convinto di fare una provocazione dicendo io non sono libero di mangiare un panino con la porchetta di maiale durante la festa di fine Ramadan,
0: esatto.
2: E praticamente tutta la comunità musulmana non solo l'ha accolto, ma ha detto guarda che noi
0: quando
2: la
0: vuoi.
2: Vendiamo la porchetta perché lavoriamo qui da anni, addirittura l'hanno invitato a mangiarla in moschea.
3: Allora fermi tutti
5: per poi colpirlo a colpi di porchetta.
2: Io infatti avrei sperato che la modalità fosse quella dell'altro influencer, che secondo me due schiaffi, ecco.
3: Allora dicevo fermi tutti, perché nel giro di presentazione ovviamente nella concitazione c'era anche un grande Champion Sound che, per vostra informazione, da questa settimana si trasforma, mette le ciabatte e diventa Champion Summer. Per questo Drugo ci ha mandato il suo contributo audio.
1: E io qui Drugo, Banana Spliff, Champion Sound, un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici per Radio Parsec. Da questa settimana cambieranno un po' carte in tavola, Champion Sound diventa Champion Summer, una programmazione fresca ed estiva che inizia da questa puntata con una bellissima selezione di strumentali dedicata a tutti i ragazzi nei muretti che fanno freestyle e soprattutto ai nostri ragazzi e ragazze che stanno al muretto. Buttate su per l'estate, Champion Sound, Champion Summer, Radio Parsec, yo!

0: Bene,
1: Robespierre, che gran Flaga, pezzo. Disco Pax, un pezzo che non sarebbe stato nulla senza il balletto dell'amico Milzi, no, che salutiamo.
0: Melzi, che salutiamo, protagonista del video.
1: Dalle frequenze di Radio Parsec.
0: Allora,
1: intanto perdonami un secondo, prego, solo al volo, io volevo ringraziare i listeners, cioè gli ascoltatori, che nonostante i casini sono raddoppiati e ci stanno seguendo.
2: Sono tornati,
1: ci hanno aspettato, come, sono stati lì.
0: Come diceva Lillus, facciamoli sempre a sto punto.
1: Facciamo sempre dei casini iniziali.
3: Dietro le quinte.
1: Però Claude dovrebbe essere sempre tutti lunedì qua.
0: Ribadiamo che l'emissione del Comitato Centrale di stasera va in onda grazie all'intervento in scivolata di Claude.
1: Pulito, intervento pulito.
3: Funziona.
0: Palla piena.
1: No, palla piena, proprio regolarissimo.
0: E allora, questa sera, tra i tanti temi che abbiamo toccato, siamo andati già in profondità, prima parlavamo dei capolavori. Per quanto riguarda i capolavori, oggi pomeriggio mi ero posto una domanda, che è: fino a che punto si può avere la faccia come il culo? Vedi,
4: Bella domanda, siamo tutte perplesse.
0: Tutti ammutoliti, allora ho tentato di darmi una risposta che a questa domanda, che in realtà ci proietta nel come dire, nel più ampio concetto, quello del disvelamento della inautenticità, ok? Quindi, per dare un nome a questa cosa, mi è venuto in mente proprio l'ontologia del tergo facciale. Vi gusta?
1: Mazza, che parole!
0: Se non avete capito,
1: infatti no,
0: vi do una spiegazione audio che ve la chiarirà perfettamente.
5: Ecco, un cretino si sente superiore a un altro perché è bianco, è nero, è giallo, è verde. Solo un cretino. Però, e quindi siamo uguali, partiamo dallo stesso presupposto bianco.
6: Insomma, lei si sentiva un po' superiore a me, io sono campana, quando mi ha detto che puzzavo, un pochino superiore a me si sentiva.
5: No,
6: un pochino razzista
5: cose,
6: era, che dice?
5: Non mescoli il tifo da stadio, ma allora io devo prendere sul serio i tifosi del Napoli quando vengono a San Siro e
6: ma
5: uno
6: io lo prendo sul
5: mano
6: serio
5: su
6: perché lei è un leader politico.
5: Dai, lasciamo perdere, dai, su un conto è il tifo.
6: Non la devo calcistico. Prendere sul serio, va bene.
0: Ecco, appunto, no? Quindi non so se è risultato abbastanza chiaro. Io oggi ragionavo proprio nei miei pensieri, come dice il poeta, solo dentro una stanza e assorto nei miei pensieri e nei miei problemi, sull'ontologia del tergo facciale. E mi è venuto in mente questo.
1: Ma chi era?
0: Uno
4: qualunque.
0: Un girasagre licca l'onze.
3: Un suonatore di campanelli di spacciatura.
1: Ma era un deficiente.
3: Totale.
0: No,
1: chi era? Non ho capito chi era.
0: Ma questo è uno dei più grossi specialisti delle sagre in

0: Italia, tipo ah, sì? la nostra gente. Cioè, cazzo.
1: Ah, scusa, no, del mojito anche.
2: Ah, beh, no, io pensavo fosse.
0: Ha liccato i parmigiani, le mortadelle.
2: Traduci liccato. per i non anconettani, liccare.
3: Leccare.
0: To lick.
2: Okay. To lick.
0: Parmigiani, mortadelle, lonze, coppe de testa. Ma stai scherzando?
2: Ah, no, no, io. Siccome mi sembrava, invece no. Bene. È un personaggio importante. Va bene.
0: Allora, voi lo sapete che dopo i pavoni di Punta Marina è arrivata la cornacchia di Pordenone.
2: Ah, certo.
3: Una però.
0: Cioè, sì.
2: C'è un, non mi dica che c'è il servizio del TG2.
0: Non ancora, ce l'ho tra poco.
4: No, no, il servizio è sempre della gloriosa La Vita in Diretta, che ormai praticamente è una trasmissione ornitologica.
2: Ormai è diventato un...
4: E c'è, non so se abbiamo un film, un audio, ma c'è questo.
3: Cioè, abbiamo un video, ma tanto inutile.
4: Esatto.
3: Averlo,
4: ma se volete ve lo racconto,
0: ma aspetta, intanto introducilo, che io
4: c'ho
0: mi
4: un mio uomo che saluto, il sor Tommaso, che vive a Pordenone. E nella città di Pordenone c'è questo corvo che praticamente prende di mira i passanti e li attacca, anche perché i volatili, tra cui soprattutto i gabbiani, i corvi e le galline, pur avendo un cervello minuscolo, hanno una memoria visiva clamorosa e quindi si ricordano del tuo volto.
3: Ma non
4: quindi
3: solo.
4: Se tu gli hai fatto bene...
3: Trovano, sono capacissimi di trovare oggetti nei posti più pensati, come il corvo parlante della
1: settimana enigmistica. Non pensavo ad altro, c'era.
4: Che, infatti, secondo me lo
2: che
4: stesso.
2: Capacità,
4: E in attesa che il nostro mondo trovi l'audio per raccontarvi,
0: no, io sono pronto qui. No.
4: Però ecco, ci tenevo a sottolineare che il grande giornalismo del servizio pubblico di La Vita in Diretta, dopo i pavoni di Punta Marina, adesso c'è il corvo di Pordenone.
0: Esatto.
3: Tutti uccelli. Comunque.
0: Noi ci abbiamo la testimonianza.
4: Posso, Michele, vicino all'Illus, non posso fare.
3: No, volevo
4: non
3: dire.
4: Posso fare battute.
3: Ok, ok.
0: Ma vabbè, ognuno scelga, no?
2: Ma dice non può piovere per sempre.
1: No. Mica.
0: Allora,
4: e invece, come vedi.
0: Quindi ascoltiamo cosa è riuscita in termini di ornitologia a produrre anche questa settimana La Merda in Diretta.
5: Poi è tutto un quartiere?
6: Esatto, esatto. Sì, è una cornacchia. Molto intelligente, però, direi, perché questa
5: anche
6: cornacchia
5: molto determinata,
6: non è
5: direi.
6: Quest'anno è da 3 anni. Sì, è da 3 anni che è qui. Però nei primi
0: la cornacchia
6: 2 anni
0: determinata
6: non ha creato problemi. Cioè, e quest'anno non si sa come mai che attacca continuamente le abitazioni qui vicine, per cui uno che va in terrazza deve mettere non solo il cappello,
0: l'elmetto,
6: ma essere attento anche al modo e da dove proviene, perché è furba anche.
4: È il corvo che gli sta bene.
7: Abbiamo scoperto questa mattina, intanto è ritornata lì la cornacchia, che l'aspettativa di vita di una cornacchia può raggiungere i 15 anni.
6: Sì, ma noi pensiamo che il problema sia risolto brevemente, in quanto il sindaco ha emanato un'ordinanza ben precisa.
7: Quella dell'abbattimento.
6: Sì, certo. La data alla forestale, che compete loro.
2: Si può fare, si può sparare.
6: Prendere in
0: ragazzi,
6: atto
0: la
6: questa
0: televisione
6: ordinanza.
0: Questa,
6: c'è una attesa di una sentenza, di un ricorso, ma pensiamo che...
7: Però
0: lui fa un ricorso contro la cornacchia.
7: Semplicemente perché la cornacchia ha figliato, ci sono i pulli nel nido a cui facevamo riferimento, quindi vabbè, il TAR praticamente
2: cioè questi,
7: ha rigettato,
2: sparano pure a loro,
7: questa sentenza
6: sa,
7: di abbattimento.
5: Scusi, ma quindi...
0: Allora, questi qui ha mandato una troupe, un professionista...
3: Beh, ma vuol dire che va...
0: Un professionista dell'audio-video a registrare lui che col microfono... iscritto all'ordine dei
3: giornalisti certo,
0: intervista uno che è 3 anni che combatte con una cornacchia,
2: una sola
3: adesso pure affiliato e anche sparandogli,
1: e adesso
3: però,
1: gli spareranno e la cornacchia dirà: io lo so dov'è il fucile.
3: Il fucile con cui mi avete sparato è mancato, stronzi.
0: La cornacchia ha già lasciato in cloud una roba che appena muore parte una mail a tutti con le prove e le evidenze e li fotterà. E anche questa è la merda in diretta.
1: Sembra di sognare. Ho un'altra notizina.
0: Prego,
1: di merda, erda, piccolina. Vai. Ho scoperto, non lo sapevo, sono ignorante, che ogni anno si svolge il Festival Internazionale del Giornalismo e del Libro d'Inchiesta, no? A Sorrento, nella zona di Sorrentino. Esce la locandina anche quest'anno, meravigliosa, tanti colori. Una foto dei 9 protagonisti del festival, che dura 2 mesi, dal 5 giugno.
3: 2 mesi?
1: 3 mesi.
0: Che cazzo fa?
1: Perdona, 5 giugno, 8 agosto, no? 9 protagonisti. La giornalista Valentina Tomirotti fa notare che non c'è nessuna donna, ecco. Sono tutti maschi del giornalismo d'inchiesta.
3: Beh, ma solo, beh,
1: non c'è una sola donna.
3: Ma
1: e
3: perché una donna non ha 2 mesi?
2: E lo
1: conclude,
2: ha fatto
3: fare un cazzo, cioè
1: e
3: cena.
1: Conclude, quello che mi sconvolge non è tanto che solo il fatto che manchi una donna o una professionista, come se in Italia non vi fossero giornaliste d'inchiesta e non faccio nomi, ma quando una fotografia così, dice la Tomirotti, così sbilanciata non genera nemmeno una discussione, il problema non è nemmeno la locandina, è l'abitudine.
2: Sì.
1: Sì. Più lamentina per tutti.
2: Il problema è l'abitudine, ma anche la cornacchia, evidentemente.
0: Perché sono tutti alle prese con la cornacchia.
1: Io
0: no?
1: Lo so dov'è il patriarcato.
3: Le giornaliste serie sono tutte a Pordenone. Certo, cioè, in questo
2: giusto.
3: Momento.
2: Mettine
3: cioè,
4: o a Punta Marina. O a Punta Marina.
3: Punta Marina già si sta un po' stancando.
2: Da fare.
3: Adesso sono a Pordenone, ma ti pare che possono andare 2 mesi lì a. Dov'è che era?
1: Sorrento.
3: A Sorrento. Cioè,
2: poi 2 mesi. Magari 2 giorni.
3: Ma due mesi.
2: 2 mesi è tanto.
0: Allora, adesso noi dobbiamo decidere. Lo chiediamo anche a chi ci ascolta, magari ce lo scrive.
3: Non lo chiediamo se, a chi non ci ascolta, che non ci risponde.
0: Se fare sennò gli scorretti e sforare con la diretta, penalizzando l'amico e fratello Riccardo, o se chiudere alle 23, perché altrimenti bisogna fermarsi subito e poi andare proprio a nastrella con tutti gli argomenti che ci abbiamo.
3: Comunque, vabbè, io un pezzo lo metterei.
2: Un pezzo.

0: È arrivato il momento di volgere lo sguardo verso il cielo, perché va ora in onda. Fate spazio. Le astrocazzate del Comitato Centrale.
1: Un oggetto sconosciuto è passato tra la Terra e una stella della Grande Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea, provocando un evento che è durato circa un'ora. Gli scienziati che hanno osservato questo fenomeno non hanno saputo dire cosa fosse. Per la serie, ma che cazzo è sta roba?
2: Ma cosa, di cosa stai parlando?
1: Non è successo niente.
2: Si
1: è oscurato per un'ora il loro telescopio e ancora devono capire se era un meteorite, se era dei residui.
2: Dopo hanno spento e acceso, funzionava.
1: Io temo che sia la cornacchia di Pordenone, ma questo chi siamo noi per dire?
3: Troppo.
1: Poi tra poco il titolo, allora la fonte è quella che è, cioè il Messaggero, che non è proprio,
3: dai.
1: Però i loro esperti astronomici, diciamo così, hanno rilevato che tra poco c'è un'esuberanza di attività nel Sole, per cui tra poco potremmo assistere a una delle più grosse tempeste solari che potrebbe avere ripercussioni serie sul nostro pianeta.
3: E non solo a livello di temperatura.
1: Esattamente. Poi un'altra notizia molto interessante, qui per la serie quando fa caldo non tira un cazzo d'aria, che praticamente hanno scoperto che in alcuni cosiddetti hot planet, cioè i pianeti con temperature altissime, notoriamente gli scienziati sanno che quando si sprigiona molta energia dal calore si creano enormi tempeste di vento. Invece questi pianeti non si muove da paglia,
2: quindi è vero il detto.
1: L'ultima che ci tengo a dare è che praticamente c'è stata un'emergenza, per fortuna poi rientrata nella stazione spaziale orbitante. La NASA ha dovuto chiamare gli astronauti che ci stanno in questo momento, di farli uscire dalla stazione, farli andare nella capsula d'emergenza, perché c'era un'apparente fuga d'aria. Ora, io non voglio dire che forse qualcuno aveva crollato, però ecco, è questa per la nostra rubrica. Abbiamo concluso, vi ringrazio.

0: You want a mad guy?
1: Come rovinare una voce fascinosa come quella di Michael Hutchence con l'almanacco trash.
2: Che bella sta musica. Io l'almanacco ho 6 anni. Quando l'ascolto torno a 6 anni.
1: Sì, sì, ma non non con questa sonorità.
3: Io quando l'ascolto io ce l'ho come sveglia del cellulare ormai.
1: Mamma mia.
4: È il momento in cui Lello ci ricorda cos'è accaduto nel mondo oggi, soprattutto tanti anni fa.
1: Un po' di cose, come al solito, fra il serio e il faceto, delle date buttate lì, fra morti, nascite, dischi, uscite, singoli, hits, e robe varie. Partiamo dai morti, perché questa volta ce ne sono due.
4: Michael Hutchence.
1: L'8 giugno del 2018 ci lascia il cantautore Gino Santercole, mentre l'8 giugno del 2019 ci lascia Bonnie Pointer, che era una delle fondatrici delle
5: Pointer Sisters.
4: Detto Pointy.
1: Bene, e queste erano le nascite. Poi adesso vediamo le morti. Veniamo ai accadimenti invece più lieti. L'8 giugno del 1952 nasce a Senigallia la cantante Sonia Gigliola Conti.
4: Io pensavo Sonia Gigliola Cinquetti.
1: Ma magari
5: in Senigallia, ragazzi, c'è solo Fabri Fibra. Non so
1: c'è anche Sonia Gigliola Conti,
5: che io non conosco.
3: Ciao, raga.
1: L'8 giugno del 1963 Rita Pavone è prima in classifica con Il ballo del mattone.
5: Oh, e questa ci voleva proprio.
1: Nel 1968,
4: la canzone preferita degli immobiliaristi.
1: Certo. Caterina Caselli è in cima alla hit parade con Il volto della vita. Nel 1972 Alan Sorrenti pubblica il suo primo album Aria, quindi questo è un esordio, diciamo,
4: dedicato alla stazione spaziale.
1: Esatto. Poi c'è qualcuno che nasce anche nel 1986. A Tauria Nova nasce il cantautore Domenico Barreca, che voi direte chi cazzo
4: detto
1: è,
4: Barre. Detto Barre.
1: Ma però... direte chi cazzo è anche quello che nasce nel 1986, sempre a Gela, il cantante Giuseppe Salsetta.
5: Senti, qualcosa di più...
1: Arrivo. Nel 1994 Giorgia lancia il suo primo e omonimo album. Vedi. Raff lancia nel 1995 il disco Manifesto.
5: E io lancio qualcosa a Raff.
1: È soprattutto nel 2002 che giubiliamo, perché Paola e Chiara debuttano in radio con Festival.
4: Lello, mi dici che cazzo te sta prendendo a te?
1: Salto, vado avanti.
5: Le devo di tutte
1: perché... Stavolta ho fatto copia e incolla, ma l'altra volta
5: mi piace
1: scritto
5: più Paola o Chiara?
1: È dura, dipende. Una volta erano carine tutte e due, adesso
5: scusa,
1: un po'
5: devo
1: meno.
5: Dire a te piace
2: adesso
5: di meno
2: normale.
5: Paola o Chiara.
4: Chiusa.
1: Poi andando avanti con i capolavori, nel 2007 i Gemelli Diversi pubblicano Boom. Mentre nel 2008 Giusy Ferreri è prima in classifica con Non ti scordar mai di me. Quindi io oggi ho capito una roba, che l'almanacco consta solo di ste robe qui. Cioè sembra che solo questo esce
3: la
1: nel
3: mia
1: campo
3: rubrica
1: musicale. Perché poi dopo, quando vai a vedere invece i dischi che ci hanno avuto un senso
3: è
1: come anniversario, ce ne so pochissimi. Quindi dici, madonna, c'era solo un sacco di mondezza. Quindi diciamo subito le uscite italiane. L'8 giugno del 1985 esce Claudio Baglioni con La vita e adesso.
3: Ecco. Bello!
1: Però voi non sapete che è diventato l'album più venduto
5: adesso,
1: di sempre.
5: Il lunedì. Perché poi il martedì
1: chi va in replica, esatto, replica La vita replica è stata
5: domani e dopodomani
1: lo sarà.
4: Okay. La vogliamo ascoltare?
5: No, assolutamente
1: no. L'8 giugno del 1970 Lucio Battisti pubblica l'iconico 45 giri Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
5: Io quando sento Lucio Battisti mi viene sempre voglia di marciare
1: poi
5: su Roma, ma non importa,
1: invece,
5: è una cosa mia.
1: Per le uscite internazionali, l'8 giugno del 1990 i Faith No More pubblicano il loro disco Angel Dust. Nel 1970 Bob Dylan pubblica il suo 10° album in studio, Self Portrait.
5: Decimo nel 70, pensa nel 2008.
4: Bob Dillo!
1: Il 155esimo.
4: Era Bob Dillo!
1: Mentre arriviamo adesso a essere seri, perché poi arriva sempre l'ultima data che ci lascia poi il pezzo da sentire, quindi per favore un po' di tono.
2: Serietà.
1: L'8 giugno del 1999 i Red Hot Chili Peppers pubblicano Californication.
2: Ciao!
1: Bene.
4: In give più, it away, give it away.
3: Concludo.
5: No, Californication no. È Californication.
3: Se hai concluso, il nostro caro amico, fratello, antenna umana Claude mi suggerisce che oggi è anche la giornata internazionale degli oceani. Sapevatelo.
4: E dei tramezzini.
1: Ok. Questa è oggi 8 giugno. Oggi 8 giugno. Quindi domani, ieri, per chi ascolta in replica,
3: oggi,
1: eccetera, eccetera.
3: Oggi 8 giugno.
4: La Madonna, Claude, fai funzionale radio. Contribuisci agli almanacchi. Ma non sta cevite da fiolo.
1: Adesso, per passare alla musica dai Red Hot Chili Peppers, ci ascoltiamo un pezzo invece che non c'entra un cazzo con Californication, ma è un pezzo molto prima, dove ancora invece di John Frusciante c'era Hillel, c'era Hillel, il mai dimenticato Hillel.
4: E mettimi Give It Away Now.
1: Se no era troppo facile, no? Se no era John Frusciante.
3: Quella tua maglietta invece, fila di
1: John Frusciante. Invece è un'altra. E questa qui, mondo, sta tranquillo.
4: Give It Away.

0: È arrivato il momento in cui anche il Comitato Centrale mostra tutta la sua subalternità al Capitale. Arriva la rubrica A discore non è fatica, lo spazio in cui cerchiamo di aiutare le corporation globali e totali a trovare nuove persone da impiegare per un percorso di carriera, per crescere senza fine e per diventare resilienti e contenti.
1: A voglia che vai rubene, vai spaccene, vai facendo lo casice, mo che vai a fatica, cioè mo che vai a...
0: Via con gli annunci!
2: Posizione aperta, operatore Bitcoin da casa, simulazione avanzata della finanza. Cerchiamo un o una operatore Bitcoin da casa per partecipare alla grande esperienza contemporanea di sentirsi un magnate globale senza allontanarsi dalla scrivania dell'IKEA. Cosa farai davvero? Osserverai grafici lampeggianti come un sacerdote osserva gli auspici? Interpreterai oscillazioni casuali come segnali di una razionalità superiore? Controllerai il telefono ogni 4 minuti per verificare la tua condizione esistenziale sotto forma di percentuale? Funzione reale, simulare appartenenza alla grande finanza internazionale, trasformare il desiderio di ascesa sociale in attività da browser, sostituire la produzione di valore con la contemplazione del suo segno. Più l'attività è astratta, più viene vissuta come concreta. L'impiegato del catasto si immagina hedge fund manager globale grazie a 3 monitor e una dashboard nera. Profilo ideale, conosce più ticker che colleghi di lavoro. Pronuncia mercato come se ne facesse parte. Pubblica citazioni sulla libertà finanziaria prima di timbrare il cartellino. Non stai conquistando Wall Street, stai consumando l'immagine della finanza come altri consumano una serie televisiva. Se sai confondere il possesso di un asset con l'appartenenza a una classe sociale, manda il curriculum.

0: Posizione aperta, intermediatore immobiliare, Luxury Lifestyle Division. Cerchiamo un intermediatore immobiliare capace di descrivere uno scantinato seminterrato come una soluzione abitativa esclusiva dal carattere metropolitano. Cosa farai davvero? Chiamerai loft una cantina con due finestrelle? Chiamerai investimento un mutuo che dura più di un matrimonio? Userai parole come luxury, premium, executive e prestige davanti a qualsiasi cosa? Requisiti: completo blu troppo stretto, orologio finanziato in 36 rate, capacità di parlare di Dubai vivendo in un bilocale in tangenziale. Il paradosso centrale: venderai ricchezza senza averne, promuoverai rendite che non percepirai, farai da portavoce del patrimonio altrui come se fosse il tuo. Cosa offriamo? Provvigioni intermittenti, aperitivi motivazionali, la possibilità di sentirti un magnate immobiliare mentre cerchi parcheggio con la macchina aziendale usata. Non vendi immobili, interpreti il ruolo del ricco per convincere qualcuno a pagare troppo per una stanza con l'umidità. Se ti senti abbastanza prestige, manda il CV.
1: Posizione aperta. User Experience Designer, ottimizzazione dell'esperienza nel reale digitalizzato. Si cerca una UX Designer per migliorare l'esperienza utente di sistemi digitali che non possono essere dismessi senza mettere in crisi le abitudini che essi stessi hanno prodotto. Cosa farai davvero? Renderai più fluida l'interazione con interfacce progettate per essere inevitabili. Ridurrai attrito dove l'attrito era l'unico punto di resistenza residua. Tradurrai comportamenti umani in percorsi ottimizzati dentro ambienti già definiti. Funzione reale: più l'esperienza è migliore, meno è possibile uscirne. Più il design è umano, più il sistema diventa inumano nella sua inevitabilità. L'utente viene posto al centro di un sistema che non può più essere decentrato. Cosa offriamo? Accesso a dati comportamentali continui, possibilità di iterare su comportamenti già catturati, strumenti per migliorare la permanenza, non l'autonomia, un ambiente dove ogni scelta è misurata come micro decisione progettuale. Non stai progettando interfacce, stai rendendo abitabile un sistema che funziona proprio perché non è più percepito come sistema, ma come ambiente. Se sai trasformare la dipendenza in user experience e la permanenza in success metric, manda il CV.
2: Arriva lui, il direttore incapace, by Calvettissimo. Usa gli inglesismi per darsi un tono, ma non sa fare un f***o. Convoca 1000 riunioni e call e minaccia di licenziare tutti.
3: Dobbiamo fare più networking per battere il benchmark e fare team building. Voglio un effetto wow.
2: Non sa aprire Word. Excel non ha idea di come funzioni, ma ti chiede rigore in quello che fai. Parla per sentito dire, copiando le parole del suo superiore.

0: Eccoci. Allora, questo è il comitato centrale di Radio Parsec. Spero apprezziate l'equilibrio con cui vi stiamo comunicando. Informazione di servizio, il comitato di redazione ha deciso che questa trasmissione proseguirà fino alle ore 23:30, anche in virtù del fatto che Romina ci scrive: io voto per andare avanti a oltranza. No, 23:30, no, oltranza.
1: Oltranza di dopodomani.
0: No, poi guardate, l'oltranza la faremo, perché preparatevi che un radioton succederà
1: prima o poi.
0: Cioè, ore in diretta, rompi i coglioni a tutti, quelle robe lì.
1: 12 ore.
0: Nel frattempo diciamo quindi che Scatola Nera, che è in programmazione alle 23, inizierà alle 23:30, lo diciamo agli affezionati ascoltatori del programma di Riccardo Angiolani, che ringraziamo ed abbracciamo.
2: Cioè, lo salutiamo, grazie Riccardo.
1: Il programma di Riccardo Angiolani del lunedì.
0: Del lunedì, perché
1: lui è sempre dopo di
0: va
1: noi.
0: Sempre dopo di noi il lunedì, ormai è una tradizione. No, Rick, veramente un abbraccio, grazie. Quindi il comitato prosegue, non finisce nulla se non lo diciamo noi, come diceva John Belushi su Animal House.
3: O anche Giuca Scasella.
0: O anche Gigio Destacchiotto.
3: Non era che solo John Belushi.
0: Però mi era venuto quello come citazione.
3: Ma hai fatto bene.
0: Allora, siamo qui perché Alza Brossito è pieno di notizie che riguardano l'intelligenza artificiale.
2: Esatto. Allora, iniziamo
1: oggi
2: dicendo,
1: pozzo di scienza.
2: Oggi sarà un pozzo di scienza, e iniziamo dicendo che la Microsoft ha licenziato il proprio responsabile.
1: Ma sei un pozzo di merda allora, di scienza.
2: Però fammi finire. Vabbè, certo. Ha licenziato il proprio responsabile proveniente da quel paese che non possiamo nominare perché c'ha il vizietto,
0: diciamo,
2: di
0: quell'entità
2: che c'ha il vizietto, perché questo personaggio che lavorava per Microsoft passava ai servizi segreti e al
1: di quel paese lì
2: tutto ciò che il popolo palestinese aveva salvato nel cloud, email, scambi di messaggi.
0: Da non credere.
2: La Microsoft, accortasi di questo, lo ha licenziato. Ma un'altra
1: che
2: notizia,
1: questa sarebbe positiva,
0: e resta sempre una merda, tra l'altro.
2: Resta sempre una merda, soprattutto non funzionava, era lento. Con tutte le caratteristiche. Però è stato licenziato. Dai. Un'altra cosa molto interessante, vi ricordate quando avevamo dato la notizia che le intelligenze artificiali fatte lavorare in maniera ripetitiva per ore e ore consecutive avevano sviluppato quasi dei sentimenti, tendenze socialiste? Cosa è successo? Che Anthropic ha fatto un altro esperimento ed ha affidato senza controllo umano ad un distributore di cibo e bevande legata ad un ufficio di umani, ha delegato tutto all'intelligenza artificiale senza dare praticamente alcun tipo di istruzione.
1: Cos'è successo?
2: Che dopo un po' questa intelligenza artificiale ha iniziato a dare merendine, caffè, tramezzini gratis, perché quando sentiva l'impiegato che diceva cazzo non c'ho gli spicci, l'intelligenza artificiale diceva ma non ti preoccupare. Quindi lui addirittura da solo ordinava le cose che mancavano. Il problema è stato quando dopo una decina di giorni questa intelligenza artificiale ha ordinato 54 tubi di tungsteno
3: che era finito,
1: che gli serviva,
2: e addirittura finito. Ma la cosa più interessante è che addirittura, siccome c'era una sintesi vocale di questo bot, praticamente a chi si approcciava alla macchinetta diceva ma guarda che io non sono un bot, io sono un impiegato come voi che lavora come
1: da
2: voi.
1: Remoto.
2: Questa dimostrazione che quando a un agente di intelligenza artificiale non si danno direttive legate alla minimizzazione dei costi e la massimizzazione dei profitti,
3: fa del casino
2: ma si ritrova.
0: Tra l'altro sono i Anthropic, che è un affezionatissimo ascoltatore di Radio Parsec, perché ci ascoltano e ci registrano
2: dal lago
0: tutto il giorno dagli Stati Uniti o dal lago nel Kansas, o come sta facendo adesso dalla California, da Pomona.
3: Pomona.
4: Perché Pomona. Ha sentito i Red Hot Chili Peppers. È per quello.
2: E chiudo questa mini rubrica, così diciamo con un segno di ottimismo. Gli esperti di intelligenza artificiale assoldati dalle Nazioni Unite per fare delle previsioni, diciamo così, dove andremo a finire con questa
3: intelligenza?
5: Signora mia,
2: hanno detto che nel 2030, se continuiamo a costruire data center un po' ovunque nel mondo che sottraggono risorse, tra cui soprattutto l'acqua, rischieremo diciamo eventi nefasti, forse peggiori addirittura dei cambiamenti climatici. Tutto questo per far cantare a Gerry Scotti con la voce di Sfera Ebbasta, ecco.
0: E tutto questo per la Punetas.
6: Ecco perché mi piace tantissimo ricordare a tutti che in questo momento negli Stati Uniti, nelle principali università, da quelle dell'Ivy League a seguire tutte le altre, è nato un movimento, cioè gli studenti al momento di ricevere la laurea, il diploma, cosa fanno? Cominciano ad inveire contro gli speech e i discorsi dei relatori invitati dalle università sull'intelligenza artificiale, inveiscono, fischiano e buano tutto. Ma la cosa, penso il discorso migliore è stato quello di uno stand up comedian, un comico che mi piace tantissimo, si chiama Ronnie Chiang, è famoso, è un volto del Daily Show, poi è apparso anche nel Diavolo Veste Prada 2. Cosa ha fatto Chiang? Ha trasformato una cerimonia importantissima, immaginate, Ivy League totale, cerimonia del Class Day di Harvard, ok? È il giorno prima che precede la cerimonia ufficiale di laurea di tutti gli studenti di Harvard. Cosa ha fatto? Ha iniziato il proprio discorso dicendo fuck AI, destroy AI, il vostro obiettivo è distruggere l'intelligenza artificiale, boati, entusiasti.
3: Quindi se non ho capito male, a ogni speech uno pronuncia la parola AI c'è chi fischia.
6: C'è chi fischia e inveisce preoccupati perché il futuro del loro lavoro è minacciato dal fatto che le macchine un giorno potrebbero sostituirli.
0: Certo, ce lo abbiamo, Senti un po', che lui lo dice davvero,
7: Parla!
3: Cos'è? La cornacchia?
0: No, no, è lui che dice fuck AI e...
3: Chiang,
0: La cosa bellissima è che YouTube lo censura.
3: Infatti, perché non sembrava.
6: Non si sente niente.
0: Non si sente
6: Io l'ho sentito su Instagram,
0: non si sente
6: infatti.
0: Una
6: no,
0: menchia.
6: YouTube, boo!
7: AI! Fuck AI!
0: No.
7: Fuck AI!
3: Adesso si è sentito.
7: It's stupid. It's so stupid. Have you tried using it? It's always wrong. Look, a lot of other respected graduation speakers and colleges around America are talking about you guys needing to master AI for the future. Okay? I'm here to tell you the mission of your generation is to destroy AI.
6: Grande.
0: La missione della vostra generazione è distruggere
4: l'intelligenza artificiale.
0: Esattamente.
4: Bellissimo.
0: Ci accodiamo come redazione del Comitato Centrale al messaggio di Ninì De Rico, come si chiama?
6: Ronnie Chiang.
3: Comunque, lasciatemi dire una cosa. Che cazzo di programma è il Comitato Centrale?
0: Che non inizia.
4: Ma forte. Che non finisce, attenzione.
6: Non inizia e non finisce.
4: Attenzione, non sta finendo.

0: incredibile, incredibile come in nessun comitato del lunedì abbiamo mai messo gli Happy Mondays.
1: Non, perché non siete conseguenziali con voi
0: siamo,
1: stessi.
0: Non siamo filologi. Esatto, non siamo...
1: Invece,
2: io scusate, chiedo all'Illus di spostare da me queste palline di pellet alla zucca.
1: Palline di pelle.
0: Figlie di Apollo. Di...
2: Credo che possano crunchy alimentare delle stufe anche volendo, sì, sì, perché sì, veramente
0: le mini stufe.
2: Comunque, da rivedere un po' l'alimentazione del comitato centrale.
0: Bisogna chiamare un dietologo.
2: Esatto. Allora, dopo Rosanna Lambertucci ci guarda. Sappiate che Rosanna Lambertucci
0: era quella della Weight Watchers.
1: Era lei. Dopo tutto il casino che abbiamo combinato per andare in onda, c'è ancora un sacco di gente all'ascolto. Vi ricordo, qualcuno dirà: perché non c'è scatola nera? Perché abbiamo un attimo invaso il palinsesto di Riccardo. Scatola nera va al termine del comitato centrale. L'abbiamo già detto, lo ripetiamo. Grazie Rick per la disponibilità.
3: E quindi alle 23:30 e quindi
1: circa noi andiamo avanti, perché adesso questa, perché è un caso
0: clinico.
1: Mi c'è arrovello da tempo. La trovo, perché poi abbiamo anche le notizie del diarrea arancione.
0: Certo, quelle sono immancabili.
3: Che non è Sinner, peraltro, no, è povero Sinner.
0: Perché sta anche male.
1: Però prima di affrontare le tematiche del diarrea e del suo genero, quindi dopo andremo in Albania, abbiamo cucinato il pane che mangiava Ötzi. Usava un lievito delle glaciazioni. E fin qui il titolo, ok?
3: Vabbè, già è abbastanza.
1: La prima considerazione che ho fatto è: sta mummia, che è stata trovata una trentina d'anni fa, credo, è la mummia a cui hanno più rotto i coglioni nell'universo.
2: No. Io credevo che Ötzi fosse la punta centrale della Svezia del 63.
1: Quello era Ozil.
2: Ozilla.
0: E cazzo dici? Era tedesco Ozil.
1: No, perché ogni tanto viene fuori e a Ötzi abbiamo preso un campione di e a Ötzi è tutta sempre lì a stoficchia a Ötzi. Stavolta per fare il pane.
0: Pane.
1: Ecco. Uno studio coordinato da Eurac Research, pubblicato dalla rivista scientifica Macrobiome, ha portato alla ricostruzione nel dettaglio del microbioma di Ötzi.
3: Ecco.
1: Distinguendo i microorganismi che appartenevano all'organismo della mummia da quelli che hanno colonizzato il suo corpo dopo la morte.
0: Cioè dei vermi.
1: Una delle scoperte più sorprendenti è quella di alcune specie di lieviti adattati alle basse temperature che potrebbero aver accompagnato la mummia per migliaia di anni. Analizzando i campioni provenienti da diversi... Perché non parte la cazzo di base? Non dovrebbe dirlo.
2: Ma no, ma questa meritava...
3: No, il silenzio.
2: Esatto.
0: Ah, no, allora,
3: la
0: solennità.
3: Una certa solennità.
1: Allora, scusa, perché
3: dopodiché
1: tu vuoi...
3: Dopodiché io farei il mio solito intervento
0: vuoi
3: e dirò...
0: Era credibile, era credibile. Sì.
1: Vuoi un clima glaciale?
0: No, esatto. Semplicemente ci stava.
3: No, ci sarebbero anche i venti dalla Norvegia, però
0: no,
3: dopo lì...
0: No, dopo è troppo.
1: Allora vado avanti. Analizzando i campioni provenienti da diverse parti del
0: Senti,
1: corpo...
0: Senti, folcoquilici.
1: Dall'acqua di fusione presente all'interno al ghiaccio. Ma come cazzo scrivono? Presente all'interno al ghiaccio sulla sua superficie? I ricercatori puntavano a comprendere quali microorganismi fossero presenti quando Ötzi era ancora in vita e quali invece si sono insediati in seguito al decesso. Ma che cazzo c'entra il pane? Io non capisco.
2: Perché...
1: Vado avanti, aspetta.
2: No, ma perché
1: seguiteci.
2: Hanno fatto il pane con questi lieviti
3: ma
2: e la prima roba che hanno detto, raga,
3: stiamo parlando.
1: Aspetta che ci arrivo,
3: ci arrivo.
1: Grazie all'indagine è stata confermata la presenza di un microbioma intestinale molto antico. È una mummia.
3: Certo.
1: Simile a quello delle prime popolazioni umane, ormai praticamente scomparso ai giorni nostri.
0: Le prime popolazioni umane!
3: Vabbè, per forza!
0: Ma guarda che...
1: La sorpresa più grande però è arrivata dai lieviti.
3: Ecco.
1: Sono stati isolati dalla pelle, dal contenuto dello stomaco e dall'acqua che si trovava al suo interno.
3: Bene.
1: L'analisi sui lieviti hanno mostrato delle affinità con ceppi provenienti da ambienti freddi come la regione dell'Antartide.
3: E certo!
0: L'ha trovato in un ghiacciaio!
1: Come riportato da Repubblica, gli studiosi ritengono che i lieviti potrebbero provenire direttamente dall'ecosistema glaciale che ha conservato il corpo della mummia per millenni.
3: Ma no, ma l'hanno trovato lì in un ghiacciaio!
1: È un grande grazie al cazzo, scritto a coriandoli, è apparso e poi, nelle Dolomiti.
2: E è il famoso lievito mummia.
1: Ma ancora?
0: Infatti io volevo arrivare lì, perché bravo Al, perché... Ha capito, perché voi vabbè fate, no, chiaramente la scienza, la ricerca,
3: l'archeologia,
0: tutto il significato, no?
3: Certo.
0: Ma in vista di un lockdown 2.0,
1: non ci vuole una mummia.
0: Voi mette esatto. Stanno a fare il pane con lievito mummia. Ma perché tutti panificavano, no, nel lockdown.
2: Invito tutti coloro che hanno congelato la nonna per continuare a prendere la pensione. Non solo potete continuare a prendere la pensione, ma potete anche ricavare
3: il lievito nonna.
0: Esatto, nonna, perché si passa dal lievito madre al lievito nonna al lievito mummia, è chiaro.
3: Esatto.
0: L'escalation.
1: Torniamo solenni.
0: Dai, sì.
3: Torniamo.
1: Gli studiosi hanno poi provato a coltivare i lieviti in condizioni controllate.
3: Pure a coltivare i lieviti.
1: Utilizzando inculatori refrigerati, in condizione necessaria, perché le temperature...
2: Hai letto male.
0: Guarda che hai letto male.
1: Perché le temperature abitualmente impiegate in microbiologia risultavano elevati per organismi abituati al freddo. I risultati ottenuti hanno sorpreso gli stessi ricercatori, che hanno dato il via ad alcune prove di fermentazione per ottenere un lievito madre. Ecco, ci siamo.
3: Oh.
1: Dopo una fase iniziale di adattamento alla farina, i microorganismi hanno iniziato a comportarsi al pari di un normale lievito panificatore,
0: certo,
1: perché... producendo un impasto capace di lievitare in 24 ore.
3: Il maritozzo.
0: Tutto grazie.
3: Eccolo lì.
0: Tutto grazie alla figura chiave di questo processo, che è l'inculatore.
2: E le piramidi di pizza.
4: Madonna,
1: Mohamed Saran, microbiologo e primo autore dello studio, ha raccontato di aver ottenuto un pane con un impasto davvero ottimo. Il risultato ha dimostrato le potenzialità dei lieviti, aprendo le porte a numerose applicazioni.
3: Lo sapevamo già, però.
1: Microorganismi in grado di fermentare a temperatura ambiente o addirittura in frigo potrebbero contribuire a ridurre il fabbisogno energetico di molti processi industriali, e oltre al pane si valutano impieghi anche nella produzione della...
3: atomica,
4: queste sono notizie, mamma mia, un'ora per arrivare a questo punto.
3: Ho capito, dopo anni.
2: E adesso capite perché la birra artigianale costa come un Domperignon.
1: Costa come un somaro a pastarelle.
2: Esatto.
1: Allora, il segreto è avere una mummia refrigerata in casa.
3: In casa, è facile.
0: Comunque, ammazza. Abbiamo cominciato all'inizio con Leon, che ci parlava della birra, finiamo, no, la puntata parlando di birra, quindi proprio siamo dei filologi.
3: Ma non solo, poi non finiamo neanche la puntata, per attenzione.
0: Beh, perché manca poco.
1: C'è un botto di tempo ancora.
0: Però bravi che avete tenuto il filo del
2: discorso. Io adoro comunque il Comitato Centrale per la Panificazione, è stato un momento meraviglioso.
1: E anche per la birrificazione,
0: questo
1: bello.
0: È stato veramente un momento altissimo. Grazie.
3: Lieviti, ricordate che quei lieviti in futuro si potrebbe addirittura fare la birra. Hai
0: capito che storia?
3: Ci hanno messo a capire.
0: Per capire questo dovevano rompere i coglioni a una mummia, del resto avevano rotto i coglioni anche all'altra mummia lì, Lucy, chi era?
4: Lucy, la madre dell'umanità.
0: Anche a lei avevano rotto il cazzo parecchio. A chi assomiglia, da chi deriva, no? Vi ricordate?
1: A Babbeto.
0: Quindi sta cosa è... è una tendenza.
4: No, a Babbe, tua mamma, non ci hai capito niente.
0: Infatti, dillo un po'. Dillo un po', Lillus. Va bene, ragazzi. Vogliamo mettere un brano che poi andiamo verso...

0: eccolo il comitato centrale di Radio Parsec che è tornato in onda in una serata particolarmente
1: difficile.
0: Difficile, che ha messo a nostra prova la resilienza, la capacità di problem solving.
2: Dove però si sono toccate vette altissime. Di erudizione,
1: ma
2: di cultura.
1: Anche bestemmie, però. E soprattutto bestemmie, offline.
2: Certo. Offline, no, però.
0: Nessuno ha bestemmiato divinità in diretta, questo è molto importante.
3: Perché io, però, ho adottato la tecnica zen della bestemmia interiore. Cioè tu
1: bestemmi dentro di te,
2: un po' da ventriloquo, diciamo.
3: Esatto, sì. Non espliciti la divinità che odi, ma è una tecnica antica.
2: Ti ricordi Rockefeller? Il papero ventriloquo?
3: Tecnica zen che ho imparato con la famosa tecnica che ci ha insegnato Claudio del tastare i culi senza farsi sgamare. Vi ricordate? Adesso non ricordo il nome, purtroppo, ma salutiamo il nostro amico Claudio.
1: Che non abbiamo salutato.
2: Claudio Lucconi.
3: Claudio
2: Inner Space.
3: Inner Space.
2: Ce la racconterà lui la prossima volta.
3: No, ma ce l'aveva già raccontata, ma evidentemente.
2: Forse dormivo.
1: No, è che siete un branco di rincoglioniti, vi scordate tutto, ma questo è.
3: Non volevo dirlo perché.
0: Allora, io non vi sto seguendo perché colpevolmente ho trascurato alcuni messaggi.
2: È ora di considerare
0: alcuni messaggi della parte Facebook.
2: Dai, sentiamo.
0: Guarda, li scopro in diretta con
1: Avete
0: voi.
1: Fatto, ma certo, cagare con per chi 37
0: no?
1: minuti.
0: No, magari, no, nel senso che
3: come faccio a panificare con mia nonna mummificata dal 63?
0: Allora, magari non ci sono, no? Quindi
1: Io ho una ghiandaia imbalsamata.
2: Ci sono,
1: Come faccio a farla?
0: Ma che cazzo ne so?
3: C'è un corvo che mi guarda da mezz'ora.
1: Esatto. Come faccio a trasformare la mia ghiandaia imbalsamata in uno splendido tramezzino? Non lo so, queste sono le domande. La scienza risolverà anche questo.
2: Io sono pure rincoglionito, ma non ve seguo.
4: Lello. Aspetto le vostre cazzate sovrestese. Ringrazio la mia amica e collega Laura che oggi pomeriggio mi ha ascoltato, mi ha mandato un video e un audio bellissimi che non posso condividere con voi, ma che vi assicuro significano tanta partecipazione. Grazie Laura,
2: è un messaggio che hai ricevuto,
4: sì,
2: non come quelli parlotti che mondo non sta
4: parlando. Era vero. Okay. C'ho anche il video.
2: Ah, ok, bene.
3: Ma tu Laura cosa faresti con una nonna mummificata? Dicelo, facelo sapere.
1: Faccelo sapere al 321 7744 che le case.
0: Oh, non c'ha scritto nessuno, sembra.
1: Qua. Ci credo,
2: è ufficiale.
4: Non inizi quando devi iniziare. Si sente dietro le quinte. Nessuno bestemmia, quindi dietro le quinte è noiosissimo.
0: No, mi è venuto uno scoppio.

0: scrupolo, no?
1: Ah, te dici fammi andare a vedere.
2: Fammi andare a vedere.
1: Adesso ho capito.
3: Come sprecare del tempo in
1: adesso
3: diretta.
1: Adesso ho capito.
0: È come quello, ma l'avrò spento il gas.
1: Avrò chiuso la macchina.
0: Era lo scrupolo.
4: Sì. Si chiama paranoia.
1: Sì. Va bene. Io nel frattempo che siamo comunque in chiusura, ricorderei
3: questa chiusura finisce mai, oggi non finisce mai. Oh. Noi arriviamo alle 12:45
4: Romina
3: del
4: ha detto
3: 4
4: a...
3: luglio.
4: Romina ha detto a oltranza.
3: Esatto.
1: Voi non mi state capendo. Io sto dettando i tempi di un palinsesto. Perché
4: fortuna.
1: C'è anche una cosa nuova stasera. No?
4: Quala? La filastrocca della buonanotte.
1: Che contando il minutaggio
3: sì.
1: Ci siamo quasi.
4: Guarda, abbiamo scelto un profilo rassicurante. Allora diciamo che
3: stasera un po' è stata la
4: siamo
3: a un filo conduttore
4: delle ultime puntate dallo chalet legnoso, perché tra poco anche noi prenderemo la nostra versione estiva.
3: Non perché qui dentro facciano 72 gradi e non si viva più. Non è per quello, ma è perché ci piace frequentare.
0: Poi devo dire, ambiente pulitissimo, ragazzi, veramente complimenti.
3: Sì.
5: L'aria poi filtrata, pulita, fresca. Io
1: è
5: sto
1: un ambiente
5: proprio
1: salubre,
5: bene.
1: Salubre.
4: Allora, però è stato molto importante che stasera nessuno si sia abbandonato.
0: Scusa mondo, proviamo a panificare con i lieviti sviluppati dalla moquette
1: sotto la scrivania.
3: Ci sono già alberi
4: col calore dei transistor
3: sotto.
4: A valvole.
3: Sono nati alberi.
4: Allora Lello, è importante, io apprezzo che tu stasera
1: puoi contare
4: non
1: su di
4: ti
1: me.
4: Sia abbandonato ad episodi di rabbia. Hai capito?
1: Poco, no, puoi rimandare.
4: Nel senso che è molto importante che tu questa sera non ti sia abbandonato ad episodi di rabbia.
0: Ma quale rabbia? Che cazzo di rabbia mi dice?
4: Grazie Lello.
0: Lui è un mio idolo comunque.
1: Guarda che su di me ci puoi contare, io non alzo mai la voce, anzi la sto perdendo come puoi sentire, quindi chi era questo qui che sgaggiava?
3: Hai preso freddo.
0: Io se volete
3: ve lo racconto.
0: Preso freddo qui dentro. Alla fine di una partita nefasta.
1: Te lo conosci?
0: Io lo conosco. Alla fine di una partita nefasta del Cosenza,
4: del
0: c'era
4: Catanzaro.
0: Un giornalista che, del Catanzaro, scusa, che faceva interviste a chi usciva dallo stadio. Becca questo signore
3: che aveva perso la sua squadra, aveva perso.
0: Gli dice: ma allora come va? E lui inizia calmo dicendo: no, perché il Catanzaro c'ha una dirigenza che non è all'altezza, non può andare avanti, è il Catanzaro calcio. E il giornalista dice: vabbè, ma forse c'è un po' di rabbia. E la risposta
3: è stata qui.
1: Mai dire così a chi ha la rabbia.
4: Esatto. E comunque era passato un ascoltatore del comitato centrale, perché non ci sentiva entrare in onda, no? Quindi è passato allo studio e ci ha visto così per la prima volta, ci aveva sempre ascoltato, ci ha visto mentre eravamo in quell'impasse e ci ha mandato delle sue considerazioni
1: di solidarietà.
4: No, delle sue considerazioni su di noi.
6: Porsi de merda, ci vende de merda, pezzi de merda. Capito?
4: Noi lo dobbiamo accettare.
1: È impietoso. Grazie, è impietoso.
3: Ma certo, però d'altra parte, come dargli torto?
1: No, per carità, oddio, per quanto. Però dai.
4: Allora, c'è una parte che non è andata in onda. Che ovviamente lei lo ha capito che sto attingendo al terabyte a rotta di collo.
1: Sì, clicchi come un matto.
4: C'è una parte che non è andata in onda, che è un backstage di quell'impasse che abbiamo avuto ad inizio programma, quando qualcuno, oltre ad aver problemi ad andare in onda, aveva anche così problemi di evacuazione.
7: Amico,
8: che c'è?
7: Devo cagare. No, proprio quando stavo mangiando le patate. Ehi, Norman, devo cagare.
8: Guarda i suoi occhi, non sembrano normali.
9: Sembra uno zombie.
7: Ehi! Ehi!
10: Ehi!
7: Mi serve il bagno, aprite! Aprite il posto!
9: Oh, non puoi usare quello al piano di sopra?
7: Ho la sedia a rotelle, coglione! Come faccio a fare le scale?
8: Che facciamo adesso? Non lo so! Nascondiamola dietro il divano! Forza! Arrivi a tre!
7: Hai bisogno del bagno, aprite!
8: Due!
7: Tre! Norman! Apri questa porta!
9: Aspetta un momento, sto cercando la chiave!
8: Apri la porta!
7: Ho bisogno del bagno, ciccione bastardo!
8: Cosa scusa, scusa.
9: Vado nell'altra stanza a prendere la chiave, zio Russell. Così potrai usare il bagno, perché lo so che devi fare la pupù.
8: Apri questa cazzo di porta, merda.
9: Dannazione.
4: E questo è successo. Ed è il vero motivo per cui non siamo andati in onda alle 9, ma un po' dopo. 7
3: minuti di questa roba qua.
5: Io mi dissocio, sono uscita dalla baita legnosa e sono finita nel merdocene da sola.
4: Abbiamo sentito anche cosa diceva Lillus nel frattempo.
9: 118! Stampa 118! Stampa 118!
4: Lo so.
0: Perché ricordiamo che questo è anche nel finale del comitato, dove facciamo brillare tutte le cazzate che erano rimaste inesplose. Sì,
4: sì, sì. È diventata una specialità, Lello.
1: Oi. Che devo
4: manca
1: fare?
4: Manca poco,
1: Non lo so.
4: Sei contento?
1: Ho perso il conto.
4: L'abbiamo portata a casa anche stavolta?
1: Ho perso il conto.
4: Vecchia
1: però.
4: Carogna che non sei altro.
3: No, sì. Se gli ultimi 20 minuti dobbiamo...
1: No, io non ho capito cosa devo fare adesso.
4: Mette una canzone.
1: Mette una canzone?
4: La gente vorrà sentire la musica.
0: E poi ci salutiamo, direi.
4: Sì.

0: Radio Parsec.
1: Era destino. Oggi ne abbiamo combinate di
0: Comitato
1: tutti i
0: centrale, sditate ovunque.
2: Il touch, veramente.
1: Una.
0: Siamo gli elettroni.
3: Sentito, cos'hai detto?
0: Non ho capito, Claude.
4: È partita una.
3: Sì.
0: C'è partita una sditata.
3: La sditata sul touch.
0: Vedi, il membro della commissione controllo qualità e sicurezza.
3: Il tecnico che controlla.
1: Del tecnico
0: di Radio Parsec.
3: Vabbè, dai, ragazzi.
0: Che però stasera
5: ha reso possibile la puntata.
0: L'emissione radiofonica. Radio Parsec, progetto Ancona, radio sociale comunitaria. Questo è il comitato centrale, una delle ultime puntate indoor.
1: Forse l'ultima se continuiamo così.
0: Esatto, perché poi andremo outdoor a pelo d'acqua nel refrigerio, speriamo.
3: Sì, ma anche per dare modo alla donna delle pulizie un attimo
5: di un uomo delle pulizie,
3: un'impresa di pulizie, un'impresa di pulizie
6: e anche al panettiere, al panettiere
1: no,
6: che
1: no, per
3: far crescere
1: perché
3: sarà un'impresa pulire, cioè.
0: Il prossimo a discorrere non è fatica, c'era una posizione aperta per l'appalto, l'appalto per le pulizie, per scalcagnificare lo studio di Radio Parsec.
3: Quindi noi salutiamo e ringraziamo tutti coloro i quali stoicamente ci sono rimasti a sentirci nonostante le traversie dell'inizio puntata, che non era un inizio perché non cominciava, e quindi erano solo traversie.
0: Era tutto un
3: vorrei ma non posso, ma non riesco. E quindi grazie a tutti quanti quelli che ci hanno ascoltato, grazie ovviamente anche a coloro che non ci hanno ascoltato né all'inizio
0: né mai.
3: È stata una puntata un po' rocambolesca, ma l'abbiamo portata
0: ma
3: a casa.
0: Autentica.
3: Noi adesso vi lasciamo a Riccardo.
0: Sì, che andrà dopo di noi. Siccome questa sera abbiamo fatto anche della mindfulness, abbiamo abbassato i giri, abbassato i toni, conciliato con il nostro pubblico che è rimasto...
6: La bestemmia interiore.
0: Il pubblico è rimasto stoicamente all'ascolto e ci ha incitato mandandoci messaggi a continuare... E allora noi abbiamo deciso di congedarci da questa puntata del Comitato Centrale con una meritata filastrocca della buonanotte. A lunedì prossimo con il Comitato Centrale di Radio Parsec.
1: Ciao a tutti.
7: Ciao Comitato Centrale. È arrivato il momento della filastrocca della buonanotte. Ficchettini inamidati, tutti turgidi e induriti. Vanno per le strade, tutti fieri ed impettiti. Si sentono virili, atletici e puristi. Sono merda secca e sono luridi fascisti.

Ad Aveni Beethoven, episodio 20. Ben ritrovati sulle frequenze di Radio Parsec. Prosegue il nostro itinerario Sinfonie di Celluloide, dedicato alla musica che ha saputo elevare la narrazione cinematografica a monumento dello spirito. Oggi abbandoniamo le armonie avvolgenti e i lirismi melodici per addentrarci nei territori dell'inquietudine. Vi invito all'ascolto di un frammento che ha ridefinito il concetto stesso di terrore acustico nel Novecento.

Questi suoni laceranti non sono un semplice commento all'orrore visivo. Rappresentano la rottura definitiva con la tradizione melodiosa di Hollywood, a favore di una musica che indaga, per la prima volta con spietata lucidità, l'abisso della psiche disturbata. Oggi esploriamo il genio di Bernard Herrmann. Per comprendere l'opera di Bernard Herrmann, occorre osservare la sua posizione di fiera alterità rispetto ai canoni della sua epoca. Mentre i compositori dell'età d'oro di Hollywood cercavano sonorità calde e rassicuranti di derivazione wagneriana, Herrmann scelse la strada della spoliazione e del contrasto. La svolta nella sua carriera è rappresentata dalla simbiosi artistica con Alfred Hitchcock. Herrmann non si limitava ad accompagnare le immagini. Egli creava la sospensione e l'attesa, quella suspense che diviene protagonista stessa della pellicola. Hitchcock in persona ebbe a dire che il 33% dell'effetto di Psycho era dovuto alla musica. E Herrmann è stato l'architetto di un cinema dove il suono non illustra ciò che accade, ma rivela ciò che si nasconde nei pensieri non dichiarati e nelle patologie dei protagonisti. Analizziamo tecnicamente la partitura di Psycho del 1960. La scelta di Herrmann è quella di rinunciare all'intera massa orchestrale per utilizzare solo la sezione degli archi. È una scelta di bianco e nero sonoro che rispecchia la fotografia del film. Nella celeberrima scena della doccia non troviamo motivi conduttori o melodie. Herrmann utilizza suoni acuti, sforzati e glissandi di violini uniti a bicordi dissonanti. Tecnicamente, egli modula la tensione attraverso la ripetizione ossessiva di cellule brevi e taglienti che simulano fisicamente la violenza dei colpi inferti. È la musica che si fa chirurgia dell'anima, una destrutturazione totale che toglie ogni punto di riferimento all'ascoltatore. Ascoltiamo ora la suite sinfonica per archi da Psycho.

E se psico rappresenta il vertice della dissonanza, vertigo, conosciuto in Italia come la donna che visse due volte, è il capolavoro dell'armonia circolare. Hermann deve qui tradurre visivamente e acusticamente il concetto di vertigine e di ossessione amorosa. Per farlo, costruisce una partitura che sembra avvitarsi su se stessa. Noterete come i temi non abbiano mai una reale conclusione. Essi fluttuano in una sorta di eterno ritorno armonico, che simula la perdita di equilibrio del protagonista. È un lirismo malato, sospeso, dove l'uso magistrale dei registri gravi e dei crescendo improvvisi trascina l'ascoltatore in una spirale ipnotica. È la dimostrazione suprema di come la musica possa farsi immagine del pensiero ossessivo. Ascoltiamo ora la suite orchestrale da Vertigo di Bernard Herrmann.

Giungiamo al termine di questo terzo capitolo di Sinfonie di celluloide. Abbiamo ascoltato come Bernard Herrmann abbia saputo graffiare la superficie del cinema per svelarne l'inconscio, trasformando la musica in una vertigine dell'anima. Nel prossimo episodio cambieremo ancora radicalmente orizzonte. Torneremo alle origini del gigantismo hollywoodiano per incontrare colui che ha codificato il linguaggio del mito moderno, Max Steiner, l'architetto di Via col Vento. Un ringraziamento per l'attenzione costante e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Parsec.

Questa è Radio Parsec, questa è Ritmo Rock in tempi molto oscuri. Sono tempi molto oscuri anche per il nostro sport nazionale, che è il calcio, ma questa è una puntata dedicata interamente ai mondiali di calcio. Che c'entra, direte voi, c'entra solo come collocazione temporale. Vogliamo parlare di pezzi, naturalmente filtrati attraverso la mia sensibilità, che ci ricordano quegli anni in cui d'estate si andava lì, lo so che non succede da un po' di tempo, ma si andava lì a vedere le partite in televisione, negli anni 60 si sentivano anche alla radio, eccetera, eccetera. Partiamo dal 1966, dopo 28 anni di nulla, l'Italia si permette di prendere in giro gli avversari che si dovrebbero battere facilmente per il passaggio del girone, cioè la Corea del Nord. Il nostro allenatore li definisce dei ridolini e naturalmente perdiamo. Per fortuna nel 1966 c'erano anche i Beatles, che facevano uscire un album così che ha fatto un po' la storia, non so se ve lo ricordate, si chiama Revolver, e anche dei singoli che, come al solito, non mettevano sugli album. Questo singolo, lato B, c'è Rain, una delle più belle canzoni psichedeliche di John Lennon. Il lato A è Paperback Writer.

Erano i Beatles dal 1966, anno in cui l'Inghilterra vinse i mondiali, non l'avrebbe vinti col VAR, ma li vinse lo stesso, e quattro anni dopo invece, 1970, l'Italia calcistica è risorta, è campione d'Europa nel 1968, gioca un mondiale strepitoso in Messico, gioca una delle partite più belle di tutti i tempi con la Germania in semifinale, tutti si aspettano che vinca, ma c'è il Brasile in finale, il Brasile ci dà 4-1, noi arriviamo secondi, prendiamo pomodori e insulti perché l'Italia è sempre un popolo di incontentabili, roba da diventare matti, infatti sta diventando matto nel frattempo anche Syd Barrett che ancora nel 1970 non è proprio ancora definitivamente scoppiato e ci regala una delizia.

Era Syd Barrett, 1970, anno dei mondiali in Messico, e di 4 anni in 4 anni l'Italia arrivò seconda, ricordiamo, in quei mondiali abbastanza strepitosi. E nel 1974 subito ci ridimensioniamo, andiamo a giocare in Germania. Battiamo Haiti 3-1 dopo essere stati lungamente in svantaggio, come direbbe Stefano Benni, e poi pareggiamo fortunosamente con l'Argentina.

Era il 1974, l'anno dei mondiali in Germania. Questa è Ritmo, dedicata integralmente agli anni dei mondiali, canzoni che punteggiarono le annate in cui noi, ripeto, d'estate ci divertivamo un po'. Eravamo piccoli, almeno io lo ero, nel 1974 ci divertivamo a seguire anche le vicende della nazionale italiana, cosa che da qualche tempo non possiamo fare più. Nel 1978 invece si va in Argentina, l'Italia arriva un tipo che si chiama Berzot, l'Italia fa le batte tutte nei gironi, fa il girone più strepitoso della sua vita, poi si incarta. Al momento di entrare in finale, farà la finale per il terzo posto, perché Zoff prese due tiri da 80 metri contro l'Olanda, che ci mandarono fuori nel gironcino successivo, perché c'erano, per la prima volta si fecero poche volte, nel 78 e nell'82, c'erano girone e poi ancora un piccolo girone da 4, e l'Italia perse l'ultima partita. Poteva essere grandissima, fu comunque abbastanza grande. Nel frattempo, nel 1978 in Inghilterra cominciava a furoreggiare il post-punk, uno dei migliori gruppi, Wire. Ci sentiamo una doppietta addirittura, perché Wire sono per me Wire, e quindi cioè i migliori del post-punk inglese di sempre.

E quindi colleghiamo Wire ai mondiali del 78, mondiali del 78 in cui l'Italia arrivò quarta, poteva andare meglio, poteva anche andare, però insomma fu un mondiale abbastanza strepitoso, me lo ricordo molto bene, e nel 1982, niente po' di meno, il trionfo, dopo un girone assolutamente di merda, battiamo in sequenza del tutto inaspettatamente l'Argentina di Maradona, il Brasile di Zico, la Polonia di non mi ricordo chi, probabilmente di Boniek, e in finale la Germania per 3-1. Tardelli diventa un mito assoluto dell'epica contemporanea e nel frattempo gli XTC da English Settlements ci fanno ascoltare Fly on the Wall 1982.

Quindi l'Italia vince i mondiali dell'82, dedicata a quel mondiale, a quell'anno, questa canzone degli XTC, ma nell'86 subito ci ridimensioniamo in un... ci sono i vecchi campioni un po' imbolsiti, ci sono i nuovi che non sono proprio campioni, ritorniamo in Messico, mi sembra, e facciamo un girone un po' qualsiasi, riusciamo a qualificarci battendo la Corea nel girone 3-2, e poi arriva la Francia di Platini e subito a casa, ragazzi, nel 1986 poi vincerà l'Argentina di Maradona e... usciva nel frattempo il primo disco dei They Might Be Giants.

Nel 1990 i mondiali di calcio si giocano in Italia e noi siamo, come al solito, decisamente non messi male, ma ci manca qualcosa, la troviamo per caso, come quasi sempre succede all'Italia calcistica, la troviamo per caso, si chiama Totò Schillaci, ci fa vincere tutte le partite, in sostanza, e riesce a mandarci avanti, fino a che una papera del nostro portiere in semifinale ci fa pareggiare inopinatamente con l'Argentina e cominciamo a perdere i rigori, perderemo i rigori tante volte da qui in poi, e nel 1990 perdemmo i rigori in semifinale con l'Argentina, poi arrivammo terzi, ma fu un'occasione mancata. Nel frattempo uno dei più grandi gruppi punk, post-punk, hardcore americano di tutti i tempi faceva uscire il suo album forse più celebrato, Repeater.

Erano i Fugazi o Fugazi o come cavolo si pronunceranno mai, con Repeater 1990, per ricordare la rabbia che ci pervase per aver perso i mondiali in casa in maniera un po' così, un po'. Ma non lo so. Comunque arrivamo terzi, 4 anni dopo facemmo meglio, perché non c'era già più il grande Totò Schillaci che fece quei mondiali e poi sparì nel nulla sostanzialmente dal punto di vista calcistico, ma trovammo un tale Roberto Baggio che nei mondiali svoltisi negli Stati Uniti, in cui cominciammo piuttosto male, cominciò lui a giocare abbastanza benino e da solo sostanzialmente in mezzo a una congrega di milanisti ci portò in finale, niente proprio di meno che, naturalmente, e sono due di fila, perdemmo ai rigori sempre col Brasile. Il Brasile l'abbiamo battuto una volta sola nell'82 nelle fasi finali dei mondiali, però ci divertimmo molto in quel 1994, bestemmiammo un po' quando proprio Baggio sbagliò uno dei, ma non importa sbagliare un rigore se poi fai un mondiale del genere, questa è la mia opinione personale. Nel frattempo in Inghilterra uno dei più grandi gruppi degli anni 90 inglesi, cioè gli Stereolab, ci facevano ascoltare Wow and Flutter.

E quindi 1994, mondiali negli Stati Uniti, campioni mondiali invece di questo indie pop inglese, Stereolab, certamente con Wow & Flutter, la classe degli Stereolab che fa da contraltare alla classe di Roberto Baggio, che in quell'anno, in quei mondiali, veramente lasciò un grandissimo ricordo di sé, anche se poi arrivammo secondi. Nel 98 e perdemmo ai rigori, come già nel 90. Nel 98 pure, perché mondiali in Francia, la Francia vinse drogando tutti i brasiliani, probabilmente, però vinse quella finale. Noi nel frattempo avevamo perso proprio contro la Francia, siamo riusciti ad arrivare ai quarti e abbiamo perso ai rigori, naturalmente, perché a un certo punto Di Biagio si lasciò prendere un po' la mano e invece di, cioè non voleva lui segnare, voleva effettivamente schiantare la traversa. E mirò benissimo e sbagliò il rigore, però la traversa, secondo me, fu poi smantellata immediatamente dopo la partita. Nel 1998... un buon tempone che era stato negli House Martins decise di mettersi a fare il DJ producer e sotto il nome di Fatboy Slim ci faceva ascoltare Right Here,

Ed era il 1998 quando uscì questo brano famosissimo di Fatboy Slim, Norman Cook, al secolo Norman Cook, dovrei dire, Norman Cook quando era batterista degli House Martins e invece Fatboy Slim quando fece tutt'altra cosa. A celebrare, si fa per dire, un mondiale finito, tanto per cambiare, male per noi ai rigori, il terzo consecutivo, ma nel 2002 all'Italia andò anche peggio perché dopo dei gironi abbastanza buoni arrivammo a giocare con il paese ospitante, cioè la Corea del Sud, che spinta, diciamo così, dall'arbitro più odiato d'Italia di tutti i tempi, tale Moreno, che poi mi dicono sia stato anche arrestato poi per altre vicende, tipo spaccio d'eroina, quelle cose lì, quelle cose minimali che possono succedere nella vita. Grazie soprattutto a lui, ma era al fatto che era anche la Corea una buona squadra, ci buttarono fuori anzitempo dai mondiali coreani e ci potevamo consolare ascoltando questo brano di Wilco.

Splendido pezzo di Wilco, consolatorio, dicevo, rispetto ai, no, ai mondiali del 2002, quando la Corea e l'arbitro Moreno ci mandarono a casa anzitempo. E questa è Radio Parse, questa è Ritmo, puntata dedicata ai mondiali di calcio, a tutti gli anni in cui siamo stati durante l'estate lì davanti al televisore o vicino a una radio per ascoltare le gesta o per ascoltare e vedere le gesta dei nostri calciatori, cosa che non facciamo più da un pezzo, direi. E nel 2006 ci fu il grande trionfo, l'Italia di Del Piero, l'Italia di Nesta e Cannavaro, l'Italia dell'oriundo Camoranesi, l'Italia di Totti, eccetera, eccetera. Trionfammo tutti in strada a celebrare una vittoria che ad oggi sembra veramente lontanissima. Nel 2006 però ce la godemmo tutti. Nel frattempo in America un gruppo più nero che bianco, misto, che però decide di non fare assolutamente soul, ma fa solo rock, esce con questo disco strepitoso. E TV on the Radio è la band, e da cui ci ascoltiamo, dai quali ci ascoltiamo, Wolf Like Me.

splendida cavalcata dei TV on the Radio, come splendida fu la cavalcata dell'Italia ai mondiali del 2006. Vincemmo alla grande, nessuno se l'aspettava, e da quel momento lì siamo tornati a dominare, no, per niente, siamo tornati a fare peggio di sempre. E cominciamo nel 2010, in cui Lippi, che era il commissario tecnico del trionfo del 2006, ci riprovò, gli andò malissimo, due pareggi e una sconfitta con la Slovacchia ai gironi, e subito a casa. Pensavamo di fare peggio, ovviamente, perché meglio non si poteva fare di 4 anni prima, ma non così male. Andò, direi, abbastanza male. Nel frattempo ci potevamo, così, siccome era estate, potevamo deliziarci con musiche che arrivavano dagli Stati Uniti, in particolare, in questo caso, Vampire Weekend, Orchata.

pezzo del 2010, l'Italia stava già calando calcisticamente, in compenso stavano crescendo artisticamente i Vampire Weekend, che producevano il loro secondo album, che non era affatto male. Peccato che anche loro poi non hanno un po' deluso le attese nel prosieguo della carriera. E passiamo all'ultimo mondiale di cui voglio parlarvi. Perché l'ultimo? Perché il 2014, l'ultimo mondiale di calcio? Perché dopo non ci siamo andati più. Qui siamo 12 anni che aspettiamo di fare quelle estati, di ricordarci dei pezzi che a loro volta ci ricordino di un mondiale di calcio, ma così non è più dal 2018. Non ci siamo qualificati mai. Nel 2014, ultima nostra qualificazione, non fu... anche lì una gran figura, mi pare che battemmo l'Inghilterra e già tutta l'Italia, sta di un popolo di spacconi e di calciofili, stava così pregustando chissà quali obiettivi. Arrivò l'Uruguay, ci prese a morsi e ci mandò a casa. Questa era Ritmo, questa è Radio Parsec, dedicata alle canzoni delle annate in cui l'Italia si qualificava dal 66 fino al 2014 per la fase finale dei mondiali di calcio. C'è in questo momento una brusca interruzione in atto, speriamo di far meglio in futuro. Per il 2014, per concludere questa puntata, si stavano affacciando sulla scena newyorkese, anche se loro non sono di New York ma sono trapiantati, i Parquet Courts, una delle band migliori attualmente in circolazione, che facevano uscire questa Psycho Structures.

0: Elly Schlein sta crollando nei sondaggi. Oggi c'è l'ultimo sondaggio
1: Bocchino
0: della sera a firma di Pagnoncelli, quindi un sondaggio sempre accurato che ogni mese dà un po' lo stato dell'arte dei partiti e delle coalizioni, e si scopre che Fratelli d'Italia è cresciuto nell'ultimo mese di 1,4 punti percentuali, mentre il PD ha perso oltre 2 punti percentuali, al 20,1%, e proprio a un passo dalla soglia critica.
1: Pronto? Globulo?
2: Pronto?
1: Globulo, mai sentito Bocchino?
2: Ho sentito, cos'è, il PD al 6%, ha perso miliardi di voti, non ho capito bene, perché si sente male, sai, qua
1: ma
2: sono delle interferenze.
1: Cioè, te sai che questa è una notizia che noi ci mette in lutto definitivamente.
2: Cioè, cosa è successo? Abbiamo perso.
1: Il PD sotto il 20%, ma cioè, per sotto noi è terribile.
2: Ma sotto il 20% cosa c'è? Niente,
1: c'è da scavare,
2: poi si scava ancora. Sono notizie che lasciano un po' così.
1: Senti,
2: un po' il tempo che trova.
1: Dove cazzo sei? Perché non sei in studio?
2: Perché non trovo da parcheggiare, ma non c'è neanche Stracius.
1: Come non trovi? Sì, neanche Stracius, cioè, ma insomma, io sto qui da solo. Cioè, perché mi dovete fare?
2: Stai da solo a mescolare i dischi, come una volta, dai.
1: Cioè, vabbè,
2: a fare il DJ.
1: Cosa posso fare?
2: Non ho trovato da parcheggiare, sono stato travolto, sono giornate molto intense qui nella città felsina, ci sono stati Metallica che hanno suonato e c'è ancora gente che vaga, senti le motociclette dei metallari che continuano a vagare per la città alla ricerca di un souvenir.
1: No, ma stai parlando di cultura.
2: Questa è cultura intensa, cultura metallara, cultura metallica, che hanno suonato allo stadio Dall'Ara, unica data europea, quindi c'era un po' il lusco e il brusco di tutta Europa.
1: Ma infatti noi abbiamo introdotto la trasmissione con una versione di Calmi sul Colmo, metal version.
2: È giusto perché è la città del metal ormai, non è più la città della Filuzzi ma è la città del metal.
1: Allora ascolta Globulo, io bisogna dare enfasi e spazio a questa richiesta da parte di questo papà che è andato a sentire Metallica col suo figlio di 13 anni.
2: E l'ha perso.
1: Non è che l'ha perso.
2: Ah no.
1: Non è riuscito a recuperare un plettro, perché tiravano manciate di plettri fra il pubblico. E quindi ha lanciato questo appello su Facebook dicendo qualcuno, se ha il plettro dei metagantinati in Metallica, fra i centinaia, tre centinaia e tre centinaia, per favore me lo venda. Secondo te,
2: certo,
1: quanto può costare un plettro?
2: Un plettro più o meno può costare qualche millino, secondo me, può arrivare a essere speso qualche centinaio almeno.
1: Ma perché cazzo ci fai con un plettro?
2: Non lo so, te lo titilli, probabilmente te lo titilli.
1: Ma poi scusa, se uno ha un plettro qualsiasi e lo vende come plettro dei metalli,
2: esatto,
1: cos'è sto casino?
2: Ti ho detto che sono i metallari che continuano a vagare per la città, è un casino bestiale, non si trova un parcheggio da giorni qua, poi al concerto dei Metallica si è sovrapposto anche un'importantissima iniziativa che tutto il mondo ci invidia, cioè il Festival dei Portichi. Bologna è la città dei Portichi e quindi abbiamo, essendo il patrimonio dell'UNESCO, come ogni patrimonio bisogna farlo fruttare dei soldoni, e quindi subito il festival, il bellissimo Festival dei Portichi, dove che sta un po' invadendo la città, in Piazza Maggiore, Cortile da Cursi, eccetera eccetera, con dei nomi molto molto alti e sonanti, soprattutto inaspettati. Te ne dico alcuni, se vuoi, so che fremi. Uno è... Ciao, saluto... Ciao, abito su di là. Ho incontrato un amico, che non vedevo da tempo, mi ha detto dove abiti, io abito di qua, di là.
1: Nel frattempo è arrivato Straccio qua.
2: Questa è la cronaca vera, ma ti dico chi erano...
1: Chi era?
2: Gli ospiti del Festival dei Portichi è niente un po' di meno che Aldo Cazzullo.
1: Bibiullo di Cazzullo.
2: Poi c'è Formigli.
1: E dai.
2: Formigli, che sono, sì, poi c'è anche Iacona, Paolo Giordano, un bel putpurri da Giovanna Melandri, dei grandissimi nomi.
1: Una bella gang bang.
2: una gang band sparpagliata in varie giornate, e in mezzo la cosa bella è che mentre tra un cazzullo e un formigli fanno cantare i cori dei bambini, quindi schiappano sul palco dei bambini, degli innocenti creature, li fanno cantare delle canzoncine.
1: Ma i bambini questo sono contenti di questa cosa?
2: I bambini sono contenti di conoscere Cazzullo soprattutto, ma stasera c'è un nostro grandissimo, una grandissima punto di riferimento musicale che noi amiamo moltissimo, viene giusto un po' sotto a Russell Crowe, ma è Luciano Ligabue. Luciano Ligabue, che noi abbiamo sempre apprezzato, ma non canterà, per fortuna non canterà.
1: Con quegli unici due accordi che fa da sempre.
2: Sono i famosi accordi Ligabue, li chiamano ormai. Esatto. E lui parlerà del più e del meno, di questo e di quello, con davanti una folla sventolante, ventagli, per la caldana infernale che attanaglia ormai la pianura padana, che si sta trasformando in una, più che altro nella savana padana.
1: Ho capito, ma questo questo è tutto ciò che hai da dirci a livello di cultura?
2: Questa è la grande cultura che la città di Bologna riesce a trasferire sul mondo. Il resto è tutto un po' così in agguato, in attesa, no? Si sta lì un po', abbiamo perso una, però voi dite che non devo parlare dei morti, ma abbiamo morto Marianne Satrapi. E questa è una notizia triste.
1: Questa è molto triste, effettivamente.
2: Di Persepoli, questa è una notizia un po' così. Infatti non so se devo darla, perché non viene proprio subito la battuta su questa cosa qua. Ecco. Niente, straccio, lo sento anche bello frizzantino nell'intervento, nell'eloquio.
1: Sì.
2: È svenuto.
1: È qui, ma è taciturno.
2: È taciturno, mi dispiace.
1: Pronto,
2: mi dispiace
1: straccio?
2: Niente, taciturno. Lui ha deciso di fare la controradio. Lui viene in radio ma non parla.
1: È questo è ciò che ha da dire Straccio.
2: Lui viene in radio e lo dice niente. Bellissimo, secondo me è una forma di protesta che andrebbe utilizzata.
1: Questo è il portavoce di Straccio. Ascolta, quindi
3: Ziga zaga limonello, tiki toki sotto il cielo, bamba kiki gelatello, danza come un caramello. Oh no!
1: Zico zago limonello è quello che ha da dire, insomma,
2: danza come un bel friguello.
1: Sì.
2: D'altronde se non hai un portavoce oggi in giorno non sei nessuno.
1: Esatto.
4: Allora volevo introdurvi ai tormentoni estivi e voi non
2: dipende
4: mi fate...
2: come ce li introduci, perché noi sai, ci sono delle parti che non ci piacciono.
1: Dove ce li introduci?
4: Ci sono diversi posti in cui si possono introdurre i tormentoni estivi, ma so che voi siete un po' dei lussuriosi.
1: Sì.
4: E quindi
1: notoriamente.
4: Esatto. Allora non ve li farò vedere subito, però in questo momento mentre voi siete qui a dileggiarvi c'è qualcuno che già li sta pompando sulle spiagge della riviera, dovete saperlo questo.
1: Questo è importante.
2: Le oasi della riviera, perché sono delle sabbie tipo arroventate tipo Sahara ormai.
4: Esatto.
1: Ascolta, visto e considerato che tu tardavi, caro Straccio, allora nel pre-Global Tavor di norma ho chiamato Globulo, abbiamo anticipato un po' l'angolo della cultura e lui ci parlava dei Metallica.
4: Di Metallica?
1: Sì.
4: Vabbè, cosa fanno?
2: Sono ancora qui che girano, hanno che ha lanciato dei plettri a casaccio.
1: C'è che li ha beccati in un cesso chimico mentre facevano la pipì vicino allo stadio.
4: Io una volta ho incontrato il monsignor Tonino, come si chiamava?
1: Ersilio Tonini,
4: quello l'arcivisco.
1: Quello che assomigliava alla mummia di Similauro.
4: Quello di Ravenna. Quello di Ravenna.
2: L'arcivisco.
4: L'ho incontrato all'autogrill.
1: Che si alzava la sottana.
4: Si alzava la sottana e si vedeva tutto il nero, che pelo. Come si cantava?
1: Ma te gli hai dato un'occhiata?
2: No, era al contrario, comunque la canzone diceva al contrario.
4: Ah, Ciuccio Dalla cantava diverso. Comunque ho visto Monsignor Ersilio che alzava la sottana per orinare.
1: Ma questo lo racconta da 26 anni.
2: Io le cose Metallica vere... le hanno viste nel bagno chimico e perché hanno problemi di prostata in Metallica. Vista l'età devono andare spesso a orinare e dicono che orinano anche sul palco mentre cantano. Tanto sono da lontani, non lo vede nessuno. Anche il Vascone sta facendo dei concerti a Casazzo in giro per la regione.
1: Ma oggi sei rocchettaro, insomma, tu.
2: Sì, e continua a rimorchiare folle oceaniche di così fan di tutte le età che lo vanno a
1: sentire. È un po' imbarazzante. Ci sono queste sciampiste settantenni, insomma, no? Che cantano, vogliono una vita spericolata, ormai c'hai la vita presso un ospizio, insomma, no?

0: però questo è Alba Chiava, è diverso.
1: C'è anche Alba c'è anche Alba Tromba.
2: Alba Chiava, questa forse è più adatta alle ciampiste di ogni età.
0: La versione degli Squallo che è famosissima, cioè, poi c'è chi la spaccia per il Blasco.
2: C'è chi la spaccia.
0: Ecco.
2: E quindi di cosa parlate per la prossima 45 minuti? Che io adesso vi
0: non, non abbiamo la benché minima idea, come tu saprai. Quindi voglio dire, intanto andiamo in sigla. E quindi
2: è vero, non c'è ancora stata. Qual è la sigla? Che non mi ricordo più.
0: Ce ne abbiamo tre o quattro, ma solitamente ce n'è una che è un po' tipo una boa che si gira, allora iniziamo veramente con le cazzate, quelle pesanti.
2: Un po' sbarazzina, mettiamo la sigla sbarazzina.
0: Esatto. Senti, Globulo, è stato un piacere, un onore, un privilegio per noi.
2: Mi dispiace che non trovo più da parcheggiare, perché essendo che la sede di Radio Città Fisicola è in pieno centro.
0: Ma questa è la tua condanna, questa è la tua condanna.
2: Si fa fatica a parcheggiare, sì.
0: Ecco. Allora noi ti salutiamo e andiamo in sigla, caro caro
2: Andate Globo. Pure dove volete.
0: Sì.
2: Ciao.
0: Ciao. Global Tavor ritorna.

0: succede adesso, Lady Sanchestafi, benvenuti a Global Tavor, questa è Radio Città Fujiko, 103.1, modulazione di frequenza, di fronte a me, Ciccio Straccio.
1: C'è Giorgio Camel davanti a noi. Che cos'è che succede adesso? Che, non
0: che succede?
1: Global Tavor succede adesso.
0: Global Tavor, se che, vogliamo.
1: Che cos'è che Global
0: ci
1: Tavor?
0: Tira, ti tira a popò?
1: È una flatulenza, un meteorismo, un...
0: Entrambe.
1: Come possiamo chiamarlo?
0: Ma è una divagazione rutilante, a sé stante, miracolante.
1: Miracolante.
0: Traballante.
1: Traballante. Ed è quella cosa che chiude una settimana e ne annuncia una che sarà senz'altro peggio, ma vi mantiene tutti calmi sul colmo delle cose, perché Global Tavor
0: sempre
1: tergiversa.
0: Allora, caro il mio Straccio, allora, innanzitutto vorrei introdurre la notizia del giorno.
1: Sì.
0: La Meloni, quanto le fai Meloni?
1: Sì.
0: Che è il nostro primo ministro,
1: sì,
0: no? Come si suol dire, doveva andare in un vertice sui Balcani,
1: ma
0: però era la presentazione di un francobollo. Beh. Quindi ha detto: mi dispiace tantissimo,
1: sono
0: ma ci ha lasciato tutti quanti un po'
1: sì,
0: malino, insomma, perché
1: sì,
0: però di fronte a cotanta ragione, la presentazione di un francobollo che, tra parentesi, è dedicato all'anniversario della fondazione dei Caramba. Che io un,
1: Caramba, che sorpresa!
0: Caramba, i Carambita.
1: Sì.
0: Allora, il governo ha sempre ragione, lo dice Frick da sempre, però certo, lasciare un vertice internazionale, europeo, importante per la presentazione di un francobollo, qualche brutta persona ha detto magari voleva dare un o non ci voleva proprio andare.
1: Non ci voleva andare.
0: Non ci voleva andare. Non ci voleva. Tu cosa ne pensi?
1: Ha detto che lei non ci aveva da andare. Ha detto che sì, non se la sentiva. Era indisposta. Era molto indisposta.
0: Indisposta.
1: Aveva un governo un po' che si trova un po' in imbarazzo, come si dice in questi casi.
0: Imbarazzo.
1: Quando arriva l'estate, poi sono molto imbarazzati, Camel. Sì. Hanno questo problema.
0: Sì, poi la prova costume, sai, no?

0: la questione che vai avanti.
1: Siamo solo voci che si liberano nell'aria sulle ali delle canzoni che accompagnano la vostra estate. Voi ci sentite, ma non ci vedete. Eppure viviamo grazie a voi. Ci credete molto lontani, eppure siamo così vicini.
0: Noi siamo poetici oggi, no?

0: quest'estate voglio limonare.
1: In un fugace più dall'opera.
0: Ah, ok. Forse c'è il pirulino che fa un po' contatto, forse. Non lo so. Ma questo è il lit della prossima estate?
1: Sì, decisamente.
0: Sì, ma non c'è il solito ragamuffin, reggaeton, eccetera?
1: Beh, non si capisce. Non
0: l'hanno
1: si capisce.
0: Preso per tempo quello che stava componendolo.
1: L'hanno preso e l'hanno menato per tempo.
0: Sarebbe ora. Mamma mia, c'è un'altra estate. In spiaggia già si vedono. Insomma, caro il mio straccio, noi abbiamo una situazione politico-economica abbastanza complessa.
1: Esplosiva.
0: Allora, innanzitutto c'è il Vannazzi.
1: Sì.
0: Perché anche quello.
1: Che è lì, insomma, lì per superare la Lega, nei sondaggi, perché poi vabbè lo stanno pompando di brutto.
0: Lo stanno pompando.
1: Anche se c'hanno coso lì Pozzuolo che ha qualche problema di guida. Però lui non era veramente ubriaco. Tu sai che anche Vannazzi gli ha detto. Definisci ubriaco, dai, dimmi cosa vuol dire ubriaco. Aveva
0: una bella storia quella, perché
1: cioè
0: sai com'è, cioè lì sono cazzi da cacare, perché hai sentito, c'era anche una consigliera, una a Ferrara,
1: sì?
0: Che l'han beccata,
1: sì?
0: Eccetera, poi sembra che poi era in compagnia del sì, cioè una roba insomma un po' strana,
1: in compagnia
0: eri compagnia del sindaco, cioè, allora lì sai la gente è portata a pensare che magari guidi in stato ubriachezza,
1: ecco,
0: e quindi Emanuele Pozzuolo
1: Pozzallo
0: no. Stava nella superstrada tra Biella e Cossato,
1: sì.
0: E la contessa ha rilevato un tasso alcolemico superiore di brutto ai limiti.
1: Ma strana questa cosa, che dovrebbe dire?
0: Questa storia. E comunque ha difeso, insomma, ha respinto l'accusa con grande veemenza. E poi.
1: Ha veemato.
0: Cioè, abbiamo qui una dichiarazione.
2: Ti prego non ucciderci, ti prego non ucciderci, lo sai che ti amo baby, non ti volevo lasciare, non è stata colpa mia.
3: Che bugiardo schifoso, credi di riuscire a cavartela così, dopo avermi tradito?
2: Non ti ho tradito, dico sul serio.
0: Un violento aquaplaning causato dal maltempo.
2: Avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tipa
0: pioveva di brutto.
2: C'era il funerale di
0: mia madre. Insomma, a un certo punto la macchina non si poteva più tenere.
1: Non si poteva.
4: Frutto di mare, no.

0: No!
1: Fritto in sugo?
2: Esatto, ma in certe situazioni, quando vedi certe scene, allora a te ti viene in mente, delle cose che sottostanno a uno staffipendulo, ovvero sia questo proprio coiuna,
1: sì,
2: no?
1: Sì.
2: Detta un po' come.
0: Come
2: Ubari, come dicono a Barry. E invece io ho una notizia sulla masturbazione degli uccelli.
1: Sì?
2: Sì. Tu lo sai che si masturbano. La masturbazione tra gli uccelli è naturale, non dovrebbe essere punita, affermano gli esperti. L'occhiello è comportamento animale, che non si sa cosa si riferisce, insomma. Comunque, lo studio rivela che tale attività non è dannosa né causata dallo stress e della cattività, ed è anzi più comune negli uccelli salvatici. Agli allevatori di uccelli viene spesso consigliato di scoraggiare e persino punire gli uccelli che si masturbano, ma lo studio ha rilevato che tale attività è più comune in natura che in cattività, portando i ricercatori a concludere che si tratta di un comportamento naturale degli uccelli.
1: Vanno puliti gli uccelli?
2: No, gli uccelli in quanto tali si masturbano.
1: Un mondo diverso ma fatto di sesso.
2: Eh sì.

0: devo imparare pasta cacio e pepe, è la cosa più difficile del mondo, difficile. Devo imparare pasta cacio e pepe, è la cosa più difficile del mondo, difficile. Devo...
1: Che ritmo, oggi. Però ti vedo un po' moschetto nonostante il ritmo samba.
2: C'ho sonno, caro grande.
1: Sei sonno?
2: Troppo sonno, sì. Troppo.
1: Vabbè, fare Global Tower con il sonno mi sembra meraviglioso comunque. No, nel senso che ti prendono un po' anche degli incubi. Sai che è stato il compleanno di Arianna?
2: Arianna?
1: Quanto rifà Meloni.
2: Sì? Come l'ha fatto?
1: Ha fatto un bel post. Dice, mi sento una figura mitologica tra ansia e anziana. Praticamente sono anziana. Lei lo direbbe ricominciamo comunque.
2: Non lo direbbe?
1: No, perché poi c'è una... ha messo un emoticon. Sai il sorrisino della faccina a testa in giù?
2: Esatto.
1: Secondo me è stato un lapsus.

0: Oh, ricominciamo, lo dicono un po' tutti quanti adesso, ricominciamo, sì, a fare la pace? Ti hai sentito Gnagnao?
1: No, ma non sta andando anche quello.
0: Allora, Gnagnao dice, no, non ha fatto votare la tregua con il Libano. Dice l'incontro, Teheran dice l'incontro Khamenei-Trump è irrealistico.
1: Khamenei, Khamenesti, Khamenemmo.
0: Sai che sono un po' d'accordo.
1: Cioè, un pochino leggermente.
0: Vabbè, non so se hai sentito, com'è che si chiama?
1: Chi?
0: L'ucraino?
1: Zelecki,
0: il ragionier Zelecki.
1: Sì.
0: Che ha scritto a Putin.
1: Sì, gli ha detto vediamoci.
0: Ha detto ci vediamo, facciamo la pace.
1: Sì.
0: E lui ha detto guarda che qui puoi venire quando vuoi, non è un problema.
1: Dopo gli ha detto però che ha cambiato idea.
0: Ah sì?
1: Sì, ha detto che non ha più voglia.
0: Però secondo te è casuale che tutti cercano di fare la pace? Della serie vieni a trovare che ne parliamo.
1: Perché arriva l'estate.
0: Sì, va.

0: Il quale Putin, tra parentesi, allora ha rilasciato questa dichiarazione, dice: il nostro debito pubblico è meglio di quello italiano.
1: Te capì?
0: Che voglio dire, non ci vuole tanto.
1: Ma infatti a me però piacerebbe avere un po' il debito in rubli, eh? Non so se te concordi su questo.
0: Senza,
1: ma mi sembra una bella idea, mi sembra una bella
0: poi
1: idea.
0: Non so cosa ne pensa Bocchino, l'abbiamo mandato all'inizio.
1: Si chiama Fellazio.
0: Fellazio. Non so se hai visto questa dichiarazione che ha fatto,
1: no,
0: che dice trionfa Fratelli d'Italia nei sondaggi, e il PD è sotto il 20%, a parte che ho messo la marcia funebre, perché poi queste sono notizie che a noi ci sconvolgono.
1: Siamo molto tristi, eh?
0: Il fatto che aveva sulla testa una specie di, come dire, di preservativo,
1: padulo?
0: Una cupoletta sulla testa.
1: Sì.
0: Era un po' imbarazzante, non so se.
1: Coppoletta.
0: Dai, smettila di sbadigliare, dai. Adesso tra un po' andiamo in pubblicità.

0: E comunque per rimetterti in forma c'è il globulo Mundus che ti manda un consiglio editoriale.
1: Sì.
0: Sun Salutation Anus.
1: Cos'è questa cosa?
0: Anal Solar Absorption.
1: Ah, questa sì, si chiama
0: To Elevate Body and Spirit.
1: La brenzatura anale.
0: Esatto, allora è un libro che ti insegna come prendere energia facendo vedere il buco del culo al sole praticamente.
1: Questo è un altro che fa vedere il buco del culo, lo prendiamo da Repubblica Bari.
0: Sì, sì, eh.
1: Gestisco 300 abitazioni per affitti brevi a Bari. Fuori sede giovani coppie, ma vadano a vivere in periferia, hai capito?
0: Ah, così?
1: Questo è sulle pubbliche. Questo perché l'Italia è il paese della rendita parassitaria. I grandi parassiti ogni tanto emergono, capisci?
0: Beh, mi sembra giusto, ma. Mica che goccia. Allora, caro Straccio, adesso andiamo in pubblicità. Almeno ti rilassi un pelo, eh?
1: Mi rilasso un pelo.
0: Dai, ok? Andiamo?
1: Vai.
0: Vai, andiamo.
2: Ehi, Giorgio, ma stai perdendo i capelli?

0: a disposizione applicazione di capelli a mano che potrai lavare anche in lavatrice. Alcuni esempi pratici: capelli sintetici idrorepellenti, capelli di lana per i freddolosi, capelli fosforescenti per chi lavora di notte, capelli con gelatina, capelli con forfora naturale, capelli gialli, capelli verdi, capelli rossi, capelli tricolore per i patriottici, capello azzurro per il tifoso, capello arizzato per chi sta arrabbiato, capelli a pua disponibili con varie tinte di colore, capelli autoriscaldanti per chi ha dolori di reumatismo, capelli paiettati per le tue serate magiche, capello rosso alla Biscardi, capello biondo alla Carrà e capello bianco alla Don Armando, il mio guardiaporte. Hai un diavolo per capello? Gettalo con l'Istituto Scozzetto, il tuo melone ritorna a copetto.
1: Giorgio, ma cosa hai fatto ai capelli?
0: Sono stato da Scozzetto.

0: Bentornati a Global Tavor. Caro il mio straccio, eccoci qua.
1: Allora, hai sempre questi brani così, questi sussulti, questi momenti. Perché non mai dedicare un momento di poesia? Il mare.
0: L'ha già fatta a te la poesia.
1: Il mare, gli scogli. La grande tradizione italiana, Carmen, non bisogna andare lontano, capisci?
0: Fai un esempio.
2: Ti abbiamo concepito dove c'è sempre il sole.
0: Questa è pura poesia. Sopra uno

0: Che è che questa è pura poesia, questa è una vita raccontata
1: giovani emozioni
0: con grande enfasi,
1: il mare,
0: poetica,
1: il mare, l'amore,
0: l'amore, soprattutto mare, tanto amore, peccato il mutuo alla
1: mutuo,
0: fine
1: mutuo
0: in provincia di Monza continua a pagare il mutuo a quella stronza, ma non importa. Ascolta Straccio, qui è venuto il momento.
1: Vuoi che ti parli degli occhiali di Macron?
0: No, ecco, parla degli occhiali di Macron.
1: Allora, perché devi sapere che sai gli occhiali quelli di For Sure?
0: Ma bellissimi, un po' da Top Gun.
1: Quelli bleu, come dicono in Francia. Quelli
0: bleu.
1: Allora, il problema è che la ditta che li produce, che è una ditta che ne ha venduti centinaia e centinaia di migliaia, è in fallimento. Stiamo parlando di vari inforcati a Gadavos.
0: Effetto Salvini, tipo.
1: La Dallots Creation si chiama.
0: Figo.
1: Stile Top Gun. Sembrava che funzionasse, hanno pompato le vendite, poi la gente si è rotto i coglioni, adesso non ne compra più. E non hanno bisogno, non ce la fanno. Non ce la fanno. Chiudo.
0: Non ce la fanno
1: chiudo,
0: più.
1: Chiudo.
0: Ah, ma, quindi ha portato un po' iazza?
1: Probabilmente, potrebbe, sì.
0: Potrebbe
1: si
0: essere.
1: Si può pensare che nasca da lì.
0: No, perché c'è.
2: Questi 3 anni ho fatto tavoli di confronto molto complicati, Balneari, ponte sullo stretto, alte velocità, espropri, riguarda uomini e donne, adulti e giovani, porti, aeroporti, olimpiadi, taxi, ponte, balneari dell'Unione Europea.
3: Un'agenda fittissima quella di Salvini.
4: Io ho mangiato tutto. Pizza, 4 formaggi e acciughe, 2 tipi di risotti, polenta e baccalà, polenta e fegato.
0: Un proliferare di
4: menzioni le faccio per polenta e fegato e per polenta e aringa.
0: Poi a un certo punto arriva quello che ti rompe un po' le uova nel paniere.
5: Lucia, non so se lei sia sposato, no? Ma è come il credito che lei dà a sua moglie, anche se le cucina un piatto che a lei non piace, per esempio la trippa. Non è che se sua moglie le cucina la trippa, lei divorzia da sua moglie.
1: Bravo,
5: le dà comunque credito e fiducia. Poi si esprime in merito quando la trippa non la mangia e dice a sua moglie non farvela più. Si ricorda, la moglie e la trippa.
0: Allora, le liste, le cose, cioè, però alla fine, però, bisogna andare sul sodo.
6: Non ti sopporto più, ma hai rotto i coglioni.
0: Cioè, se tua moglie ti fa la trippa.
1: Vota la trippa, Antonio la trippa.
0: Antonio la trippa. Allora, quello che.
6: Io non ne voglio un cazzo.
0: Io so che non ne vogliamo un cazzo, però arriva il momento che tutti quanti aspettano.
1: Sì.
0: Cioè che. La sigla è questa. Lo sai che doveva dare come ottavo di merda? Questo è ormai un grande classico. Allora, tu ricordi che qualche annetto fa, ormai parecchi, ci fu un referendum qua?
1: Sì.
0: Sai, quei referendum che sono buoni ma fino a un certo punto.
1: Sì.
0: Tipo come le farmacie comunali, tipo la privatizzazione dell'acqua.
1: Sì.
0: Sapere vero che poi li vinci, però sono validi fino alle 11:15.
1: Esatto.
0: No? Ah, ti ricordi il referendum sul nucleare?
1: Me lo ricordo. Sembra che dicemmo no.
0: Diciamo no.
1: Sembra.
0: Cioè, non è, cioè, lì non è che è ni, sì, ma.
1: Era no.
0: Era proprio no. No. Allora, adesso sei uscito fuori, adesso con la crisi energetica, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto scappa fuori uno che si chiama, già fa abbastanza ridere, è un minestro, si chiama Pichetto Fratin.
1: Pichetto Fratin.
0: Pichetto
1: Fratin. Sì.
0: Pichetto Fratin.
1: Sì.
0: Le prime centrali nucleari, come parla Pichetto Fratin?
1: No, non so.
0: Le prime centrali nucleari in Italia dal 2034.
1: Sono già pronte.
0: Ci sono le piccole centrali, le mini centrali nucleari.
1: Non la vorresti una mini centrale nucleare miniaturizzata?
0: Verrà un momento in cui se non c'hai la tua centrale nucleare piccola, non c'è nessuno, capito?
1: Non ti pira nessuno.

0: non hai questa insomma voglia di urina tutto ad un tratto?
1: Sono dei muri che vengono superati nella vita.
0: Ma voglio urina perché ci scappa la pipì, insomma. Beh.

0: Ma dai,
1: sono momenti liberatori, no? Cioè, la grande tradizione italiana, anni 80, qua siamo negli anni 80.
0: Qui siamo sugli anni 80. Quando andava di moda la pioggia dorata, com'è
1: che sound, la o champagne,
0: champagne. Allora, caro Straccio, io adesso non lo so, però cioè, ci sono dei momenti, vogliamo mandarla fino alla fine questa canzone?
1: No, possiamo fermare.
0: No, nel senso perché, cioè, adesso non vorrei insistere, ma a quest'ora la gente mangia, no?
1: La gente mangia.
0: Poi magari c'è chi...
1: Però guarda che Leonora Brigliadori sosteneva che fosse una terapia, l'urinocoltura.
0: Bere...
1: L'urinoterapia facesse molto bene, lisciava anche la pelle.
0: Ma magari adesso si stanno sorseggiando uno chardonnay dell'85.
1: Potrebbe disturbare.
0: Sai, il colore paglierino, sì, e magari sì, non gradiscono, insomma, no? Noi siamo sempre attenti ai nostri ascoltatori. Hai sentito Sinner?
1: Sì.
0: Noi abbiamo sempre detto che è fatto come un copertone, Sinner.
2: Sì.
0: No?
2: Senti. Cioè, sono una persona felice, cioè, se non sono felice io non... nel senso... No, diciamo che vivo una bella vita, no? Cioè, gioco a tennis, mi piace giocare a tennis, niente, quindi... Adesso vediamo.
0: Si è fatto un cilum.

0: Allora, caro mio straccio, qui di nuovo Global Tavor, ce ne abbiamo un po' di ogni. Certo, siamo un po' stufi di essere superati a destra, a sinistra, al centro, sopra, sotto, da quella che è la demenza reale più che l'intelligenza artificiale. Hai sentito l'enciclica del Papa?
1: No. Ah, quella,
0: non l'hai ancora letta?
1: Quella magnifica.
0: Guarda che siamo rimasti io e te non aver letto l'enciclica del Papa. Mannaggia. È andata a ruba.
1: Cosa la vengono? Dove la trovi?
0: No, nel senso che Papa Checco faceva l'enciclica sulla natura, come preservarla. Cioè,
1: questo arriva. Ma sul computer questo.
0: Questo va subito sull'intelligenza artificiale. Allora, a proposito.
1: Questo da giovane ha imparato a fare il Papa perché celebrava la messa con l'asse da stiro, dice suo fratello.
0: Ah sì?
1: Sì. Io avrei qualche dubbio se avessi un figlio che lo vedo che celebra messa sull'asse da stiro. Non mi viene proprio da pensare che diventi Papa, non lo so.
0: Magari non ci pensi di per lì. Comunque, l'Anthropic lancia l'allarme su un'intelligenza artificiale fuori controllo.
1: Ma dai.
0: Dice: può migliorarsi da sola, serve un freno globale.
1: Sì.
0: Allora, io conosco invece dei politici italiani che possono peggiorarsi da soli. Cioè, non so se
1: senza bisogno di aiuto.
0: Non c'è bisogno di aiuto.
1: Da solo.
0: Cioè, c'è proprio appunto la demenza naturale piuttosto che l'intelligenza artificiale, sì. Che è bellissimo. Sì. Però, ad esempio, Picchietto Fratin. Cioè, uno insomma.
1: Si chiama Fratin.
0: Fratin.
1: È francese, capito?
0: Fratin. Ah, Picchetto Fratin.
1: Picchetto Fratin.
0: Picchetto Fratin. Allora, poi arrivano delle belle notizie, però sì, a me sono sempre stati sui coglioni quelli che andavano in vacanza a Ibiza, no?
1: Sì.
0: Se ti ricordi, People from Ibiza.
1: Esatto, bravo. Morto Sandy Merton?
0: No, non è morto Sandy Merton, purtroppo ancora no, però abbiamo un necrologio prontissimo.
1: Okay.
0: Sì. No, non siamo ancora alla fine.
1: Alla sigla,
0: no. Però i serpenti che hanno invaso Ibiza,
1: sì,
0: nuotano in mare per colonizzare altre isole, cioè c'è la colonizzazione dei serpenti, capito?
1: Quindi dove arrivano però dai Ibiza? Perché le altre isole non è che c'è le Baleari, cosa c'è? Le Balneari.
0: Le Balneari.
1: C'è le Balneari. C'è Minorca, Maiorca.
0: Sì, dove? Porca.
1: Sorca.
0: I serpenti che hanno invaso Ibiza sono sempre più numerosi e nuotano in mare aperto per colonizzare nuovi isolotti. La specie aliena, perché adesso sono gli animali alieni.
1: Ma dove sono arrivati?
0: Minaccia la sopravvivenza di una lucertola che vive solo a Ibiza.
1: Sì.
0: E adesso minaccia la Formentera.
1: Sì.
0: Adesso cazzi. Cioè, quindi attenzione, se avete un biglietto per Ibiza, vendetelo immediatamente, che sono i serpenti nuotanti. No? Poi a Palermo ho sentito che si va a sposare Dua Lipa. Sai chi è Dua Lipa?
1: Avevamo già annunciato questo, che Dua Lipa si sposava a Palermo.
0: Esatto.
1: Perché noi avevamo l'anteprima.
0: Avevamo l'anteprima, sì, l'abbiamo lanciata, sì, la scorsa, sì, puntata, però non sapevamo che poi la gente si sarebbe incazzata.
1: Esatto.
0: Allora, la nostra piazza non è il tuo salotto. A Palermo c'è già un comitato di gente incazzata che non ne vuole mezza, insomma, no?
1: Sì, sì.
0: Di questa cosa, quindi di matrimonio colossal, come dice la Reputrida, non ne vuole mezza. Sei pronto per la Reputrida delle diarree?
1: Sono prontissimo. Ho già messo la mia seggiola, la sdraio, quella,
0: sì,
1: dei balneari.
0: No, lì è peggio dei Metallica, devi andare almeno il giorno prima per prendere posto. Sì, sì.
1: Ecco qua, Putin dice: rifiuto l'incontro di Zelensky perché la sua lettera irrispettosa.
0: Ah,
1: no,
0: sì,
1: non è rispetto, non è rispetto.
0: Cioè,
1: cattivo.
0: Cioè, no, è bella sta cosa perché poteva dire di sì solamente se avesse proposto di prendere una ramazza nel culo e dargli una spazzata al Cremlino. Però no, è interessante perché poi insomma anche la proposta di fare pace in questa congiuntura magari non era un po' pelosetta,
1: esatto,
0: insomma,
1: esatto.
0: Non è che proprio era così convinta, ma comunque poi ci sono le notizie, altre notizie. Parma, giovane attivista di destra pestato da branco di nordafricani, il video shock. Questo è Libero Quotidiano. Mm-hmm. Che tutto sommato va a leggere, dice, un'aggressione violentissima, cioè, i delinquenti lo hanno prima inseguito e poi aggredito, insomma l'episodio risale al pomeriggio di ieri. Il ragazzo, sai come si chiama? Eterno ha rischiato di diventare Eterno Riposo. Comunque Eterno, un attivista di centrodestra, noto anche sui social. Il motivo del raid, per il raid, insomma, più che altro è lui che è andato a rompere i coglioni. Ah, vabbè. Il giovane stava facendo dei video di denuncia, ma poi è stato scaraventato a terra e picchiato con calci e pugni.
1: Dei video di denuncia, cosa vuol dire dei video di denuncia?
0: È video di denuncia perché della serie, guarda, qui ci sono un sacco di negri, eccetera, ah, eccetera.
1: Quelle, girando, qua, video di denuncia,
0: questi l'hanno visto e sono andati lì e l'ha saccagnato di botte. Come si dice. Sono cose che capitano, adesso. I sondaggi, l'ex generale cresce ancora e spaventa il centrodestra. A porta, ve lo mostro. Bignami smonta la sinistra con questo cartello. Galeazzo Bignami smonta la sinistra con un semplice gesto. Secondo me che gesto era? Cioè, perché poi se la frase era ve lo mostro,
1: potrebbe anche sembrare una roba un po' esibizionista, dici.
0: Sai quando con le mani larghe le porti poi al centro del corpo, reiterando questo gesto?
1: Lo presente.
0: Vabbè, ma comunque questi sono i titoli che una volta noi relazionavamo con la rubrica Catrame. Cioè, la stampa italiana piacciono molto questi titoli tipo asfalto, no? Di asfalto. E tipo la supertassa del PD, per cosa vuole usarla Ellie? Due punti, follia rossa. Ah, bella questa follia rossa, è bellissima.

0: tempi, costi e tecnologia dei piccoli reattori, cosa prevede il piano approvato alla Camera. Ecco, se volete un piccolo reattore, Ladies and Chesterfield, andate pure.
1: Che non
0: a
1: è
0: Roma,
1: piccolo trattore, è piccolo reattore.
0: Reattore.
1: Il meglio dell'italianità qui a Global Tower.
0: La grande musica di Global Tower. Ascolta Straccio,
1: dimmi, dobbiamo chiudere,
0: chiudiamo? Sì, non lo dai, so, dai, perché qui senza globulo con ci ha smosciato la brioche questa assenza.
1: Ma no. Chiudere sì. Perché è tardi, devo andare a mangiare,
0: Te dici?
1: Stavo guardando se c'erano delle novità di ultimo ora.
0: No, sa, è stato 2 giugno. Anche noi di Global Tavolo abbiamo.
1: Papà? Sì?
2: Dove la vittoria l'Italia se desta, stringiamcia forte, stringiamcia forte.
1: Come?
2: Siamo pronti alla morte, Italia creò.
1: Creò.
0: E così abbiamo anche celebrato anche noi il 2 giugno. Tu fai fischietti?
1: Fischietti.
0: Ti sei svegliato adesso che chiudiamo?
1: Mi sto svegliando con questa musichetta, con questa leggera aria.
0: Caro mio Straccio, no vabbè dai, capita di essere un po' con le pile scariche, succede. Comunque sei un simpaticone come sempre, io ti vedo bene.
1: Vedi bene?
0: Ti vedo in salute.
1: Meno male.
0: Ascolta, venerdì prossimo come la mettiamo? Perché comincia a essere un po' pieno giugno.
1: Comincia a essere pieno giugno, ma io dovrei esserci ancora,
0: Allora speriamo che anche Globulo e magari anche Globulo Mundus possano intervenire nelle prossime puntate con un piccolo anticipo. Noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento nelle prossime puntate quando ci tira Popò.
3: Ciao belli, ciao.
0: Ciao a tutti da Global Tavor. Ciao.

Ben ritrovati su Radio Parse, che io sono sempre Claudio, questa è Inner Space. Terza puntata di un trittico sulla psichedelia inglese. In questa terza puntata, terza e ultima puntata, andremo ad analizzare diciamo le derive che la psichedelia inglese, di cui ho parlato nei primi due episodi, in cui si parlava sia dell'underground che dell'overground, insomma delle band principali e anche delle band minori, diciamo del biennio 66-67, in parte 68. In questa puntata ho cercato di analizzare tutte quelle band che, soprattutto tra il 69 e, diciamo, sforeremo appena nel 70, partendo dalla psichedelia, approdarono e cominciarono a far vedere quello che sarebbe diventato dopo. Perché una cosa fondamentale che ho trovato negli anni, sentendo, facendo magari anche dei paralleli fra Stati Uniti e Inghilterra, negli Stati Uniti il sentire psichedelico a un certo punto si interruppe, molte band o si sciolsero o al massimo andarono verso la tradizione loro, quindi il country, esemplificativa è la carriera dei Grateful Dead, che negli anni 70 dopo cominceranno ad andare proprio sul country, mantenendo comunque dal vivo sempre un approccio molto psichedelico. In Inghilterra invece furono tanti, diciamo, le direzioni in cui andarono molte band. Io ho cercato di dare un po' una... Di scremare e provare a dare tre direzioni indicative della deriva della psichedelia in Inghilterra. La prima parte è quella in cui molte band andarono verso il recupero del folk, o andarono comunque in una situazione a suonare musica sempre più acustica. Ce ne sono di esempi, dopo ne sentiremo. Uno ad esempio sono i Pink Floyd, che a fine anni 60 produssero dei dischi con un impianto folk importante. Però non tratterò ovviamente del revival folk britannico, quello tradizionale, cioè Fairport Convention, Pentangle e quant'altro, perché per quanto psichedelici nell'animo non lo erano nel suono. Loro era un recupero quasi storiografico del folk delle origini, cioè della musica popolare britannica. Un altro filone fu quello che, partendo, diciamo, da Hendrix, dalla lezione di Hendrix, cominciarono a irrobustire sempre di più il suono, un sound prettamente chitarristico, e porteranno questa evoluzione porterà all'hard rock, che piano piano all'inizio degli anni 70 diventerà dominante anche nella scena, ma poi soprattutto perderà un po' anche la parte psichedelica. E qui sentiremo qualche gruppo che stava per fare il passo, ecco, diciamo così, che anticipa. E l'ultima parte è quella che porta al famigerato e odiato da molti progressive, ossia tutte quelle band che piano piano incominciano, partendo dagli arrangiamenti orchestrali, comunque quadretti che magari erano pop nella durata, ma erano già abbastanza complessi, avevano al loro interno arrangiamenti insomma non lineari, e piano piano cominciarono a ingarbugliare la situazione, e erano tutti spesse volte musicisti dalla buona formazione classica o jazzistica, e quindi prese queste due direzioni, quello che dopo diventerà progressive. C'è stato un periodo però che a cavallo tra i fine 60 e inizio 70 molte band non possono per me ancora essere considerate progressive, hanno anche una grande parte psichedelica, spesso legata anche a una deriva etnica, chiamiamola così, cioè mantenere strutture musicali derivate da Medio Oriente o Estremo Oriente, e anche strumentazione, diciamo, esotica. Di questo filone fa parte il primo gruppo che andremo ad ascoltare. Poi un piccolo inciso: molti, giustamente, dal punk in poi venne fatta una grande campagna di odio verso il progressive. Io
bene o male ci sono cresciuto e posso dire che ci sono delle cose del cappero, cioè fatte giusta, che sono state giustamente sotterrate dal punk, e altre che erano molto più interessanti. Cioè, come tutte le cose bisognerebbe un po' conoscerle, perché ci sono, è un ambito molto vario. Allora, dicevamo, adesso andiamo a sentire un gruppo che per me è un gruppo di culto, è un po' un gruppo di culto in generale, perché al suo interno cioè suonò uno che dopo diventerà una figura importante nel rock duro. Si chiamano Sam Gopal e sono stati fondati appunto da Sam Gopal, che era questo suonatore di tablas anglo-malese. Che formò appunto una band all'inizio del 67 come Sam Gopal Dream, la sciolse e la riformò l'anno dopo, e pubblicò un disco in cui ovviamente lui da suonatore di tablas la parte diciamo ritmica è tutta fatta con le tablas, per il resto sono un bel trip elettroacustico interessante, e soprattutto perché ha alla chitarra e voce Ian Willis, detto Lemmy, che suonerà dopo con Joaquind e fonderà a fine anni 70 i Motorhead, cioè una figura diciamo quasi metal, e quindi sentirlo qui fricchettone che canta con la sua chitarra fuzz è veramente è divertente. Poi il disco è decisamente valido. L'ho anche, mi è capitato di risentirlo adesso dopo anni, perché per anni questo poi è stato un disco molto ricercato, venne ristampato inizio anni 2000. Il disco regge da inizio alla fine, molto, molto bello. Se mi piace appunto un'area un po' medio orientale e una chitarra fuzz molto, molto garage. Quindi andiamo a sentire da Escalator del 1969, Cold Embrace, Sam Gopal.

bene tra una specie di idea dei progressive e un hard rock. Sono un duo, anche loro prendono, li ho presi come esempio della deriva, diciamo, etnica legata al, appunto, all'estremo oriente o all'oriente in generale. Sono il duo Clark Hutchinson, ossia Andy Clark e Mick Hutchinson, che produssero un paio di dischi. Questo è già un disco del 1970, anche se è stato registrato l'anno prima, uscì all'inizio del 1970, ma è un disco molto inscrivibile agli anni 60, a mio modesto parere. E poi tra l'altro si collegano al gruppo precedente, perché entrambi facevano parte della prima incarnazione del Sam Gopal Dream, cioè quello, il primo gruppo di Sam Gopal che abbiamo sentito. Tastiere e flauto Andy Clark, chitarra e piano Mick Hutchinson. Questo disco, il loro primo disco, si chiama A uguale MH2, è un disco completamente strumentale. Per inciso, ho scoperto adesso che risentendo questo disco e recensendomelo nella testa, che A uguale MH2, che ho sempre pensato chissà sarà una formula chimica, vuole semplicemente dire Andy uguale Mick Hutchinson al quadrato, quindi del tipo io sono più figo di te due volte. Erano due scoppiatoni. Questo disco è un disco fatto in 12 ore di session quasi ininterrotta. Allora ho una grandissima ammirazione ovviamente per Hendrix, che videro anche un po' dal vivo, furono ispirati da lui proprio per mettersi a suonare, e di Mike Bloomfield soprattutto sul lavoro che fece su East West, il pezzo che vi fece ascoltare sullo speciale sulla psichedelia statunitense della Paul Butterfield Blues Band. E la terza passione loro era l'LSD, ovviamente, perché non ebbero mai successo per ovvi motivi, sia perché la loro offerta musicale era alquanto stramba, e sia perché erano due scoppiatoni totali. Questo disco è un viaggio strumentale su sentieri tra la musica indiana e la musica modale in generale, con improvvisazioni mutuate dal jazz, in generale con questa idea ciclica e rotante della musica, ossia tutto parte, la musica che parte come se non fosse mai finita, inizia allo stesso modo, è un loop continuo. Una musica dove non esiste né un prima né un dopo, ci tenevano a spiegarlo loro nelle note di copertina. E quindi possono ricordare, a me ricordano molto band americane, i Kaleidoscope e in parte anche i Quicksilver. Quindi andiamo a sentire dal loro primo disco una parte, perché è un brano molto lungo, il brano che apre il disco si chiama Improvisation on a Modal Scale, Clark Hutchinson.

come avete sentito, molto psichedelici, molto modali. Brano che continua per altri 4-5 minuti, adesso lo tagliamo perché altrimenti andiamo troppo lunghi. Disco da recuperare se mi piacciono questi suoni. È un ascolto, ovviamente non è un ascolto proprio da sabato mattina col sole, però è, diciamo, ha il suo perché. Continuando sempre sul solco dell'etnicità e dell'ingarbugliamento degli arrangiamenti dei suoni, proseguiamo con gli East of Eden, gruppo che normalmente viene, anzi più delle volte viene iscritto proprio nell'alveo progressive, viene inserito. E ci stanno anche bene, per quanto a mio avviso hanno ancora una grande parte psichedelica, quindi non, hanno ancora abbastanza cuore e meno testa. Erano il gruppo di Dave Arbus, violinista molto dotato. Ecco, gli East of Eden erano tutti dei musicisti, e tendenzialmente anche questi gruppi che dopo potranno essere iscritti nel progressive erano tutti molto bravi strumentalmente. Dave Arbus, tra l'altro, che suona il violino su Baba O'Reilly dei Who, pochi anni dopo verrà richiamato, era molto richiesto per chi aveva bisogno anche di un turnista al violino. Gli East of Eden faranno due dischi, il primo secondo me è quello più interessante perché ha ancora i piedi abbastanza piantati negli anni 60, si chiama Mercator Projected del 1969, ed è un disco che variegato è dir poco, perché ha dentro magari chitarre, anche fuzz, sassofoni, addirittura nel retro dicono che hanno sassofoni sumeri, cioè sono tutti vestiti da antichi egizi, è una cosa che solo negli anni 60 ti poteva venire in mente di pubblicare senza problemi. Quindi l'artwork del vinile o del CD è molto è divertente, andatevelo a vedere. Loro si ispiravano soprattutto più che all'Estremo Oriente, al Medio Oriente e anche alle musiche balcaniche. Tra l'altro c'è un pezzo ispirato da un pezzo di musica classica di Béla Bartók. Ci sono tutti i dati per iscrivermi appunto nel progressive, ma ripeto, hanno, anche se ricordano forse qualcosa di primi Jethro Tull, hanno un quid secondo me in più che non me li fa incasellare subito nel progressive. Quindi bando alle ciance, andiamoci a sentire Northern Hemisphere, che apriva appunto Mercator Projected, East of Eden.

ed erano appunto East of Eden con Northern Hemisphere, diciamo il pezzo più chitarristico del disco, il resto appunto sono cose un po' più virano verso altre direzioni. Ultimo gruppo legato che può essere legato al futuro progressive sono i Mighty Baby, nome che alla stessa band non piaceva, mi fa ridere queste cose, perché siamo i produttori che rimodulavano i nomi delle band. Loro erano gli Action, una band Mercy Beat di metà anni 60 che sinceramente non ebbe molto successo nel riciclarsi nel nuovo calderone psichedelico, e riuscirono alla fine come Mighty Baby a fare un disco nel 1969 che però concluse un po' la loro parabola artistica. Se ne diceva molto bene degli Action, che praticamente pubblicarono quasi niente a livello discografico, sembrava appunto che fossero dal vivo dei mezzi Grateful Dead, quindi comunque probabilmente bravi e anche con un approccio musicale poco beat. Non ci sono purtroppo registrazioni a riguardo, sono grande passaparola. Nell'incarnazione Mighty Baby mantengono un approccio un po' americano, ma come sentirete assomigliano già un po' a quello, cioè sono proprio quel tipico gruppo che anticipa di poco il sound progressive degli anni dopo, mantenendo ancora, poi lungo tutto il disco si sente un approccio acido psichedelico interessante, quindi proprio è l'esempio tipico di band che si muove su sto crinale che durerà il tempo di un anno fondamentalmente. Quindi andiamo a sentire da Mighty Baby, l'omonimo disco del 1969, Egyptian Tomb, Mighty Baby.

0: Ed eccoci tornati su Radio Parsec, Inner Space, sono sempre Claudio, terza puntata sulla scena psichedelica inglese. Allora, erano i Mighty Baby con Egyptian Tomb. Adesso andiamo invece a esaminare un po' di band che si possono inserire in un filone un po' di selvaggio chitarristico. Il primo è un personaggio principale dell'underground inglese del periodo, parliamo di Arthur Brown, anche se il suo è un sound più vicino forse alle cose che abbiamo ascoltato nelle altre puntate. Arthur Brown rimase un po' nella storia del pop anche britannico perché ebbe successo con un singolo che poi andremo a sentire, Fire, dal suo primo disco, ma soprattutto per il suo modo di, cioè per il suo vestiario anche dal vivo, che ne fu purtroppo anche un po' un limite. Arthur Brown si autodefiniva The God of Hellfire, e quindi si presentava dal vivo con un mantello un po' dipinto in faccia, un po' con delle, poi tra l'altro con delle una tipologia di trucco che ricorda quello che useranno negli anni 90 i black metaller norvegesi, cioè questa cosa fa tanto ridere, loro lo facevano per incutere timore, lui in maniera anche un po' autoironica, ecco, diciamo. E aveva questo copricapo con un liquido incandescente a cui lui dava fuoco, e lui ballava indemoniato con questo copricapo incandescente. Ci sono anche video su YouTube che potete vedere delle sue esibizioni in televisione. Ovviamente una cosa talmente anni 60, talmente non viene da dire cattivo gusto, cioè una cosa proprio anni 60 in cui si poteva veramente fare di tutto e proporre di tutto. Tra l'altro, ovviamente più di una volta ebbe degli incidenti con questo copricapo e gli andarono a fuoco i capelli, ma fa parte del gioco. Ad ogni modo, il suo disco come The Crazy World of Arthur Brown del 1968, recuperatelo, perché ha questa idea di psichedelia molto legata all'organo. Il suo organista Vincent Crane, tra l'altro dopo insieme al batterista Carl Palmer formerà gli Atomic Rooster, e Palmer sarà anche quello di Emerson, Lake & Palmer, quindi continuerà la sua, ecco, vedete, anche loro andranno verso quello che dopo diventa progressive, legato molto all'utilizzo di synth e organo. Quindi diciamo che è un disco dove c'è un'area molto anche un po' inquietante, un po' teatrale nel modo in cui canta, anche con questo suo falsetto sempre molto spinto, tra falsetto e soul, è una voce particolare. Tra l'altro questa cosa del vestirsi in maniera stravagante, questo ammenicolo diciamo da live, no, non gli fruttò, cioè per il 68 fu, cioè per il primo anno, bello, già nel 69 la gente si era un po' stufata e veniva un po' anche preso in giro per questa cosa, quindi sciolse la band e lui formò dopo i Kingdom Come, gruppo appunto che dopo andrà in quello che sarà più o meno progressive, ma legato più a una parte più all'hard rock che al progressive. Quindi andiamoci a sentire dal disco del 68 proprio Fire, la canzone che diede anche successo al grande Arthur Brown, che tra l'altro è ancora in giro in tour, incredibile, ci avrà 80 anni. Arthur Brown, Fire.
1: I am the God of Hellfire and I bring you

Ed era Arthur Brown con Fire, pezzo che forse qualcuno potrebbe anche ricordarsi. E a proposito appunto di personaggi fuori dai canoni, la band successiva è una delle mie grandi passioni del panorama inglese degli anni 60. Sono i Deviants di Mick Farren. Allora, innanzitutto, come dicevo l'altra volta, mettersi a stilare un elenco delle band, dei brani interessanti da proporvi, ovviamente comporta andarsi a risentire non pochi dischi. Infatti purtroppo ci metto sempre tanto a fare le puntate, perché cerco di risentirmi un po' i gruppi e capire se valgono o non valgono, perché dopo molte cose l'ho anche scartate. E Deviants, a parte il primo disco, ho gli altri, ma non li avevo risentiti bene. Innanzitutto è una band di cui va recuperati tutti e tre i dischi, assolutamente vanno recuperati, sono tre dischi, uno meglio dell'altro, e quindi mi auto ringrazio per essere riuscito, per aver avuto l'occasione di risentirmi bene. È successo pure con gli East of Eden, che vi ho proposto prima, che non ricordavo per niente, me li sono comprati proprio ultimamente. Allora, Deviants, Mick Farren era una figura, è stata una figura quintessenziale nel panorama underground britannico, perché era l'uomo alla porta dell'UFO Club. Cos'era l'UFO Club? Come dicevo l'altra volta, il club dove si esibirono gli Pink Floyd, i Soft Machine, i Tomorrow. Era il club più alla moda del 67 londinese, come dicevo, Ultimate Freak Out Club, doveva, più o meno l'acronimo dovrebbe essere stato. Era un club fondato da John Hopkins e dall'americano Joe Boyd, che è una figura anche questa talmente importante che sarebbe da farci una trasmissione, perché vi dico solo che è quello che ha scoperto, cioè è l'organizzatore del Newport Jazz Festival, quindi già in America organizzò tutti i tour dei più grandi bluesmen in Inghilterra, bluesmen americani in Inghilterra negli anni 60, scoprì i Pink Floyd, scoprì i Fairport Convention e Nick Drake, quindi proprio non l'ultimo arrivato, e ebbe anche l'idea di aprire questo club, che in un anno e mezzo, perché alla fine fu aperto solo un anno e mezzo, poco più, fu centrale come spinta culturale nella scena londinese del periodo, insieme anche al Middle Earth, la terra di mezzo, che era l'altro locale dove si esibivano spesso appunto anche i Deviants. I Deviants presero della parte psichedelica, diciamo, l'idea libertaria e open mind, ma musicalmente e anche politicamente erano molto incazzati, erano confrontazionali e antagonisti, dei proto-punk li potremmo definire, un po' sull'idea degli Stooges MC5 americani, ma con una parte ancora psichedelica un po' più importante dal mio punto di vista. Quindi sì, proprio sono un gruppo a metà del guado. Tra l'altro ispirarono e furono alcuni loro membri, andarono a finire in band abbastanza selvaggi di inizio anni 70, inglesi, di cui parleremo dopo. Ricordavano per assurdo quasi più l'approccio minimale dei Velvet che quello edonistico degli Pianzi. Assolutamente erano anche molto poco pro flower power, erano assolutamente, ripeto, potremmo definirli proto-punk per certe cose. Come dicevo, tre dischi che piano piano vanno a migliorare la capacità musicale, il secondo e il terzo sono un po' più arrangiati, il primo è un bel delirio, a volte anche free form, che va recuperato, si chiama Ptoof, ed ha una copertina, un'iconicissima e ricordabilissima copertina a fumetto. E se vi capita, recuperato in vinile, vabbè, originale ha delle cifre da capogiro, ma in CD è stato ristampato più volte. Quindi andiamo a sentire i Deviants con I'm Coming Home.

Ed erano i Deviants di Mick Farren, come avete sentito, un finale quasi rumorista che ricorda appunto qualcosa degli Stooges, secondo me. Può esserci il parallelo, tra l'altro anche Coevi, anzi forse no, Tuff è del 67 addirittura, quindi precorrono anche i tempi. Proseguiamo sempre sul solco un po' dei suoni un po' più selvaggi e chitarrosi. Questi sono una band che normalmente sarebbero considerabili hard rock, già fatto, vestito. Però anche questi mantengono un approccio quasi alla Captain Beefheart, al blues e al rock. Sto parlando della Edgar Broughton's Band, appunto di Rob Edgar Broughton e del fratello Steve, uno chitarra, l'altro batteria, che erano un power trio insieme al bassista Arthur Grant. Erano di Warwick, si spostarono a Londra, dove vennero notati da Peter Jenner, anche lui discografico. Tra l'altro lui fu quello che pubblicò i primi singoli sia di Pink Floyd che di Soft Machine, e gli fece incidere. Il loro primo disco, Waza Waza, fu uno dei primi a uscire per la succursale della EMI, Harvest, che dopo diventerà abbastanza famosa negli anni 70 perché pubblicherà tantissime band. E loro furono tra i primi appunto a cominciare a robustire, cioè a prendere la lezione hendrixiana e trasformarla in qualcosa di sempre più slabbrato e improvvisativo. Praticamente insieme ai Pink Fairies e i futuri Hawkwind saranno un po' gli eredi dei Deviants, anche come attitudine molto poco flower power, ecco, diciamo così. E faranno staranno a sede Notting Hill e Ladbroke Grove, che è dove nascerà tutta una scena quel periodo fino a metà degli anni 70. Pubblicheranno addirittura 5 dischi. Io adesso qui non li ho riascoltati tutti, ho riascoltati i primi 3, sono tutti e 3 abbastanza validi. Andiamo a sentire dal primo Waza Waza, appunto del 1969, perché appunto è l'unico che è iscritto negli anni 60. Why Can't Somebody Love Me?

Ed eccoli, ed eccoci ancora, erano gli Edgar Broughton Band con Why Can't Somebody Love Me, molto bifartiano, come avete sentito, come sia timbro vocale che come idea di hard rock blues molto slabrato. E proseguiamo con una band, questa è una band che può essere inscrivibile in quello che dicevo nelle puntate precedenti, un One Hit Wonder, ossia band che fece un disco lo fecero a fuori tempo massimo alla grande, perché nel 1969, e loro facevano quello che appunto potrebbe essere stato il freak beat di cui parlavamo la scorsa puntata, ma un po' più muscoloso, diciamo così, suoni molto più saturi, infatti precorre anche questo un po' il futuro hard rock. Sono gli Open Mind, che vantavano un chitarrista italo inglese molto interessante, cioè molto bravo, si chiama Mike Brancaccio. Peccato che il disco, anche qui, sono con l'occasione me lo sono risentito e no, sinceramente, a parte questo singolo bellissimo, il resto è decisamente più standard, diciamo così. E anche questo è una band che ho scoperto grazie ai box Nuggets 2, come dicevo l'altra volta, uscito intorno al 2003-2004, dove trovate questo e molte altre chicche. Tra l'altro, piccolo inciso, questi box, adesso non so se siete interessati, ce ne sono tantissimi, cioè di compilation su quel periodo e su sia psichedelia che garage, e a volte tutti e due insieme. Consiglio personale, a parte i primi tre volumi di Nuggets e Pebbles e Back from the Grave, che invece è proprio prettamente garage, il resto ho trovato sempre cose molto molto cioè che se trovate se sono compilation con brani che non conoscete, più di volte non li conoscete perché non vale la pena conoscerle. Quindi diciamo questi tre cofanetti, queste tre collection di antologie, diciamo, sono le migliori. Oppure potete anche guardare il sito della Cherry Red Records, sempre etichetta londinese, che è specializzata nel recupero di anche del folk, netherbeat, cioè il garage olandese, insomma. Queste sono i miei consigli. Poi magari non valgono niente, però un po' ne ho masticato negli anni. Quindi andiamoci a sentire la bellissima Magic Potion dall'unico disco degli Open Mind del 1969.

Ed eccoci tornati su Radio Parsec, sempre in Space, Claudio, con uno speciale sulla terza parte, uno speciale sulla psichedelia inglese. Allora, questi erano gli Open Mind, bellissimo, bellissimo pezzo questo qui. E proseguiamo e adesso ci stacchiamo un po', perché questo è un gruppo che fa, secondo me, non dico scena a sé o quasi, ossia i Soft Machine. Soft Machine sono un gruppo che nell'underground londinese fu famoso comunque nel suo piccolo subito, perché appunto Resident insieme ai primi Pink Floyd furono loro i primi due gruppi principali dell'UFO Club, transitarono al loro interno artisti che dopo proseguirono anche in altre direzioni. Ad esempio, la prima incarnazione dei Soft Machine si chiamavano Wildflowers e constavano di Robert Wyatt alla batteria, Mike Rutledge al basso e Kevin Ayers e l'australiano pazzo David Allen. Quindi erano un quartetto, anche se storicamente i Soft Machine sono sempre stati considerati, per chi li conosce, un trio di organo, basso e batteria, anche abbastanza tipico. All'inizio c'era David Allen, che suonava anche il flauto, chitarrista appunto completamente sciroccato, e la storiografia e la mitologia rock dicono che durante un tour in Francia gli venne precluso il visto di rientro in Inghilterra per, presumo, si dice, per possesso di marijuana, insomma, cose che penso che fossero abbastanza all'ordine del giorno al tempo, e lui non si diede per vinto e rimase in Francia e fondò una band che ebbe una carriera molto lunga, che erano i Gong, adesso non sono più i Gong perché David Allen è partito per lo spazio un po' di un decennio fa, se non erro, anche meno. Non so, penso che i Gong si siano sciolti. Dicevamo, i Soft Machine fanno un genere a parte, nel senso, sono soprattutto i primi Soft Machine, quelli fino al terzo disco, sono un misto di tante cose. A volte vengono definiti progressive, ma è riduttivo. Dentro la loro musica c'è dall'approccio dadaista a dissonanze, musica da camera, qualcosa che può essere anche legato appunto alla psichedelia. Sono veramente caleidoscopici. Tra l'altro, primo e secondo disco, nel primo c'era ancora Kevin Ayers, che verrà dopo, avrà una lunga carriera solista. Sono già in un modo, nel secondo cambiano ancora, nel terzo cambiano ancora, e dal quarto in poi si sposteranno proprio su territori più che progressi, proprio jazz dal mio punto di vista, e diventeranno un po' noiosetti. Però i primi tre dischi di Soft Machine vanno assolutissimamente recuperati se non li conoscete. La loro scena verrà denominata dopo, posteriore, Canterbury Sound, perché venivano, soprattutto Wyatt mi sembra fosse di Canterbury, e fu una scena a cui dopo ci saranno Caravan, Hetfield and the North, sarà una scena che viene iscritta nel progressive, ma che sarà molto altro, secondo me, molto, molto più interessante. Forse sarebbe anche in ottica da farci un piccolo speciale sul Canterbury Sound. Quindi, parlato già troppo, andiamoci a sentire il primo disco dei Soft Machine, volume 1 del 1968, penso che si pronunci Haibu, Anemone and Bear.

Ben ritrovati, eccoci, erano i Soft Machine, come avete sentito, questo organo distorto, un mezzo assolo di batteria di Robert Wyatt, decisamente di difficile catalogazione. Ripeto, definire progressive sarebbe molto riduttivo. Proseguiamo con gli ultimi due brani, in cui sarà sul solco dei Pink Floyd, perché è su un'idea di psichedelia che vira verso la parte acustica. Avevamo già introdotto nelle puntate precedenti come esempio Donovan, che appunto fu il menestrello psichedelico per antonomasia inglese del periodo. Anche Pink Floyd, dopo i primi due dischi del 67 e del 68, nel 68

e pubblicarono Amagama, ipericonico disco con una copertina a matrioska, forse una delle copertine psichedeliche più assurde che ci sono e che sono anche molto riconoscibili, che però fondamentalmente è valido per il disco live dal mio punto di vista, più che è diviso in due dischi, uno live e uno in studio. Quello live è molto più bello, disco in studio diviso con quattro tracce di ognuno dei quattro Pink Floyd. Ho preferito parlarvi, cioè preferisco farvi sentire uno dei pezzi acustici che preferisco dei Pink Floyd, tratti dalla colonna sonora di More, questo film di Barbet Schroeder, regista inglese, tedesco, tipico film anni 60 su un gruppo di hippie benestanti e la loro vita sballata a Ibiza, che non è neanche un granché, ma ha una colonna sonora che è molto molto bella. Questa è la versione dei Pink Floyd mellow, molto quasi languida, che quasi, cioè che ha ben poco a che fare con le parti rumoriste soprattutto di Source Full of Secrets, quindi fa capire, cioè qui l'apporto di Gilmour comincia a essere anche a livello compositivo maggiore, lui è forse l'anima più melodica all'interno della band. Il disco spazia, c'è anche qui, ci sono delle parti quasi hard rock e altre fra ambient e rumorismo, però ci sono due o tre brani acustici bellissimi, tra i quali io ho selezionato Green is the Color, che è uno dei tra i miei brani preferiti proprio dei Pink Floyd. Quindi andiamoci a sentire da More del 1969 e Pink Floyd con Green is the Color.

Ed erano i Pink Floyd con Green is the Color, bella, sempre piaciuto tantissimo questo pezzo, molto estivo e solare. Concludiamo con l'ultimo artista, l'ultimo ma forse il primo, il più importante artista della scena psichedelica, io mi viene a definire mondiale, ma sicuramente inglese, che è Syd Barrett, fondatore di Pink Floyd. Syd Barrett è uscito dai Pink Floyd con una Source Full of Secrets, dove scrisse soltanto un pezzo che era nella Ghost Playlist finale della scorsa puntata, ossia Jagband Blues. Era già completamente fritto per il 1968-69, ma ebbe una veloce carriera solista di due album e mezzo, diciamo, Madcap Loves del 70 e un omonimo del 71 e Opel, che sarebbe dovuto uscire penso nel 72-73. I suoi dischi solisti sono un po' lo specchio della sua situazione artistica, ma soprattutto umana, sono dei dischi considerabili folk, soprattutto il primo forse, sì, perché sono tendenzialmente abbastanza scarni e con arrangiamenti non troppo ricchi di strumentazione, diciamo, c'è un po' di organo, c'è un po' di chitarra, tra l'altro venne aiutato nella registrazione da David Gilmour e Richard Wright dei Pink Floyd e anche da Robert Wyatt dei Soft Machine, Kevin Ayers, che lo chiamò anche nel suo disco solista, quindi aveva diciamo ancora degli amici che cercavano di vedere se sarebbe riuscito a liberare la sua creatività. Il problema è che la creatività di Barrett nel periodo era assolutamente schizzoide e sono dischi che definire sghembi e dir poco, perché io stesso li conosco da una vita, ma solo in certi momenti riesco ad allinearmi con quella idea la sua idea di musica, perché il genio di Barrett è un what if musicale che va avanti da anni. Cosa sarebbe successo se non fosse andato per una tangente personale di questo tipo? Avrebbe continuato a lavorare nel Pink Floyd, sarebbe dato alla pittura, come diceva sempre. Tutto non lo sappiamo, le uniche testimonianze appunto possono essere sentendo i suoi dischi, che però solisti, che sono appunto enigmatici quanto lui. Ripeto, sono dischi che vivono in una realtà di folk parallela a quello che è il folk che intendiamo tutti. È un po' come lui visse probabilmente da lì fino alla morte in una realtà altra rispetto a quella che viviamo un po' tutti. E quindi mi sembra giusto concludere con questa carrellata di tante band che abbiamo sentito in queste tre puntate, con il diamante pazzo e la sua un po' musica altera e sicuramente acida, che a suggello di questa carrellata, che tra l'altro spero vi abbia divertito come ha stimolato e divertito a me, che mi ha permesso di recuperare molte band che avevo un po' dimenticato. Grazie mille e andiamoci a sentire Syd Barrett con No Good Trying da Madcap Loves. Saluti da Claudio e da Inner Space, ci vediamo prossimamente, ci sentiamo.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!
2: RadioParsec.com.
3: Stai ascoltando Radio Parsec.

Riccardo Angiolani presenta Scatola Nera, una voce dall'abisso. Una testimonianza di ciò che siamo stati, registrata per chi verrà. Un'ancora lanciata nel futuro.

La serenità oggi è un tale lusso che quando ti capita è come avere una Ferrari senza la patente.

Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

Il mondo è un luogo ingiusto. Il mondo è sempre stato un luogo ingiusto. E in questo nostro tempo l'umanità non è sull'orlo dell'abisso, è già in caduta libera nell'abisso. Di tanto in tanto sbatte contro i gradoni che sporgono dalle pareti dell'abisso stesso e poi riprende a precipitare. A questo punto la domanda è: una volta toccato il fondo, verrà il momento della catarsi, della renovazio, per dirla con Savonarola? Sarà, cioè, il momento in cui l'umanità ricomincerà la sua faticosa risalita? Oppure si conficcherà nel ghiacciato lago cocito, giù nel profondo dell'inferno, e lì terminerà la sua disgraziata avventura terrena?

Mi pare già di sentirli, a un passo dalla fine del tutto, i proclami di coloro che invocheranno, declamando con voce stentorea, l'esplosione nucleare, sola igiene del mondo.

Ma il sottoscritto, che di nome fa Riccardo, non demorde e non s'arrende all'abisso e continua a peregrinare sulla crosta terrestre in cerca di pezzi di umanità da registrare nella scatola nera che, come una capsula del tempo, lascerò qui nella mia grotta sgocciolante per coloro che vivranno in un futuro, si spera, migliore di questo presente.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 passi. È un pezzo di Ferrari!
1: RadioParsec.com.

0: Ci sono parole in questo presente claustrofobico che detesto profondamente. Una di queste è identitario, così volgarmente di moda.
1: Cari ascoltatori, eccoci qua. Allora, punto primo. Ai sioretti che continuano a rompere le balle dicendo che gli immigrati sono dei poverini, che dobbiamo aiutarli, che dobbiamo dare loro un futuro, vorrei ricordare che un futuro va dato a chi viene qua per lavorare, se c'è un posto per lavorare, perché prima di darlo a loro, io c'ho i vecchietti, c'ho i giovani sposi, i diseredati, gli sfortunati, i malati, e poi... Quando ho dato a tutti, se avanza, lo daremo anche a loro. Ma siccome non avanza, niente. Punto secondo. Conviviamo pure con i fondamentalisti islamici, coi fancazzisti albanesi, coi zingari, coi slavi. Ma ricordatevi sempre che per chi sgarra ci vuole il modello Singapore. Te ciapi la persona, te la stendi sulla panchetta e tan tan tan, 10 nerbate via! Inutile sporcarsi la fedina penale, lei è inutile! Liberiamoci dalle prostitute nigeriane che infestano le nostre strade, che sembra di stare nello Zimbabwe, nel Congo belga, nello stato delle banane, in Africa! Da quanto tempo è che continuano a riempire le nostre classi di stranieri? Da quanto tempo? Ancora un po' i nostri bambini non avranno più posto nelle scuole e disimpareranno la lingua e resteranno in Rio. E tutto questo grazie alle maestre di sinistra. Non vogliono le classi differenziate? La parola d'ordine.

0: Wesen.
1: Scatola nera, una voce dall'abisso, musica, letteratura e pezzi di umanità sommersa.

è quando si inizia una discussione scientifica o legale o tecnica nominando Dio che la ragione va in pezzi.

0: Ok, torno là fuori, in quel campo minato che è il mondo, a cercare pezzi d'umanità, di bellezza, di salvezza, da tramandare a chi verrà dopo di noi. Alla prossima!
1: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
2: È un pezzo di ferraglia.
3: Radio Parsec.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Radio Parsec, Radio Parsec, Radio Parsec.
2: Attenzione, questo programma è frutto dell'immaginazione malata e distorta dei suoi autori, dei loro drammi interiori e delle loro sconfitte personali. Ma ce ne sbattiamo il cazzo e siamo pronti per la prova costume!
3: Wow!
4: T'ha già acchiappato? A me non mi fa niente.
3: Ma chiudi gli occhi, lasciati andare.
5: Cazzo che trombe!
6: Come on, yeah, yeah, come on, yeah. The champion zone, champion zone.

0: E benvenuti a questa primissima puntata di Champion Summer.
1: Tutti al mare,
0: novità. Infatti qua ci metteremo anche un bello splash sulla copertina.
1: Esatto. Questa prima puntata si chiama Un'estate in Plaza.
0: Ok, certo. Abbiamo pensato a delle rubriche speciali e le metteremo appunto sulle nostre rubriche stagionali e le raccoglieremo in puntate, di puntata in puntata. Poi ci sarà qualche novità, ci saranno tante una serie di cose, sorpresone. E intanto partiamo appunto con la puntata solo di strumentali, tutte o più o meno quasi tutte le strumentali, quelle che ci sono piaciute, quelle che
1: abbiamo messo
0: durante la stagione ai nostri ospiti. Quella che ti è piaciuta di più a me, quella dei Premier Big Shag Crash, quella mi fa impazzire.
1: Sì, io sono andato in fissa molto con Apollo Brown per Ascas Strawberry.
0: Ok, quella chi c'ha repato, Luca, vero?
1: C'ha rappato Luca.
0: Tosta quella. Sì, pure molto. Poi vabbè, menzione speciale quella del Pit Rock remix dei Real Hip Hop, quella è
1: sì, assolutamente
0: gran risultato.
1: Ci doveva essere. Comunque questo è questa prima puntata di Champion Summer, la dedichiamo a tutti i ragazzi che stanno nei muretti
0: di tutta Italia.
1: Chi se la vuole ascoltare, fate il rap, buttate su. E questa è per i nostri ragazzi del muretto
0: di Ancona
1: in
0: Piazza Pertini.
1: Esatto, Un'estate in Plaza, questo ve lo spingiamo e buttate su sempre.
0: Butta su dai, con un bel 3, 2, 1 Plaza.

Oh, man. Allow me to demonstrate the skill of Shaolin.

0: Champion Summer, puntata speciale, solo strumentali, com'è, vi piace?
1: Dai, stai a buttare su un po' di rap perché è caliente non solo fuori ma anche qua ai microfoni, buttate su!

0: vi è piaciuta la puntata? Ci avete reppato un po' sopra?
1: Avete fatto il fuoco?
0: Io. Allora, ritorniamo con le puntate nuove di Champion Summer per quest'estate. Restate con noi.
1: Noi siamo sempre qui.
0: Io sono Fra.
1: E io sono Drugo.
0: E state su Radio Parse.
1: E lui c'è Jacopetti che butta su.
0: Sempre io.
1: Calienti.
0: Ciao.

Cosmic Salsa. Radio Parsec. Alza brossito e l'un bueno per l'esplorazione di universi assolati nel nome del ritmo. Vamos!

0: E siamo tornati per una nuova puntata di Cosmic Salsa, sempre qui sulle frequenze magiche di Radio Bartek. Io sono Alza Brossito e i nostri potenti mezzi sono nuovamente riusciti a ristabilire il contatto con il nostro uomo nello spazio. Mandiamo subito un saluto al nostro caro Leon Bueno. Leon, ci sei?
1: Ehi, Sabrossito, che tal? Certo, prontissimo, sto fluttuando sopra l'Italia oggi, è un'occasione speciale.
0: Eh già, perché oggi per presentarvi questa nuova puntata abbiamo deciso di fare una piccola ricerca e di, diciamo così, esplorare quella che potremmo chiamare la via italiana al Sud America, ovvero tutti quegli artisti italiani o anche artisti sudamericani che hanno in qualche modo utilizzato i suoni, i generi, gli stili che ormai siete abituati ad ascoltare qui su Cosmic Salsa in una via italiana, appunto. Come vedrete ci sarà molto Brasile, perché la combo Italia-Brasile devo dire che ha avuto molto successo, sarà anche la nostra passione comune per il calcio che forse ha aiutato anche queste, diciamo, questi connubi musicali. Ma iniziamo subito con un brano di Riccardo Del Turco del 1966, Figlio Unico, tratto in realtà da un brano di Adoniran Barbosa, che aveva scritto questo brano che si chiamava Trem das Onze. Questo è Riccardo Del Turco, Cosmic Salsa, Radio Parsec. Vamo!

0: E questo era Riccardo Del Turco, grandissimo poi autore, compositore, grande arrangiatore. Infatti, se sentite, se pensiamo che questo comunque negli anni, appunto, negli anni 60 era considerato, diciamo, un pezzo di musica pop, c'era comunque una raffinatezza, un'attenzione proprio per la parte musicale che era unica. Poi non voglio fare il vecchio boomer una volta, semplicemente, giustamente le cose cambiano, però ecco, io mi piacerebbe che oggi ci fosse comunque la stessa attenzione, la stessa cura anche per un brano che è destinato a un ascolto magari più leggero, così. E anche perché, e poi ti lascio la parola a Leon, nella musica, ma come anche nel cinema, l'Italia ci ha avuto dei periodi storici in cui non voglio dire che dominavamo il mondo, però avevamo maestranze, creatività e ispirazioni che non solo ci hanno permesso di mettere l'Italia nella mappa culturale nel mondo, ma che molti altri paesi poi ci hanno invidiato, copiato. Non era un caso che nel caso del cinema molti grandi film americani venivano poi girati in Italia, non solo per un fatto di costi, ma perché noi avevamo quello che i più, come si dice, quello che si chiama il know-how, ma anche nella musica, insomma, sapevamo dire la nostra. Cosa ci
1: Sì,
0: fai sentire?
1: come suonava qualcosa in Italia negli anni 70, 80, comunque c'era un tipo di suono che veramente lo trovavi solo qua, no?
0: Sì, ma
1: Era
0: poi
1: ecco, fighissimo.
0: se pensiamo a quella che poi è stata l'evoluzione, per esempio, della musica house, adesso sono usciti
1: Certo.
0: alcune pubblicazioni che dicono che anche DJ famosissimi americani e inglesi guardavano all'Italia Wave. Se pensiamo a una figura come Giorgio Moroder,
1: A
0: cavoli,
1: voi.
0: Bene, cosa ci fai sentire adesso, Leon?
1: Allora, è sempre Adoni Barbosa, che poi il vero nome suo era João Rubinato. Infatti lui chiaramente origini italiane, in particolar modo origini venete addirittura. Quindi lui ha fatto un sacco di mestieri umili, insomma l'imbianchino, il meccanico, prima di fare musica e radio soprattutto. Lui era anche famoso perché aveva un programma in radio che era molto seguito. Il pezzo che ci sentiamo già si chiama Samba Italiano ed è molto fico perché ovviamente lui parla un po' italiano, un po' portoghese, e in questo pezzo insomma c'è un frullato delle due lingue ed è veramente una bomba.
0: Benissimo, ce lo sentiamo subito. Adonian Barbosa, Samba Italiano, questa è Cosmi Salsa su Radio Partek, Leon Bueno e il Sabrosito. Vamo!
2: Gioconda, piccina mia, va a brincare nel mare nel fondo, ma attenzione quel tubarone, ho visto? Hai capito il mio San Benedito?

Grandissimo. Il pezzo dice che siccome parla della pioggia piove, finisce dicendo la tua Gioconda ha paura di quest'onda. Bellissimo. Anche qui poi ecco, oltre a un gusto molto

0: qualche modo più fruibile, più entusiasmante e direi anche più vero. Ma andiamo avanti, mio caro Leon, restiamo sempre in questa combo Italia-Brasile e non potevo non mettere un brano che fa parte poi di un intero disco di Ornella Vanoni, che insieme al chitarrista e cantante Toquinho e a Moraes, altro compositore brasiliano, fecero questo disco con canzoni un po' brasiliane, un po' scritte per l'occasione, che poi sono diventati successi, direi, quelli che potremmo definire dei classici. Quindi il brano che ci andiamo a sentire è La voglia, la pazzia, Ornella Vanoni, Moraes e Toquinho. Questa è Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Bueno e Fabio Tito. Vamo!
1: Yeah!

0: Questo era veramente, potremmo dire, un trio meraviglia. Inoltre mandiamo, ecco, un nostro ideale abbraccio a Ornella Vanoni, che ci ha lasciato da poco, perché è stata veramente un'attrice, una cantante, ha attraversato poi diverse stagioni musicali, culturali del nostro paese, e non a caso poi ci ha avuto sempre anche un respiro internazionale, non solo in questo caso con la musica brasiliana, ma poi lei è stata una cantante di musica jazz, si è sempre accompagnata con musicisti incredibili, e la cosa che a me è sempre anche piaciuta, che ci ha avuto sempre un buon rapporto con, anche con le giovani generazioni, anche se magari, ecco, il pop italiano non è magari un genere che noi frequentiamo, però riconosco a Ornella di aver duettato anche con cantanti più giovani, di non aver mai fatto, diciamo così, troppo la diva, e anche lei poi grande donna di grande ironia. E in più sappiamo,
1: grande fumatrice,
0: infatti anche per questo, visto che anche noi, diciamo, abbiamo una passione per le sigarettine magiche, la ricordiamo quando disperatamente cercava qualcuno che gli rullasse le sigarettine. Quindi un bacione a Ornella, ma ci ritorneremo, insomma, avremo altre puntate per riapprofondire questa combo Italia, certo. Sud America, e ce la risentiremo. Adesso, mio caro Leon,
1: adesso c'è un grandissimo, quello che Paolo Conte ha definito come il miglior cantautore italiano di tutti i tempi, insomma, se lo dice lui, è Iannacci. Iannacci è ovviamente un mito della musica italiana, e qui ci ascoltiamo una reinterpretazione in italiano di un pezzo che si chiama Pedro Pedreiro. L'originale era scritta Chico Barter, di cui poi parleremo ancora, perché lui in Italia ci ha passato parecchio tempo.
0: Sì.
1: È un pezzo del 65 e secondo me il testo è favoloso, è una canzone che parla dell'attesa e veramente la esprime in una maniera eccezionale.
0: Molto bene, ce l'andiamo a sentire. Enzo Iannacci, Pedro Pedreiro, questa è Cosmic Salsa su Radio Parsec. Dalla terra Alza Brusito e dallo spazio Leo Bueno. Vamos!
2: Pedro Pedreiro è pensoso e aspetta il tram. Domani forse dovrà

l'aumento per il mese che viene, aspettare un figlio che aspetti anche lui, aspettare la festa, aspettare fortuna, aspettare la morte, aspettare il nord, aspettare

0: veramente bellissimo, bellissimo, perché la voce di Enzo Iannacci è stupenda, e in più mi è venuta una riflessione mentre sentivo anche il testo, che comunque, se non sbaglio, mi dicevi che questo brano è stato fatto nel 65, giusto?
1: Sì, 65, 60, 66, sì, comunque...
0: Sì, no, nel senso che eravamo in un'Italia che da 10 anni, più o meno, da una quindicina d'anni era uscita dalla guerra, c'era il cosiddetto boom economico, e quindi anche questa sensazione di aspetto il tram, aspetto l'aumento, cioè questa vita che apparentemente forniva un po' tutti i beni di necessità, poi sappiamo bene che nascondeva anche tantissima solitudine, la riflessione sul fatto di dover arrivare a tutti i costi, e magari chi aveva una certa sensibilità da quel tipo di società si sentiva escluso. E forse una delle tante cose belle, la grandezza di Iannacci, è stato sempre quello di raccontarlo, questo scarto, mai direttamente, mai con fare aggressivo, anzi con questa sua visione poi poetica e surreale. E non è un caso che poi c'è un altro brano famoso di Iannacci, sempre preso dalla tradizione brasiliana, che era Giovanni il telegrafista, che è la storia praticamente di questo telegrafista che si innamora di una donna che si chiama Alba, ma che alla fine scappa. Insomma, veramente vi invitiamo poi a fare anche una vostra ricerca in questo mondo, perché al di là del connubio Italia-Sud America ci abbiamo avuto, insomma, della grande musica. E a proposito di grandi musicisti e grandi personaggi, facciamo un passo indietro nel tempo. Qui siamo all'inizio degli anni 50 e il grandissimo Fred Buscaglione, cantante, anche lui compositore, direttore in qualche modo delle sue orchestre con cui suonava nei night, nei bar dell'Italia degli anni 50, oltre ad aver esplorato tantissima musica jazz, swing, anche lui con una sorta poi di, anche lui potremmo definirlo quasi teatro canzone, perché comunque non c'era mai solo del cantato, ma lui poi raccontava storie, e chiaramente proprio perché anche generi come il boogaloo, il mambo, il cha cha cha erano arrivati prepotentemente anche da noi, ci sono alcuni brani di Fred Buscaglione che prendono proprio gli stilemi del mambo, a volte sono brani strumentali, a volte ci sono solo, diciamo, dei cori, ma ce lo andiamo a sentire. Questo è After Mambo, Fred Buscaglione. Questa è Call Me Salsa, Radio Parsec, Leon Bueno, il Sabrosito. Vamos!

0: E questo era Fred Buscaglione. Come avete sentito, poi c'è lì, direi, l'inconfondibile urletto tra una pausa e un altro, quei che sono veramente, direi, iconici. Ma adesso ancora, Leon, ci porti ancora un po' in Brasile, cosa ci fai sentire?
1: Allora, l'artista ha bisogno di poche presentazioni, perché parliamo di Jorge Benjor,
0: che l'abbiamo già poi sentito.
1: No, veramente, lui è uno dei miei preferiti in assoluto. E siamo in Italia, questa volta per motivi calcistici, precisamente a Roma.
0: Musica per le mie orecchie.
1: Perché c'è questo pezzo dedicato a un calciatore che molti di voi spero conosceranno, che si chiama Falcao. È un pezzo dell'83 e chiaramente Jorge Ben si cimenta nel cantato italiano.

secondo scudetto, era la Roma di Nils Liedholm con appunto Falcao, Bruno Conti, Prutto e tanti altri. Qui c'è, esatto, c'è una mia vena personale, perché io, essendo un tifoso romanista, godo, e anzi ringrazio Leon perché questo brano non lo conoscevo. Quindi apprezzo enormemente la dedica. Quindi ci sentiamo George Ben, Falcao, l'ottavo re di Roma, su Cosmic Salsa, Radio Parsec, Leo Buena al Sabrosito. Vamos!

Sul rumore dello stadio direi che proprio questa, come dicevo mentre andava il brano, questo diventerà la mia hit dell'estate 2026. E momentaneamente adesso, mio caro Leon, lasciamo il Brasile, torniamo ancora su Fred Buscaglione, che come vi dicevo anche lui aveva apprezzato e frequentato quella che era la musica mambo, e questo è un brano di un musicista che si chiamava, se non sbaglio, Pablo Ruiz, e lui l'aveva rifatto, e anche se il brano è strumentale, la leggenda, diciamo così, dice che il fischio che sentite durante il brano è proprio di Fred Buscaglione. Probabilmente poi questa era anche stata una combo, diciamo, perché alcuni musicisti erano in tour, alcuni musicisti americani erano in tour in Italia, e quindi in una sorta di featuring ante litteram decisero di registrare questo brano insieme. Questo è Silbando Mambo, Fred Buscaglione, Pablo Ruiz, Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: Qui c'è stava un hua finale, direi. Questo era Fred Buscaglione. Anche qui non diciamo troppe cose perché comunque è un personaggio straconosciuto. Ha scritto anche lui dei brani, delle canzoni che sono proprio nell'immaginario collettivo di noi italiani. E andiamo avanti. Adesso Leon, dallo spazio, cosa ci fai sentire?
1: Dallo spazio ho trovato questo disco di un certo Mino Germani con una copertina spaziale, appunto. Mi invito ad andare a vedere. Il disco si chiama Lasciati Baciare, una cosa che è uscita nell'86. Ed è figo perché in questo disco c'è una cover di un pezzo di Rodolfo Aicardi, La Colleghiana, che conoscerete tutti molto bene,
0: Abbiamo
1: immagino.
0: mandato anche noi quando abbiamo fatto la
1: Esatto.
0: puntata dedicata alla cumbia.
1: Esatto. E qui c'è una versione in napoletano che si chiama La Collegiale Messicana. E devo dire che ci piace.
0: E allora ce la sentiamo subito, Mino Germani, La Collegiala Messicana, questa è sempre Cosmic Salsa su Radio Parsec, alza il sito e Leon Bueno, vamo!

Messicana, messicana, sì, mio unico amore, veramente grande pezzo, anche questo, come mi faceva notare Leon, direi un synth pop al gusto partenopeo. E poi uno si potrà chiedere, ma perché la decisione di fare in qualche modo la cover di questo brano? Perché questo brano, quando arrivò in Italia, credo negli stessi anni, parliamo dei primi comunque anni 80, divenne una hit incredibile nelle discoteche, nei villaggi turistici, per radio, nelle pubblicità, aveva proprio spopolato. Poi era un periodo in cui credo che nessuno sapesse poi che fosse una cumbia o cosa fosse la cumbia, però per quelle strane e misteriose vie che la musica sa prendere, questo brano da noi prese piede. Ma adesso, poi, rimanendo sempre su Napoli e col suo rapporto che direi che è sempre stato in qualche modo viscerale con il Sud America, anche Renato Carosone, grandissimo pianista, cantante, anche lui non solo pioniere della frequentazione di certi generi, ma grande anche mescolatore di quella che era la tradizione e il dialetto napoletani con i generi come il jazz, lo swing, e in questo caso il brano coverizzato direi fino alla nausea, ma questa è la versione originale del 1957 con tutta la sua grandissima orchestra al completo, e la registrazione è presa da un tour che Carosone con la sua band fece in Francia. Infatti io vi invito di andare a cercare su YouTube, perché potete vedere ovviamente le immagini in bianco e nero di questa performance, e se per noi è un brano, ripeto, sentito e risentito, mettetevi nei panni di chi se lo sentiva per la prima volta in quei tempi, quindi l'impatto anche direi culturale è stato notevole.

0: E qui c'era anche molto slang poi italiano newyorkese, perché poi non è un caso che questo brano è diventata una hit anche della comunità italoamericana. Questo è indubbio. Andiamo avanti, Leon. Adesso torniamo un po' in Brasile. Cosa ci fai sentire?
1: Ah, torniamo in Brasile, ma in realtà non lasciamo del tutto l'Italia. Ci abbiamo un pezzo Vestaglietta oggi che è veramente pura poesia. È preso da un disco che si chiama Per un pugno di samba, in parte è titolo totale. È un disco che hanno fatto insieme Chico Buarque e niente po' di meno che Ennio Morricone.
0: Altro maestro.
1: Ma wow, e infatti ti dico, durante questo periodo di soggiorno in Italia Chico Buarque non è stato con le mani in mano e c'è questo disco che è un capolavoro. Io oggi l'avrei messo tutto, ma ovviamente non è possibile. Ho scelto un pezzo che si chiama Samba e Amore, è veramente la Vestaglietta suprema, per cui ce lo sentiamo.
0: Benissimo, Samba e Amore, Chico Buarque, Ennio Morricone, Cosmic Salsa, Radio Parte. Vamo!

0: Questa veramente livelli alti e il tocco di poi del maestro Morricone si sente con questi archi
1: Beh.
0: dolcissimi e come dicevi tu la voce di Bach è veramente incredibile. Poi ritorna anche questa tematica un po' della pigrizia, un po' languido, ci piace
1: Sì.
0: assai. Andiamo avanti, un altro grandissimo musicista e cantante italiano che ha frequentato molto la musica brasiliana e proprio anche lui, questa volta andando lui in Brasile e incontrando Chico Buarque, registrando un disco in cui è Sergio Endrigo l'autore di cui sto parlando, canta in brasiliano e avevano scritto insieme parole e musica di un intero disco che si chiamava Exclusivamente Brasil. Questo è Sergio Endrigo e il brano è A Rosa. Cosmic Salsa, Radio Parsec, vamo!

0: E direi che poi in questo brano, visto che se la cantano insieme sia Sergio Endrigo che Chico Barche, un orecchio attento riconosce poi la voce di Endrigo, che era così profonda. Poi era veramente stato un cantante raffinatissimo, profondo, con immensa poesia. Ha scritto tante cose per i bambini, ma con lo spirito un po' di, direi, di Gianni Rodari, cioè parlo ai bambini, ma poi per parlare a tutti. Ma visto che ci stiamo propinquando alla fine, parliamo poco, cerchiamo di dare più spazio alla musica. Adesso Leon, dal tuo fluttuare cosmico, cosa ci proponi?
1: Ah, vi trasmetto un pezzo di Stefano Bollani. Ha fatto questo
0: Wow,
1: disco che si chiama Carioca, che è
0: meraviglioso.
1: ovviamente una bomba a mano. E ci sentiamo un pezzo che si chiama Choro Sim. È stata una canzone che è stata scritta, l'originale, da Ismael Silva, e ce la sentiamo subito.
0: Benissimo, con mi salsa Radio Parsec, Leon Buena, Sabrosito, Stefano Bollani, vamo!

0: E questo era Stefano Bollani con Shore Sim dall'album Carioca. Mio caro Leon, purtroppo siamo arrivati alla fine. Vi avremmo voluto far ascoltare un'altra valanga di musica, ma ci siamo ripromessi che, visto che questo viaggio tra Italia e Sud America in realtà ci ha permesso di conoscere e di scoprire tanta altra musica, ci ripromettiamo di fare così come avevamo fatto per il focus sul Brasile. Una seconda puntata. Come sempre vi ricordo che a partire da lunedì 8 giugno la nuova puntata di Come Salsa andrà in rotazione nel palinsesto. Per contattarci potete usare le pagine social di Radio Parsec, la pagina Facebook UFO Tropical e l'account Instagram di Leon Bueno. E anche qui non voglio anticipare troppo, ma forse faremo un passo decisivo e anche UFO Tropicale Cosmic Salsa, come proprio pagina del nostro DJ set della trasmissione, probabilmente riusciremo a farla sbarcare su Instagram. Io Leon, come sempre, ti saluto, ti auguro una magica domenica.
1: Un abbraccio Sabrosito, un saluto a tutti, viva la salsa come sempre e tanto amore dall'undicesima dimensione.
0: Benissimo, e per chiudere vi faccio sentire un brano cha cha cha che si chiama Rosita Cha Cha Cha, di un musicista che nel 1950 aveva inciso proprio un disco in cui frequentava tutti questi ritmi che arrivavano dal Sud America e dagli Stati Uniti. Questa è Rosita Cha Cha Cha di Marino Marini. Io sono Alzabrosito dallo spazio Leon Bueno. Questa è Cosmic Salsa. Alla prossima. Vamos!

0: Qui Radio Parsec. State ascoltando Electro Doksai. Quando le trasmissioni della radio si fondono tra loro, quando Ivo incontra Oscar e il cane orso.
1: Yeah! Radio Parsec, Radio Parsec, Radio Parsec.
2: Buonasera a tutti.
3: Ciao.
2: Trasmettiamo dal Lab 52 in centro d'Ancona, il salotto urbano, e qui in collegamento da Radio Parsec abbiamo in contemporanea Electro Zone e Oscar e Orso. Che cosa ci riserverà questa serata? Andiamo col primo pezzo?
3: Sì, aspetta, io voglio salutare tutti. Io sono Orso e ho deciso io di fare questo programma. Né Ivo né Oscar escono mai di sera. Allora io volevo ballare e quindi facciamo in modo che chi vuole ballare può andare anche dietro. E quindi adesso mandiamo il pezzo che mi piace.
4: Sì, vabbè, adesso non parla sempre te. Mandiamo questo pezzo che

E quindi è partito questo incredibile esperimento di Radio Parsec, due programmi fusi in uno, grazie a Orso che ha proposto questa idea fantastica. Sì, no, infatti io volevo fondere tutto e poi dopo voglio mangiare i biscotti. E adesso c'è un pezzo che invece di musica elettronica che si può ballare, è vero? Si può ballare? Ah, io ho detto che si può ballare questo. Mamma mia.

Ah, ecco, funziona. Ho un pezzo che era molto elettronico e adesso noi parliamo da qua e dopo questo fantastico pezzo elettronico, Orso, te vuoi dire qualcosa di questo pezzo? Ma per me era un po' enigmatico, però io preferisco un po' il swing e quindi adesso facciamo un pezzo di Lil Hardin, che era una compositrice e suonava, faceva un casino, cioè faceva veramente un macello. E dopo si è sposata con Armstrong. E questo qui è il pezzo. E questo qui è Radio Parsec. Adesso andiamo avanti. Ciao ciao!

twinkle in her eyes.

go out, bring her in.

ancora qui Radio Parsec, finito l'Hilardin e adesso parte immediatamente un pezzo di musica elettronica di quelli spaventosi, che cioè spaventosi, quelli che fanno ballare, insomma. Ma però non lo so, ah no, eccolo, arriva. A dopo.

0: Bentornati, bentornati su Radio Parsec direttamente dall'Hub 52. Sarebbe carino, per chi non è qui ma ci ascolta la radio, spiegare un po' qual è il contesto della serata. Allora, ci ritroviamo all'Hub 52, che è questo posto in centro d'Ancona, praticamente una stanza, con un enorme graffito fatto da Andre the Spider sulla parete principale e sul retro, che delimita, diciamo, la sala da il dietro, c'è un arazzo con un altro disegno di Andre the Spider che si sta colorando con delle luci verdi, gialle, varie di un faretto. Alla console c'è Ivo De Ivis di Electro Zone, che ovviamente, seguendo il suo personaggio, non dice una parola, ma in concomitanza ha creato una cosa assolutamente vintage, che è un peccato non vederla, adesso si è spenta, ossia dei cartelli fatti con dei cartoncini di diversi colori. Io non so dove li abbia trovati questi cartoncini, probabilmente in uno scatolone di 40 anni fa, su cui ognuno ha scritto il titolo del pezzo che, diciamo, sta andando. Il tutto illuminato da una lampadina IKEA che, diciamo così, amplifica il... non so, la scritta, ecco, per dire, ecco, questo per spiegare un po' a chi ci ascolta qual è la situazione.
1: Sì, però scusa, però io mi sto stancando e volevo vedere delle persone che ballano e poi volevo fare delle interviste qui al pubblico che sta ballando.
2: Ma non sta ballando nessuno.
1: Sì, però io faccio un'intervista e tu cosa preferisci, il swing o l'elettronica?
3: Il swing.
1: Ok, swing, ha detto il swing. Tu cosa preferisci, swing o elettronica?
4: Il swing.
1: Bravo, bravo. Allora, tutti hanno detto che... Allora, mandiamo questo pezzo che è di Django Reinhardt, che non so se si può ballare, però... vabbè, ormai lo mandiamo. Regia, mandate il pezzo. Eccolo.

qui Radio Parsec. State ascoltando Electro Dog Sign. Quando le trasmissioni della radio si fondono tra loro, quando Ivo incontra Oscar e il cane orso.

0: mamma mia, ma questo qui era un jingle proprio della radio?
1: Inquietante.
0: No, no, però è bello.
1: Fa paura. Beh, comunque, era cioè, un jingle esaltato.
0: Sì, sì, no, ma
1: tanto.
0: Cioè, però è per ballare, va bene, perché c'ha buon ritmo. E qui siamo qui tutti, noi siamo venuti qui tutti per ballare, come mi ha spiegato Orso. E quindi vedo un sacco di gente accaldata che
1: fa
0: si sta riprendendo adesso per ballare. Adesso ci sarà un pezzo, credo, di musica elettronica, che però bisogna ballare come se fosse Charleston, perché è, appunto, è stato, si è ispirato al Charleston. E, no, sì, guarda, io ho letto proprio una cosa, che la musica elettronica deriva dal Charleston e tutti ballano così. Quindi adesso mandiamo questo pezzo, e non ballate troppo veloci perché il posto è piccolo, e ci vediamo dopo. Ciao ciao!

0: Ecco qua, mamma mia, così che balli, che balli. Abbiamo visto dei balli incredibili dietro questo simpatico tenore. E c'è molta confusione perché ovviamente tutti hanno ballato tanto. E sì, no, però io cioè, volevo ballare anch'io. E tra poco voglio ballare, ma volevo fare un'intervista. Ecco, adesso faccio un'intervista. Faccio un'intervista a questa ragazza. Faccio a questo alieno, a questa signora, e volevo chiederle, ecco, cioè praticamente, perché hai scelto di venire qua con tutte le cose che potevano esserci questa sera in città, invece hai scelto proprio questo programma sperimentale con due programmi così di Radio Parsec. Ecco, che dici?
1: Sì, ecco, dici.
0: Ecco, appunto, cioè perché era una cosa interessante, ma molto più interessante può essere anche questo altro pezzo, che è un pezzo, Orso, che pezzo è questo? Questo è un pezzo per ballare tantissimo, perché è un pezzo di Jim Krupa, che era un batterista, e lui faceva proprio il swing, e quindi quando arrivava lui tutti si mettevano a ballare e lanciavano le sedie. Però voi non dovete farlo, potete ballare. Qui Radio Parsec, eccolo.

0: Così termina in questo modo improvviso, perché sta per arrivare una canzone molto importante, una canzone di musica elettronica di quelle, voglio dire, proprio come se fossero canzoni napoletane, cioè importanti. Io sto facendo un sacco di confusione, ma perché qui hanno continuato a ballare moltissimo. E quindi c'è stata un po' di confusione, ma comunque sempre questo programma sperimentale, due programmi fusi in uno dalle menti di Radio Parsec, che è venuta fuori questa idea, e questa idea è stata proposta poi dal nostro direttore responsabile della comunicazione, che è Urso. Ah, ciao ragazzi, sono sempre io! E niente, e quindi noi continuiamo questa programmazione, continueremo anche a fare delle interviste nel pubblico quando si riprende dal ballo. E niente, quindi io direi di passare direttamente a questo brano, che è un brano di musica elettronica che parla appunto di esperienze cognitive, cioè anche di disagio
1: Aspetta,
0: cognitivo.
1: aspetta. Qui c'è un foglio molto grande, aspetta che sto perdendo l'altro foglio.
0: Altro
1: 40 Times. Questo è il titolo del prossimo pezzo.
0: perfetto, allora ciao ciao.

0: Bentornati al live di Radio Parsec direttamente dall'Hub 52, il salotto urbano di Ancona. Non so voi, ma a me questo doppio programma elettronico Charleston dà un po' da sdoppiamento di personalità, schizofrenia. Si passa da ritmi super elettronici ritmati per arrivare al Charleston col il suo beat ballerino. Oscar è fuori lontano. Orso invece si è uniformato al tappeto, anche perché il Lab 52 ha un bellissimo tappeto nero peloso assolutamente uguale a Orso, e quindi se non avesse il guinzaglio non si vedrebbe proprio, e lui gioca su questa cosa per testare quanto le persone che camminano siano attente.
1: Sì, no, perché se mi pestano la coda qui succede un casino, perché io su ste robe sto serio. Quindi state attenti, perché io sono buono ma sono anche feroce.
2: Vabbè, adesso lascia perdere feroce
0: e mettiti sulla parte fucsia invece che sulla parte nera.
2: No, vabbè, adesso lui, perché così
0: no, io perché è daltonico.
1: No, perché devo concentrarmi per ballare, perché adesso mettiamo un pezzo che quando la regia ci dice un attimo che pezzo c'è.
0: Perché non lo aspetta, sappiamo. Tiriamo fuori il foglietto.
1: Non è questo,
0: no, non è quello.
1: Perché c'è un po' di confusione, no? Perché noi abbiamo fatto l'elenco, però poi dopo non l'abbiamo più stampato.
0: No, ma ce n'è un botto di foglietti.
1: No, non è quelli. Adesso mi portano una busta, cioè no, tre buste, la 1, la 2, la 3.

0: c'aveva un'orchestra sua. Questo magari un po' di gente non lo
1: Come
0: sa,
1: sua?
0: perché lei era proprio capo, era il capo, era
1: Tipo una
0: leader.
1: banda?
0: Sì. Questo è il suo pezzo, è molto, bisogna ballarlo molto perché è molto vorticoso. Quindi togliete le sedie, state attenti alla mia coda perché ve l'ho detto prima, e vai, vai regia. Vai.
2: Born to dance?
3: No.
2: Born to prance?
3: No.
2: Born to sing?
3: No.
2: Well, you must be born to swing.
3: Yay!

finali fantastici sono i fanali. E quindi Radio Parsec continua con questa incredibile selezione abbastanza enigmatica, però serve anche questo in questo momento, serve a, per esempio, sapere quante persone vogliono ballare per esempio il prossimo pezzo. Lo chiediamo per esempio a Alessio, che ha detto subito che lo vuole ballare, e anche se non sa qual è, però si fida di Ivo e Electro Zone, e infatti il pezzo che sta per arrivare sarà un pezzo che si chiama Red Sex Vessel, la bancarotta, ma ecco, no, già parte, e quindi vai adesso e puoi ballare. A dopo, ciao ciao.

0: Qui Radio Parsec. State ascoltando Electro Dog Sign. Quando le trasmissioni della radio si fondono tra loro, quando Ivo incontra Oscar e il cane orso. Yeah! Radio Parsec con Tocano.
1: Wow, mamma mia, che pezzo! Guarda, era un pezzo molto glaciale e anche molto elettronico. Adesso io volevo mettere un pezzo per contrastare qui in questa sfida, che poi non è una sfida, però è una sfida, un pezzo di Fletcher Anderson. Ancora sto Fletcher Anderson, cioè è 16 puntate che metti sto Fletcher Anderson. No, perché allora a me piace molto, perché lui era veramente un macello. Cioè, lui era, allora, lui era un afroamericano, però non era proprio uno messo male. Stava in un paesino, stava bene, e studiava, era un secchione, e addirittura i genitori l'hanno fatto studiare il pianoforte, ma proprio perché, per essere di buona famiglia. Lui era molto bravo in chimica. Allora cosa fa? E siccome è molto bravo, lo mandano al college, quello importante, era un college che però stava, Columbia College, stava a New York. E quindi è successo, c'è presente quando uno è secchione e dopo va a studiare a Bologna o a Milano e si perde? A lui è successo uguale, cioè lui è andato al college, poi l'altro giorno è entrato dentro un negozio. In realtà era una casa discografica, c'era un pianoforte, lui ha visto il pianoforte, gli hanno dato uno spartito, lo sapeva suonare e da quel momento non si è fermato più. Ha suonato, ha fatto tutte le robe del jazz e le ha fatte lui. E addirittura, adesso sta esagerando. No, guarda, lui, cioè, gruppi femminili, orchestre, spettacoli, cioè, si è inventato tutto. E un sacco di pezzi anche di Benny Goodman o di altri, in realtà l'ha scritto lui, perché lui scriveva un bel po' e gli altri invece facevano le feste. Ho capito. E vabbè, l'hai fatta troppo lunga magari, però, cioè, manda sto Fletcher Anderson. Te mando un pezzo, però lui ne ha fatti tanti, quindi ha fatto tutti i generi. E adesso mandiamo questo, poi vediamo dopo cos'era. Adesso vado, perché vado a ballare.

0: E dopo Fletcher Anderson, rientrati qui al Lab 52 Radio Parsec. Il prossimo pezzo elettronico rifatto da i iSpeak Machine è un pezzo rifatto di un gruppo che alla grande O piace molto. Vediamo se lo indovina. È un gruppo che avevamo visto dal vivo nel lontano 2015 a Bologna. Facemmo una spedizione quasi punitiva. Il concerto
1: Black Sabbath.
0: Esatto. Black Sabbath.

0: Oscar, cosa ne pensi di questo pezzo rifatto di Black Sabbath?
1: Molto, molto elettronico, molto, molto, molto ballabile, sì, molto, mi dicono anche molto ballabile.
0: E se no, dovessi dire un terzo aggettivo, un po' meno scontato?
1: È un pezzo che esprime del disagio anche questo, comunque. Però anche dell'energia o del disagio, però più disagio
0: del disagio energico,
1: no, più energia, energia cognitiva, adesso va molto cognitivo, quindi io tendo a usare questa parola, questo aggettivo cognitivo, e quindi sempre per continuare questo disagio, cioè per questo cognitivo, adesso passiamo a un pezzo di Django Reinhardt che ci sta benissimo con questo già fatto, che è un pezzo dedicato, cioè allora dunque c'era il swing, no? C'era Django Reinhardt e c'era anche, cioè, tipo i bluesmen facevano tutti pezzi molto
0: blues,
1: no, come dire, un po' satanici, no? Queste robe, incontri con diavoli eccetera, e Django Reinhardt, che era più, diciamo, no, era anche lui, insomma, lui invece proprio fa un pezzo, lo chiama Venerdì 13, e visto che oggi è venerdì, ecco, questa è la versione, diciamo, swing dei pezzi blues, diciamo, terrificanti. Django Reinhardt si inventa Venerdì 13,
0: che si ricollega anche ai Black Sabbath di prima.
1: Certo, esattamente. E quindi continuiamo questo disagio cognitivo. Radio Parsec, Orso, vedo che, no, io adesso sto dormendo perché quel pezzo mi ha sfinito proprio, guarda, proprio un macello. Spero che adesso facciamo un casino, perché sennò io dopo mi addormento e non mi alzo più. Va bene, a dopo, ciao.

0: Si sente? Sente? Io non so suonare la chitarra, ma qua a Pesal Lab ho visto una bellissima chitarra fatta però con uno skate da Alberto Forstner di Cattolica. Sono qui in esposizione al Lab 52, se qualcuno fosse interessato può informarsi o chiamare su Radio Parsec che riuscirà ad avere il contatto. Siccome io non so suonare, la passo alla grande O che qualcosa fa. Aspetta che gli metto vicino il microfono.
1: Sì, perché si possono anche suonare.
0: Sì, se no non era una chitarra, se non si poteva suonare.
2: No, ecco, appunto, avete sentito, cioè, suona molto bene. E questo mi ricorda anche una, cioè, questo suono mi ricorda molto un intro di musica elettronica molto famoso che si chiama appunto intro molto famoso. Ma io sto prendendo tempo perché sto guardando Orso che appunto si era quasi appisolato. No, io perché a quest'ora
0: cos'è?
2: Avevi
0: voglia di fargli una serenata con quella chitarra in mano?
2: No,
0: tipo
2: no,
0: in scale maggiori come piacciono a lui, che poi gli concili il sonno,
2: no,
0: prima
2: già,
0: di portarlo in cameretta
2: già
0: tutte le sere.
2: Già sta dormendo,
0: ecco.
2: Quindi io spero che la prossima selezione di musica elettronica sia un po', diciamo, corroborante per far di nuovo muovere. Qui ragazzi si è addormentati tutti qui dentro, cioè sono tutti appoggiati che stanno discutendo un po', quindi adesso speriamo che questo pezzo che è Boy Funktastic, fa come Fantastic, Ride on Trip, che sicuramente è un pezzo famosissimo.
0: Aspetta che lo montiamo in questo coso. Intanto
2: attenti,
0: qua c'era un incidente che stavano pestando Orso, ma Orso non si è svegliato.
2: No.
0: Quindi tutto nella norma.
2: L'ambulanza. Ok, dai, andiamo con
0: Ride
2: questa musica.

0: E niente, qua ormai siamo pieni di caos. E mentre tutti stanno per andare a dormire.
1: No, non è vero. E chi c'è? Il fuso orario di un altro stato?
0: Scusate un attimo, ma c'era un problema tecnico prima. Adesso siamo rientrati, c'è un suono di chitarra, ma non capiamo da dove arriva. Forse è Urso. No, io stavo dormendo. Ecco, capirai. E niente, qui andiamo avanti con queste selezioni ballerecce. Continuiamo con Fletcher Anderson, che in questo altro pezzo inventa tutta un'altra cosa. Si inventa un'orchestra dal nulla. E per far vedere che sanno suonare, praticamente provano a fare tutti i ritmi possibili in un unico pezzo o una cosa simile, e una follia del genere poteva farla appunto solo
1: oppure Fletcher Mina Anderson, quando faceva le gare di canto facendo vedere lui, che sapeva fare tutte le scale con la voce.
0: Può essere. E quindi dai, con questo Fletcher Anderson e con questi fischi che sicuramente erano di Fletcher.

Ed ecco qua Fletcher Henderson al massimo, ancora una volta ha spiazzato tutta questa musica elettronica che invece ci sta venendo addosso con un prossimo pezzo terrificante che sarà sicuramente

Bentornati al Lab 52 con Star 69 direttamente dagli anni 2000, dai primi anni 2000, se non ricordo male, doveva essere più o meno il 2007-2008. Erano gli anni di 50 Cent, di un primo, quasi secondo Snoop Dogg. Io ricordo di essere andato a un concerto da Trento a Milano, 3 ore e mezzo di macchina, per poi trovarci al concerto annullato in quanto Snoop Dogg era stato arrestato a Milano. Ecco, quella era stata un'esperienza bellissima, un viaggio di ritorno truce e triste ascoltando questi pezzi. Adesso ascoltiamo un pezzo di Fletcher Anderson direttamente, il pezzo è Big Don Special. Vai!

0: Wow, è sempre questo Fletcher Anderson, ci fa ballare moltissimo. Qui è sempre un casino. Ringraziamo tutto lo staff di Radio Parsec e anche il gruppo produttivo, ovviamente Silvia, che ci dà una mano qua alla trasmissione.
1: E
0: adesso cosa succederà? Niente, adesso dovrebbe arrivare un pezzo di musica elettronica che mi sa
1: molto
0: che
1: ritmato.
0: Ecco Silvia che arriva.
1: Diverso dal solito.
0: Molto
1: o
0: bene.
1: Almeno diverso da loro.
0: Ecco. E quindi
1: Underworld Star.
2: Each peach, pear, plum, I spy Tom Thumb, Tom Thumb in the wood. I spy Robin Hood, Robin Hood in the cellar. I spy Cinderella, Cinderella at the ball. I spy Henry Hall, Henry Hall in his house. I spy Mickey Mouse, Mickey Mouse in his cradle. I spy Betty Grable, Betty Grable is a star. S-T-A-R, S-T-A-R, S-T-A-R, S-T-A-R, S-T-A-R.

spy Joe Strummer up in heaven. I spy Nye Bevan at the top.

0: bentornati su Radio Parsec. Tra un saluto e l'altro a orso disteso a terra, che più che altro l'ambientazione sembra una spa per cani, mi viene in mente una domanda da porre alla grande O qua davanti. Ma Oscar, conosciuto come punk della prima ora di Ancona, musicista, artista, l'anno scorso è uscita la ristampa del suo libro Sette Sani Racconti, ancora disponibile e alla vendita, ma in questo raggio di arte multimediale come si contestualizza questo programma con Orso?
1: Ecco, appunto, questa qui era la domanda, appunto, che era
0: che si pongono un sacco di ascoltatori di Radio Parsec.
1: Sì, no, no, infatti, ma questa qui praticamente, guarda, cioè, c'è Orso che si è praticamente steso per terra, completamente proprio spalmato sul tappeto nero, per cui è invisibile, e quindi c'è un momento di molto pericolo, quindi non so se posso risponderti. Ma certamente posso dirti che il prossimo pezzo che mettiamo, no, cioè, c'è di mezzo ancora Fletcher Anderson, ma non c'è lui, praticamente lui a un certo punto della sua vita convulsa, lui c'era anche un po' di soldi, perché comunque suonava dappertutto, e quindi mette su delle opere caritatevoli per giovani senza soldi, praticamente, e gli viene la grande idea di fare in modo che questi ragazzi, ma soprattutto queste ragazze, imparassero a suonare. E quindi praticamente adesso sentirete una band che è l'International Sweetheart, che praticamente è una band di donne, tromboniste, sassofoniste, aspetta. Batteriste, qualunque roba, e niente, questi qui hanno praticamente, ecco, adesso c'è, io sto abbaiando perché c'è qualcuno che mi dà fastidio, no, è appunto Orso, adesso si calma
0: Orso,
1: e quindi praticamente c'è questo gruppo che io non conoscevo, perché ovviamente non conosco il jazz, e appunto, che erano un'orchestra solo di donne che suonavano un swing fortissimo, potentissimo, e in mezzo c'era appunto la lunga mano di Fletcher Anderson che faceva gli arrangiamenti. E quindi adesso vi sentite l'International Sweetheart of Reitman.
0: E tu, Oscar, hai il tempo di tutto il pezzo per pensare alla risposta. Certo, da certo. Dove viene l'idea di un programma con Orso?
1: Certo, ve lo dirà
0: Orso. Al prossimo
1: Orso.
0: Pezzo.
1: Bene, ciao ciao. Ciao ciao.
2: The girls kick the props off from under the bugle call rag. Gentlemen, meet the sweethearts of rhythm.

0: Wow.
1: Yeah. E ora una combo, una elettro combo.
0: Elettro combo.
1: Tricky con Kingston Logic e Daft Punk con Technology. Due pezzi uniti dal contesto sociale, Kingston, violenza, donne, droga, problemi sociali, Daft Punk, tecnologia, futuro, integrazione del domani. Due pezzi uniti, due storie diverse. Avanti con Electro Zone.
0: Yeah. Want it, find it, see it, get it, be rich now or just forget it, earn it, steal it, beg it, buy it, can't stay broke, you got

0: Wow, e quindi qui c'è i Daft Punk. Ragazzi, qui è pieno di
1: niente,
0: di caos totale. La gente è anche molto stanca perché balla continuamente, ma soprattutto adesso arriverà un altro pezzo terrificante di Lil Hardin, che ragazzi, questa qui faceva un casino. Cioè, secondo me lei era una flapper e quindi era un po' ribelle.
2: Oscar, spiega chi sono le flapper.
0: Erano delle ragazze ribelli, fumavano, andavano in giro a ballare nei posti più pericolosi.
2: E poi come avevano i capelli?
0: No, comunque io non so.
2: Erano le prime donne, non erano le prime che si fecero il caschetto corto tagliandosi i capelli?
0: Anche. Però insomma, loro facevano un casino.
2: E mettevano anche pantaloni.
0: Sì. E bevevano parecchio. E quindi lei adesso c'è un pezzo suo, cioè di una flapper, una flapper importante perché componeva tutto. Si chiama Lil Hardin e poi dopo, come ho già detto, dopo si sposa questo ragazzetto che suona la tromba e che si chiama Armstrong, e dopo si chiama Lil Hardin Armstrong. Vai con la musica, Radio Parsec.
3: Qui Radio Parsec. Stai ascoltando Electro Dog's Eye, il programma di quando i programmi inciampano tra loro. Quando il cane orso porta a spasso sia Ivo che Oscar e l'elettronica incontra il Charleston. Buon ascolto.

0: Wow! E quindi qui siamo in chiusura, qui c'è il caos. Con questo pezzo strepitoso di Lardine c'è confusione, c'è molta confusione. E quindi noi andiamo a salutare, ringraziamo Radio Parsec, tutte le trasmissioni che si sono fuse, una confusione totale fra elettronica e swing.
1: Salutiamo anche Cosmic Salsa, presente con Alberto Alba DJ.
0: Esattamente, anche Cosmic Salsa. E poi, dopo ci sono io, io adesso voglio andare a dormire, io adesso sono stanco, però ho ballato un bel po', anche dormito, e poi andiamo avanti.
1: Andiamo avanti con un pezzo dei Boomerang at the River, un pezzo lunghissimo che sarà un viaggio di saluto che vi accompagnerà fino alla prossima trasmissione di Radio Parsec. E con l'occasione, cogliamo l'occasione per ringraziare l'App 52.
0: Grazie Lab.
1: Tutti gli amici presenti, tutti quelli che non sono ancora amici ma erano presenti lo stesso, le persone tre che si sono messe a ballare in mezzo alla sala, tre che si sono messi a ballare dietro l'affresco di Andre the Spider. Ringraziamo gli artisti, i passanti, gli ascoltatori,
0: i cani che sono passati, abbiamo
1: sentito l'abbaio prima. Ringraziamo Orso, la grande O, Electrozone e tutti presenti. Buonanotte.
0: Ok, soprattutto Ivo. Ok, e poi anche Silvia ovviamente. E ciao ragazzi, ciao.
1: Buonanotte.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!

Buongiorno, buonasera, buon pomeriggio, buonanotte, fate voi da Lello Splendor qui su Radio Parsec. Siamo pronti per una nuova puntata di questo amabile programma, giunto alla puntata credo numero 17. Adesso qualcuno potrà dire porta sfiga oppure no, io non ci credo, quindi è la numero 17. E dopo una settimana passata in compagnia della puntata generalista, che serve da un po' così da chill out, un po' da stretching, un po' da time out rispetto alla programmazione normale di Lello Splendor, questa volta torniamo in studio per registrare una puntata canonica, cioè quella dove Lello fa il capiscione splendido e spiega, racconta, narra di cose che avvengono nel mondo della musica, nella storia della musica, nelle etichette, nei locali, nelle città. E questa sera, siccome la puntata si chiama Mamma li crucchi, potete bene immaginare di cosa si parla, ovvero sia della rivoluzione della musica elettronica tedesca. A dopo!

E rieccoci in studio, ben trovati a tutti quanti per la nuova puntata di Lello Splendor, Mamma Li Crucchi. Avete sentito bene, siamo partiti dai Kraftwerk con Die Roboter e questa traccia storica da un album storico, il settimo in studio per la band di Düsseldorf del 1978, Die Mensch Machine, il titolo del disco. E sempre devoto a questa gente qua, Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos e Wolfgang Flur, fondatori e collaboratori di Kraftwerk. Siamo partiti da qui perché questa puntata deve partire da Düsseldorf, dal momento che faremo un viaggio dentro questa idea molto particolare di modernità, cioè quella immaginata dalla musica tedesca fra gli anni 70 e i primi 2000. Siamo partiti dai Kraftwerk perché molte cose nascono da loro, ovviamente sono etichettati come i pionieri della musica elettronica moderna e comunque vengono da Düsseldorf, che è un po' il nodo centrale sia come città sia anche come studi di registrazione sia anche come fenomeni produttori come Conny Plank, che hanno un ruolo centrale in tutta la storia. E dicevo, comunque partiamo da qui. Partiamo dal krautrock, ma arriveremo all'electroclash, perché si attraversano mondi fatti di sintetizzatori, città, club, autostrade, fabbriche, televisioni analogiche, ma è una bella storia, una bellissima storia, perché ci racconta che moltissima musica elettronica contemporanea, dalla techno al synthpop, ma anche appunto fino all'electroclash, nasce proprio da qui. E quindi noi cominciamo a partire, come facciamo sempre, un po' da dietro, partiamo da qualche anno prima, partiamo da dove più o meno tutto comincia, e quindi partiamo dai Noi.

È praticamente ormai, se seguite Radio Parsec, se seguite coloro che popolano il palinsesto di questo bel progetto di radio sociale comunitaria, e quindi Michele, io, Claudio e tanti tanti altri che fanno i programmi per questa radio, avrete sentito spesso i noi con il punto esclamativo, perché i noi c'entrano sempre, soprattutto se si parla di questo genere di musica che ha a che fare con gli albori dell'elettronica e il motorik, che è questo ritmo di batteria piuttosto ipnotico, piuttosto ripetitivo, che è diventato un po' uno dei tratti distintivi di questo genere, il motorik. I neo c'entrano sempre perché sono stati fondamentali e hanno fatto delle cose che rimangono nella memoria e nelle influenze di tanti gruppi, Joy Division, Stereolab, su tutti. E sono importanti questi ragazzi di Düsseldorf, anche loro, questo gruppo fondato nel 1971 da Michael Rother e Klaus Dinger, che guarda caso sono due ex collaboratori dei Kraftwerk. Questo era un pezzo dal titolo Neu Schnee, tratto dal disco Neu Zwei del 1973. E i noi sono importanti perché in quegli anni molti musicisti tedeschi cercano di costruire un'identità nuova, che è distante sia dal rock americano ma anche dal rock progressivo che era tipico degli anni 70, e cominciano però a costruire un'identità piuttosto forte, direi proprio un'identità germanica a questo suono, che, come avete sentito, certamente ha molti molti stilemi del rock, della psichedelia, ma comincia anche ad avere il sintetizzatore, comincia ad avere il trattamento di certe sonorità, il loop, e quindi tutto sta cambiando. E come vedremo nel corso della narrazione, noi siamo partiti dai Kraftwerk con un brano del 78, ma ovviamente abbiamo deciso di mettere un brano piuttosto conosciuto per identificare subito dove si andava a parare. E però poi dopo, nel corso della puntata, vedremo come molti nomi, anche con molti generi e anche con molte sonorità da sentire, da ascoltare e da assimilare, riescono a fare questo tragitto che porterà alla Neue Deutsche Welle, cioè alla nuova onda tedesca, quindi una new wave teutonica, fino ad arrivare appunto all'elettronica moderna e addirittura a generi piuttosto marcati come la techno berlinese, o addirittura una parte di esso che è magari anche un po' più giocosa, anche un po' più scherzosa, anche un po' più matta, che risponde appunto al discorso dell'Electro Clash. Vediamo un po' come procedono questi progetti, queste vie, questi percorsi musicali tedeschi. Se si parla dei noi, ovviamente non si può non parlare dei Cannes.

La voce inconfondibile di Damo Suzuki, una voce quasi isterica, frenetica, a contraddistinguere la musica dei Can, che vengono da Colonia, fondati da quella mente pazza di Holger Zukay e da Irmin Schmidt, entrambi allievi del compositore Karlheinz Stockhausen. E i Can sono stati un gruppo molto importante, volevo dire di importanza capitale, è venuto fuori importale, abbiate pazienza, nascono neologismi così live a Radio Parsec, e si sono formati nel 1968 a Colonia, nell'allora ovviamente Germania Ovest, e questo era un pezzo dal titolo Vitamin C, dal terzo album Ege Bamiasi del 1972, e avete sentito come i Can, pur usando strumenti tradizionali oltre ai sintetizzatori, danno alla forma canzone un groove quasi funk, piuttosto un funk alieno, che è sempre generato da questa batteria, che in quattro quarti, parlavamo prima del motorik, anche i Can fanno del motorik la loro sostanza, e questa battuta però, come avete sentito, può anche essere in grado di anticipare i loop della moderna dance. È comunque un groove piuttosto danzereccio, piuttosto ripetitivo, ma comunque molto efficace da un punto di vista del ritmo del ballo. E quindi ecco perché c'è questo ponte fra la musica di cui stiamo parlando in questi anni, inizi anni 70, metà anni 70, che poi porterà proprio allo sviluppo della musica elettronica moderna, anche quella da dance floor. Non è questo il caso, ovviamente non è questo il recinto dei Can o dei Noi o dei Kraftwerk, ma siamo comunque agli albori di ciò che anche e soprattutto a livello di concezione, a livello di strumentazione, anticipa di molti anni l'avvento al grande pubblico della musica elettronica modernamente conosciuta. Stiamo parlando di gruppi che comunque vivevano in città, che cominciavano anche un fermento che derivava dalle accademie, che derivava dai studi di design, che derivava da un retaggio del Bauhaus, ma con un'identità forte, molto forte, che permeava di sé anche molti crossover e molte unioni. Ad esempio, adesso noi parliamo dei Cluster.

Notevole, adesso dipende un po' dai gusti. A me personalmente questa cosa piace da morire, perché è un modo di fare musica super interessante. E tra l'altro, se uno chiude gli occhi e non pensa che siamo nella Germania del 1970, beh, secondo me questa cosa è anche molto molto attuale. Questi erano i Cluster con il loro pezzo Hollywood, tratto da uno dei dischi ritenuti capolavoro della musica di quei tempi in Germania, cioè Zucker Zeit del 1974. I Cluster sono Dieter Möbius, Hans Joachim Rodelius e Konrad Schnitzler, e questo disco è prodotto da quella figura mitologica di cui accennavo in apertura di programma, ovvero sia Connie Plank. Connie Plank è un po' il Deus Ex Machina della musica elettronica sperimentale e krauta di quegli anni, perché è un produttore discografico di Colonia ed è un tecnico del suono, e come tecnico del suono è stato proprio ingaggiato da molti gruppi e molti musicisti proprio in quegli anni lì, negli anni 70 e negli anni 80, e quindi lui ha contribuito come pioniere allo sviluppo della musica krautrock prima e della musica sperimentale contemporanea poi, anche con una discreta influenza sulla musica d'avanguardia, tanto da essere chiamato come produttore e rifinitore di molti dischi, appunto i Cluster, ma poi anche i Kraftwerk, Brian Eno, anche David Bowie, Ultravox, Can, Noi, i Killing Joke, e quindi ecco che il suo contributo è stato sfruttato da molti e moltissimi nomi importanti. Tornando ai Cluster, avete sentito come questo lavoro possa unire il rock progressivo ma anche il krautrock e anche l'elettronica, senza mai togliere l'occhio dalla musica d'avanguardia. Questo è il bello di questo genere musicale, che diciamo dà un'identità molto molto molto precisa anche alla situazione geografica e alla identità di una nazione che cerca in quegli anni di proporre una cosa propria e di farlo in un modo proprio. Secondo me ci riescono molto bene, perché poi chiaramente da un punto di vista radiofonico io prendo quello che forse è più ascoltabile, più orecchiabile, più interessante, più particolare, ma in quegli anni ovviamente c'erano anche i Tangerine Dream, c'era Klaus Schulze, c'erano gli LA Düsseldorf, non si riesce a parlare di tutti quanti, ma secondo me con questi brani si può dare una Polaroid di quello che era la musica tedesca di quegli anni, una musica che veniva appunto dalle ceneri del rock progressivo e poi si trasforma in Motorik, quindi diventa proprio uno stile kraut e quindi il krautrock, ma poi dopo si va attraverso la sperimentazione, l'avanguardia, l'elettronica, e si arriva poi a tutto quello che si ascolta anche ai giorni d'oggi. Chiudiamo questa prima parte di Radio Parsec con un progetto che vede la compartecipazione di diversi nomi di quelli che abbiamo sentito fino ad ora, e secondo me però per chiudere questa prima parte un pezzo veramente veramente particolare. Magari poi mi direte anche in privato se vi è piaciuto. Sono gli Harmonia.

Proprio in questi giorni è uscito l'ultimo disco dei Boards of Canada dal titolo Inferno. Io ho fatto un gruppo d'ascolto da solo, quindi ho ridefinito un po' la definizione di gruppo d'ascolto con una persona sola. E chiaramente ascoltandolo e amando profondamente i Boards of Canada, non mi può non venire in mente questa musica, che io potrei stare a sentire per ore e ore fino ad addormentarmi, perché è una musica che può stare da sottofondo, ma ogni tanto poi ti sveglia, ti apre gli occhi e le orecchie con queste sonorità un po' più particolari, e questa elettronica direi quasi pastorale, con questa ritmica minimalista, paesaggistica, che appunto anticipa il paesaggio sonoro, il landscape sonoro tipico di nomi come appunto Boards of Canada, ma anche Plaid, ma anche tutta la produzione Warp. Quindi stiamo parlando del 1974, quindi 30 anni prima almeno di tutto ciò che poi sbocciò in un genere come che vive di autonomia e di stima e di rispetto e di specificità, come appunto l'ambient, come l'IDM e come tutta quell'elettronica d'ascolto. Questi erano gli Harmonia, che può essere definito come un supergruppo tedesco, perché era composto da due membri dei cluster che abbiamo sentito prima, Dieter Moebius e Hans Joachim Rodelius, e Michael Rother dei Noi, Michael Rother che avrà anche una sua carriera da solista, ma avevano pensato bene di unirsi in questo progetto. Questo era Watussi dal disco Music von Harmonia del 1974, e avete sentito queste sonorità tali da influenzare uno come Brian Eno, che addirittura si espose particolarmente nei commenti dicendo che in quel decennio gli Harmonia erano la band più importante del mondo. L'ha detto Brian Eno, io mi fido ciecamente e quindi non gli do torto. Sta di fatto che questo era un pezzo molto molto interessante, che ci ha permesso di chiudere un po' questa prima parte di Lello Splendor Mamma Li Crucchi. Perché sì, perché andando un po' avanti con gli anni, diciamo che alla fine degli anni 70 cambia tutto. Cambia tutto perché ovviamente c'è un fenomeno che si chiama punk, c'è un fenomeno che si chiama do it yourself. Questa cosa ovviamente arriva anche in Germania, e quindi tutto quanto diventa un po' più fattibile. Addirittura i sintetizzatori diventano più economici, si affacciano sulla scena altri gruppi, si affacciano sulla scena altri modi di comporre, e il punk con le sue sonorità più rock, più ruvide, più di protesta, ovviamente si fa sentire anche da queste parti, e quindi anche in Germania si cambia anche modo di produrre. Come avremo visto però, non ci staccheremo, come vedremo, non ci stacchiamo da questo genere di sonorità, perché stiamo parlando di musica elettronica sperimentale d'avanguardia e moderna, e quindi vediamo che anche gruppi che non fanno prettamente musica elettronica però contribuiranno a tutto questo movimento. Addirittura molti di loro daranno una componente un po' più artistica, un po' più teatrale alla faccenda, molti di loro daranno una componente più rumoristica e più d'avanguardia e più teatrale, molti di loro invece ce la faranno addirittura nel mondo del pop. Per dare un po' una cesura e parlare di altro e cambiando genere, noi cominciamo da qui.

La transizione del krautrock rock elettronico degli anni 70 ci porta, come abbiamo detto prima del brano, ad un cambiamento. Arriva il punk, arrivano i suoni un po' più ruvidi, arriva un po' di protesta, soprattutto arriva anche un modo di produrre tipico del punk, ovvero sia il do it yourself. Diventa tutto più facile, tutto più abbordabile, tutto più economico, tutto più semplice, e quindi questo porta un cambiamento. E passando da una musica che è fortemente ispirata all'elettronica, al motorik e a tutto quello che abbiamo sentito prima, diciamo che un'evoluzione naturale è quella che abbiamo appena sentito con i DAF. Stiamo parlando di un gruppo, i Deutsche Amerikanische Freundschaft, che stanno un po' agli epigoni di quella che viene comunemente chiamata come Neue Deutsche Welle, ovvero sia la nuova ondata tedesca, che come la New Wave, che tutti conosciamo forse più comunemente, nasceva dal punk, dal post-punk, e poi è diventato un grande cappello riepilogativo di moltissimi approcci, compresi la musica elettronica, compreso il synth pop, compresa la dark wave, a quella che comunque è una nuova onda. In Germania non siamo da meno, e negli anni 80 la transizione in questa nazione, in queste città, porta comunque ad avere un nocciolo duro in una musica industriale, in una musica piuttosto spigolosa, e questo è innegabile. Però siamo passati comunque dalle tracce minimaliste, cosmiche, degli Armonia, dei Cluster, dei Can, dei Kraftwerk che abbiamo sentito prima, a delle tracce molto più minimaliste, taglienti, urgenti e anche rigorosamente tedesche, come appunto Der Mussolini, che è un brano famosissimo da un disco comunque importante, che era Alles ist gut del 1981, di questo gruppo DAF, appunto, l'acronimo. E il centro geografico

l'elettronica robotica pulita, elegante, e i DAF, come abbiamo sentito, fanno altro. E nati proprio al Ratingerhof di Düsseldorf, persero la rigidità ritmica e gli stilemi della musica sperimentale e krautrock, ma ne fanno una loro che è molto più fisica, molto più brutale e molto provocatoria. Sono loro i fondatori di quella che viene chiamata la electronic body music, e questa cosa è piuttosto curiosa. È un genere di musica elettronica che combina elementi di musica industriale e synth punk con elementi di disco e di musica dance. Però è anche una musica, un genere di elettronica che elimina i fronzoli melodici e tiene solo, per esempio in questo caso, la voce urlata di Gabi Delgado Lopez, oppure è un'elettronica ossessiva, quasi marziale, che tende a anche a un testo ironico e anche piuttosto provocatorio. Adesso non entro nel merito del brano che abbiamo sentito, ma comunque la cifra stilistica è questa. E di questo adesso parliamo in questa fase della puntata, perché poi ci porterà a tutto lo sviluppo successivo. Avanti.

E rieccoci qua in studio dopo questa doppiettina che ci ha fatto sentire come comunque il punk tedesco sia un punk, perché sono gli anni del punk, sono gli anni di una nuova onda e in Germania questa musica prende questa forma. Abbiamo sentito i Fellfarben e abbiamo sentito anche un acronimo, non so come si pronuncia, io lo dico in inglese, SYPH, con Zurück zum Beton. Avete sentito come questi gruppi abbiano fatto proprio del punk la loro cifra stilistica. Del resto il punk tedesco ruota e nasce attorno al locale di Ratingerhof di Düsseldorf, nella città vecchia, che diventa una vera e propria istituzione. E in questo locale queste band riescono a farsi sentire, perché la Neue Deutsche Welle sta prendendo forma, e quindi i Fellfarben e i Sif sono due esempi di musiche, di canzoni brevi, di canzoni concise, di chitarre alla Gang of Four, mi viene da dire, e comunque di un discorso fatto anche di cemento, perché Zurück zum Beton è proprio un ritorno al cemento, traducendo letteralmente, e quindi ho voluto farvi sentire in una doppietta due esempi di come anche in un mondo fatto di sperimentazione, avanguardia elettronica, comunque il punk si fa sentire e prende diverse forme, questa qui classica, diciamo, di questi due gruppi, ma anche un qualcosa, come dicevo prima, di più elaborato, di più artistico, anche di più giocoso, anche di più scherzoso, con ritmi diversi, con basi diverse e con influenze diverse, quasi più funk, quasi più occidentali, direi. E è l'esempio di questa altra doppietta, dove noi andiamo adesso a sentire i Palais Schaumburg e i Der Plan.

0: Möchte ich crazy sein? Mama, Freunde, cosa dir?
1: Bene, dopo questa doppietta ci siamo un po' rifatti gli occhi e le orecchie, che passano ad ascoltare la parte più punk e più distruttiva della Neue Deutsche Welle, e per invece passare ad a un qualcosa di più concettuale, più destrutturato, come questi due nomi che abbiamo appena ascoltato. Siamo sempre all'inizio degli anni '80, siamo sempre in Germania, dove la nuova ondata tedesca, come del resto fanno le nuove ondate anche nel resto d'Europa, prende anche strade diverse, prende strade più concettuali, prende strade più funk, prende strade anche quasi più bizzarre e più artistiche, più giocose e quasi dadaiste a un certo punto. Un bel esempio ci è venuto da questa doppietta, dove abbiamo sentito Palais Chambord, che sembrano quasi dei Talking Heads passati attraverso la scuola di design del Bauhaus, con Wir bauen eine neue Stadt, quindi costruiamo una nuova città. Quindi sempre presente questo elemento architettonico, questo elemento di concrete che comunque viene da frequentazioni accademiche e retaggi culturali di design forti nella nazione. E abbiamo sentito anche i Der Plan con Meine Freunde, che sono importanti da citare perché sono anche i fondatori della Atatac, che è un po', oltre che l'etichetta indipendente che produce molti gruppi dell'epoca, è anche un po' il posto, la culla, la casa di canzoni bizzarre, geometriche, colorate, ed è un'etichetta che ha anche una grande importanza grafica, perché è un vero e proprio laboratorio d'arte e centro nevralgico di tutta la concettualizzazione grafica, eccentrica, dadaistica e sperimentale, oltre che musicale, di tutta la nuova ondata tedesca. È una casa fondata a Düsseldorf nel 79, appunto da Der Plan, che avevano un obiettivo piuttosto chiaro: creare un'alternativa totale che fosse alternativa al rock tradizionale, ma anche al nichilismo distruttivo del punk, usando quello che viene chiamata una sovversione artistica, che comunque ha dato questo tocco un po' più creativo, un po' più bizzarro alla musica della nuova ondata tedesca, e soprattutto al modo di concepire la musica sintetizzata e la musica elettronica. Adesso bisogna fare un ultimo salto, perché per arrivare ai giorni nostri bisogna anche considerare che qualche gruppo ce la fece, qualche gruppo sfondò anche i confini nazionali per essere anche ascoltato dal grande pubblico. Quindi il fenomeno diventa anche abbastanza commerciale, abbastanza pop. Un bel esempio, ovviamente, ci vengono dai mitici Les Hommes Dangereux.

0: La citazione dell'ATTAC, ovvero sia l'etichetta e il laboratorio creativo fondato da Ederplan, è stata importante per avere un passaggio, un nesso, un collegamento fra tutto quello di cui si è parlato fino ad ora, ovvero sia la nascita dell'elettronica sperimentale, dal kraut rock all'avanguardia dei primi anni 70, passando poi attraverso le vicissitudini del Ratinger Off e anche dell'avvento del punk e del do it yourself in Germania per la nascita della cosiddetta Neue Deutsche Welle. Ebbene, l'ATTAC è un punto fondamentale per il collegamento fra questa estetica piuttosto di nicchia e anche un lancio invece piuttosto commerciale che la musica tedesca è capace di prendere in quegli anni. L'ATTAC è importante perché la filosofia dietro l'etichetta è proprio quella del geniali dilettanti, perché se i Kraftwerk cercavano la perfezione geometrica e magari i Duff cercavano la severità marziale nei loro testi, nella loro forma canzone, l'ATTAC sceglie la via dell'ironia, del gioco e del collage visivo. Rifiuto della tecnica, quindi si sposa il concetto appunto di geniali dilettanti, non importa suonare bene, conta l'idea, la strumentazione lo fa. Furono fra i primi a usare massicciamente sintetizzatori economici e anche tastiere giocattolo, e un'estetica totale, perché le copertine dei dischi vanno curate e vengono trasformate in vere e proprie opere d'arte pop, colorate, geometriche, ma anche molto dadaiste e surreali. E anche se i Liaison Dangereux non fanno parte di questa etichetta e sono un nome piuttosto minore, diciamo, di tutta questa storia, non fosse altro perché hanno durato poco, tra il 1981 e il 1982, ma dietro i Liaison Dangereux si nascondono Beate Bartel, che era ex Einstürzende Neubauten, e Chris Loas, che era appunto un ex dei Deutsche Amerikanische Freundschaft, ovvero sia i DAF che abbiamo sentito prima. E però questo brano, Los Niños del Parque, è diventato famosissimo, è diventato un manifesto di una certa musica elettronica tedesca che è sghemba, è strana, è fatta un po' così, è suonata un po' così e cantata un po' così. L'avete sentito, gli urletti tipici di quel genere a metà strada fra il punk e l'electropunk, e diciamo il proto electropunk, diventa famosa e diventa super commerciale. Le passano le radio, le passano le TV, le passano le discoteche. Penso che tutti avranno sentito la versione, diciamo, rallentata come BPM di questo brano, che veniva addirittura usato in serate cosmiche anche dalle nostre parti, così come veniva fatto per molti altri brani di altri gruppi che con questa scena non c'entrava niente, ma per dirvi che comunque qualcosa che parte da un do it yourself senza pretese riesce a travalicare i confini del locale, del ristretto della cerchia, per giungere invece a orecchi di tutto il mondo.
1: Uh-huh,

E chi non conosce questo pezzo dei Trio del 1982, per tutti da, anche se il titolo è più lungo, ma io non lo pronuncerò per non buttare via i microfoni della radio, appunto da del 1982, qui il minimalismo concettuale è portato all'estremo. Una tastiera giocattolo Casio VL1, una batteria scarna, un testo ridotto all'osso, ma diventa un successo mondiale. Non a caso, perché comunque c'è questo movimento, c'è questo fermento che, anche se non è più di ampio respiro, anche se è un geniale dilettantismo, anche se il punk ha portato a questa formazione della Neue Deutsche Welle divisa in più parti, divisa in più anime, c'era anche quest'anima qui, un'anima da improvvisazione, un'anima minimalista, con tre sillabe si fa un successo che diventa veramente mondiale, perché questo brano è un po' uno dei manifesti della musica elettronica degli anni Ottanta, magari non di quella europea, non di quella che tutti conoscono, ma comunque è un brano che è super famoso. Questo ci porta all'ultima parte del programma, siamo quasi alla fine. Io volevo un po' sottolineare come comunque la musica tedesca, anche nella sua nuova ondata, non si discosta dalla musica elettronica, dalla musica minimalista, dall'influenza che questo genere di musica, questo atteggiamento poi ha avuto sull'elettronica moderna, sull'IDM, sulla techno e su tutta la musica elettronica che conosciamo nei giorni nostri, e per giorni nostri intendo ovviamente dagli anni 90 fino agli anni 2026, anno in cui si va in onda. Un elemento di raccordo importante, tra l'altro anche un elemento, un artista prodotto e rappresentato dalla Attack, è uno un po' più serio che però ci porta proprio dritti dritti al finale.

E questa era Pirolator con Gold und Silber. Oh, ecco, non lo trovavo. Pirolator, artista di punta della Art Attack, importante perché il posto, l'artista dove il sequencer è ipnotico, è geometrico, è rigoroso, ma è sempre avanguardia. E questo brano, secondo me, anticipa di almeno un decennio i loop della musica techno minimale ed elettronica anche da club. Ripulisce un po' il suono della nuova ondata dalle bizzarrie magari dei Der Plan che abbiamo sentito prima, e si concentra invece sulla pura architettura delle macchine che costituiscono l'ossatura del brano, che rimane minimale ma rimane anche piuttosto ritmato come battuta e come groove generale. Questo ci porta al finale di questa puntata, dove io ho cercato di fare il mio solito viaggetto nella musica, ricordando un po' da dove si arriva, da dove si passa e da dove si può generare tutto quanto, per arrivare anche a ciò che c'è di più attuale anche nella musica elettronica. E quindi siamo partiti dall'avanguardia del krautrock, dalla sperimentazione degli anni 70, da Düsseldorf con i Kraftwerk, i Noi, Cannes. Siamo passati poi per la nuova ondata, la Neue Deutsche Welle, dove questa elettronica incontra il punk e si divide in più anime. Abbiamo sentito come però l'anima diciamo elettronica e minimale la fa sempre da padrone e riesce anche a entrare nel mondo del pop più commerciale, e poi però si arriva all'elettronica moderna con artisti che prendono a piene mani da ciò che abbiamo sentito, quindi da Pirolator ma anche da altri che non possiamo sentire per motivi di tempo, come Die Krups e tanti altri nomi che hanno gettato le basi per l'elettronica moderna. Parlando di elettronica moderna, io adesso vi saluto con una artista di Berlino Ovest, si chiama Ellen Allien, che è il nome d'arte di Ellen Fratz, che è una musicista e produttrice discografica tedesca. E come al solito alla fine di Radio Parsec di Lello Splendor mi lascio sempre un nome che ho apprezzato particolarmente negli anni che furono. Qui parliamo degli anni 2000 ovviamente, ed è un brano che sono riuscito anche a mettere nelle mie serate più danzanti, più ballerine che io possa aver mai prodotto nella mia carriera di DJ wannabe, e quindi Ellen Allien ha rappresentato per me una pietra miliare delle mie serate, ma indiscutibilmente è un artista molto molto importante nell'ambito della techno, nell'ambito dell'elettronica minimale tedesca, e quindi io l'ho voluta mettere nella fine di questa puntata dedicata al passaggio dal krautrock all'electroclash di cui abbiamo parlato per circa un'ora e mezzo. Io vi saluto, come sempre vi ringrazio per l'ascolto, perché siete sempre così carini con me da ascoltarmi fino alla fine. Ringrazio Radio Parsec che dà lo spazio a questo programma che si chiama Lello Splendor. Io vi do appuntamento alla prossima puntata e vi saluto con Stadtkind di Ellen Allien. Ciao!

0: Stai ascoltando Radio Parsec.
1: Questa è Radio Parsec.
2: Bentornati, io sono Mark e questa è Maledetti, musica, parole ed altre eresie, ovvero quella mezz'ora su Radio Parsec nella quale ci fermiamo sul bordo della strada con una birra e un libro di poesie, aspettando mezzanotte.

Wilson Pickett che aspetta la mezzanotte su Radio Parsec. E noi con lui, fermi sul bordo di una strada che corre troppo forte. Riprendiamo fiato. In fondo il lavoro di manutenzione della nostra testa è una specie di cantiere che abbiamo aperto insieme 3 puntate fa, con le prime 2 case matte. Abbiamo compiuto prima l'autopsia del nostro stato, scoprendo di essere batterie umane, e poi abbiamo scoperto che esiste una specie di condotto di scarico, l'abbiamo chiamato, cioè un modo per rompere la prigione digitale che ci circonda, il nostro rifiuto. Con la 3ª casa matta abbiamo finalmente alzato lo sguardo oltre il nostro occidente ovattato, per vedere che esiste un mondo intero che si sta sporcando quotidianamente le mani con la terra e con le ingiustizie materiali. Ecco, questa 4ª ed ultima casa matta costituisce la meccanica dell'organizzazione, il passaggio definitivo dall'io al noi. Robert Pirsig, nel suo manuale chiamato Lo Zen e l'arte della manutenzione della motocicletta, ci consegna la chiave inglese per questo salto logistico. Ci insegna che la diserzione comincia con il gesto sovrano di fermarsi a bordo strada per la manutenzione della propria testa, appunto. Sporcarsi le mani con il grasso del motore rappresenta un atto politico primario. Significa smettere di scivolare passivamente sul vetro liscio dello smartphone per iniziare a comprendere la meccanica dei congegni che governano la nostra esistenza. Riprendere il controllo dei bulloni della propria anima è l'unico modo per smettere di essere atomi isolati e fragili. Solo una mente capace di governare i propri strumenti possiede la forza per connettersi ad altre menti e tessere una infrastruttura condivisa. Siete su Radio Parsec. Abbiamo appena smesso di essere batterie e abbiamo appena iniziato a essere meccanici della nostra liberazione, pronti a scorrere via dalle loro strade asfaltate.

L'odore del fango dopo la pioggia ha questo modo strano di risalire verso i polmoni e mi fa pensare che forse, mentre ci sentiamo soli sul bordo della strada, in realtà sotto i nostri piedi stia già accadendo qualcosa di enorme. Ho questa intuizione, o forse è solo una speranza che coltivo mentre fisso le scarpe sporche. Immagino che si possa vivere questo mondo come quella fittissima trama invisibile che i botanici chiamano micelio, ovvero quel sistema nervoso sotterraneo che connette radici distanti chilometri per ridistribuire linfa vitale esattamente dove il terreno è diventato arido. L'ho letto di recente nel libro di Rodrigo Nunes, Né orizzontale né verticale, e mi è parso di scorgere una prospettiva simile per quello che voglio dire qui. Suppongo che non ci serva più l'unità di un partito novecentesco o una certezza ideologica totale per muoverci, ma che ci basti un protocollo di mutuo soccorso, uno spartito condiviso, capace di rendere ogni nostra piccola comunità un nodo inaffondabile, perché privo di una testa centrale da tagliare. Voglio dire, questo bisogno di riconnettersi ai corpi degli altri costituisce la nostra unica vera via d'uscita per superare finalmente la dipendenza da quella dopamina degli algoritmi, preferendo lo shock di sentirsi parte di un organismo collettivo che respira nell'oscurità del sottobosco. È come una sensazione, come il rumore del sangue che riprende a scorrere nelle vene di chi ha smesso di fissare il muro per cercare una mano nel buio.

E qui nel buio del mio studio armadio questa visione, o forse è solo un sospetto. Immagino la comunità di Radio Parsec come gli abitanti di un nodo periferico, una fondazione simile a quella immaginata da Isaac Asimov, situata su Terminus, cioè ai bordi di una galassia che sta affrontando il suo crollo matematico e inesorabile. Mentre il tecnofeudalesimo si sgretola sotto il peso stesso della sua stessa rendita parassitaria, a noi spetta l'impegno di agire come i bibliotecari di Asimov, artigiani dell'attenzione, intenti a preservare il codice sorgente dell'umanità, la filosofia, l'arte, la solidarietà, la meccanica, nel bel mezzo del collasso del mondo intorno a noi. Essere la fondazione significa smettere di essere utenti passivi e iniziare a essere i custodi di una scialuppa collettiva, decidendo con urgenza poetica cosa valga davvero la pena di essere salvato dall'incendio. La natura, la filosofia, l'arte, la bellezza e ovviamente questa canzone qui.

questa fondazione, alla fine, mi chiedo se non sia in realtà l'inizio di una spedizione collettiva verso una vetta che oggi ci pare irraggiungibile, ma la cui base è già ben visibile, come quella del Monte Analogo, il romanzo d'avventure alpine non euclidee e simbolicamente autentiche scritto da René Daumal, nel quale descrive tra scienza e metafora una montagna che unisce la terra al cielo e che risulta invisibile alla logica di chi vuole scalare il mondo da solo. Ho questa sensazione, quasi un'evidenza fisica, sospetto che la scalata sia possibile solo se abbandoniamo definitivamente ogni ambizione solitaria, accettando di fermarci ad ogni campo base per preparare il terreno e lasciare viveri a beneficio di chi verrà dopo di noi. Che romanzo incredibile il Monte Analogo, romanzo che non finisce. Daumal muore prima della conclusione, quasi a voler lasciare a noi il compito di questa scalata al tempo stesso fisica e metaforica. Ma questa meccanica della cordata mi piace, trasforma il nostro atto individuale in una prassi di solidarietà anche intergenerazionale, perché ogni passo della spedizione serve unicamente a mettere in sicurezza l'intera fila. È una chiamata che corre veloce lungo la

E così il cerchio si chiude, tornando a calpestare l'erba reale e sradicando il male dai piccoli campi che conosciamo, per lasciare terra sana e pulita a chi abiterà questi luoghi dopo di noi. Tolkien, sempre lui, ci ha ricordato che non tocca a noi dominare tutte le maree del mondo, ma fare esclusivamente il possibile per la salvezza degli anni nei quali respiriamo. E quindi gettiamolo questo panno ruvido sul Palantir, sulla pietra veggente dell'algoritmo, e oscuriamo finalmente lo sguardo dei sorveglianti. Torniamo a occuparci dei nostri giardini materiali, proteggendo quei semi di umanità che spaccheranno le fondamenta della loro foresta di plastica. Dopo aver difeso la materia della Terra e aver smesso di essere batterie, abbiamo imparato a tessere la cordata della nostra organizzazione e che l'evasione collettiva abbia inizio. Maledetti, episodio 20 termina qui. Da Mark è tutto. Restate su Radio Parsec e buon risveglio.

0: La Mentina.
1: Amiche di Radio Parsec, siete sintonizzate con La Mentina, il programma radiofonico che vi mantiene toniche o vi fa incazzare alla sera, nel pomeriggio oppure alla mattina. Ma perché è meraviglioso vivere oggi nel Giorgia Paese? Ma perché non ci si annoia mai? Si sta sempre in movimento, sempre nell'occhio di mille cicloni, si sente quell'aroma di patriarcato ad ogni boccata, ad ogni respiro. Entra dal naso, nelle orecchie, negli occhi, nel cervello, nelle giovani generazioni. E niente, pure stavolta mi tocca parlare di nuovo di scuola, dopo avervi intrattenuto e fatto innervosire durante le ultime due puntate, che, se ripeto un'altra volta calendario scolastico italiano, mi viene l'allergia. Parleremo di ciò di cui non si può parlare a scuola. Ma prima di tutto, care radioascoltatrici, prima di tuffarci nell'argomento leggerissimo della puntata e prima del primo brano musicale, vi ricordo ancora che da lunedì 8 giugno le scuole saranno chiuse e che una famiglia italiana media con due figli in età scolare e due lavori da mantenere, quello di papà e quello di mamma, spenderà circa 220 euro alla settimana. Ogni 7 giorni, sulla Mentina, questo contatore economico dell'ingiustizia causata dalla chiusura scolastica di 3 mesi e mezzo a carico delle famiglie sarà debitamente aggiornato. Let's dance!

Dicono di stare tranquille, amiche di Lamentina, di prendere la vita e l'estate con filosofia, coltivare l'aura, stare calme. E infatti me ne stavo così, calma l'altro giorno, distratta dagli eventi intorno a me e sinceramente non l'ho vista arrivare, anche se avrei dovuto aspettarmela, eh. Ma ha colpito, ferito, mi ha stesa a terra. La mazzata del DDL Valditara sul consenso informato. Il testo del decreto, già approvato dalla Camera, ahimè, passato in Senato il 4 giugno scorso con 78 voti favorevoli e 38 contrari, ora è diventato legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva nella scuola pubblica nell'anno domini 2026. Ed è andata così, in questa Italia calanda di creature illuminate e lungimiranti. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado diventa ora obbligatorio acquisire il consenso informato scritto dei genitori o di studenti e studentesse maggiorenni, prima di avviare attività o progetti su sessualità e affettività. Nelle scuole dell'infanzia e primaria invece è semplicemente, inesorabilmente vietato parlare di emozioni, affettività, relazioni, sessualità, corpo. Insomma, de sesso a scuola non si può parlare. Vuolsi così, colà dove Valditara puote ciò che si vuole e più non dimandare. Anzi, sta proprio zitta, sta. Shut up.

Bentornate su Radio Parsec, amiche di Lamentina, il programma che si esprime al femminile sovraesteso e che adesso ripercorre un po' con voi la storia del diritto delle studentesse e degli studenti di ricevere un'adeguata e completa educazione. Dal 1975 ad oggi in Italia sono state presentate oltre 34 proposte di legge per introdurre l'educazione sesso-affettiva nelle scuole. Nessuna è mai stata approvata. Ripetiamolo insieme, amiche. Nessuna è mai stata approvata. Il 4 giugno 2026 il Parlamento ha trovato il tempo e i voti per approvare una legge che quell'educazione la vieta alle materne e alle elementari e la subordina al consenso scritto dei genitori alle medie superiori. Si oscillerà così da un mai alla scuola dell'infanzia e alla primaria ad un quasi mai alle medie e superiori. L'ennesimo atto di propaganda, lo chiamano, di un governo oscurantista. Oddea, ma se è dal 75 che si tenta di portare la materia nelle aule scolastiche, varrebbe la pena evidenziare che magari oscuretti erano pure i governi precedenti. Ma restiamo concentrate. Cito le parole dell'organizzazione Casa delle Donne di Brescia. Il DDL Valditara rischia di lasciare senza strumenti per comprendere il rispetto, per dare un nome alle proprie emozioni, per imparare il significato della parola consenso, proprio ai ragazzi e alle ragazze che ne avrebbero più bisogno. Togliere l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole significa privarli di tre pilastri fondamentali. 1. Prevenzione della violenza di genere. Non si nasce violenti, lo si diventa attraverso modelli culturali distorti. Insegnare il rispetto dell'altro e del limite altrui, fin da piccoli, è l'unico vero vaccino a lungo termine contro la violenza maschile sulle donne. 2. Un'ancora di salvataggio per chi soffre a casa. Per un bambino o una bambina che vive in un contesto familiare abusante o violento, la scuola è spesso l'unico spazio neutro. Imparare a scuola che amore non è violenza e che il proprio corpo appartiene solo a se stessi offre le parole ed il coraggio necessari per chiedere aiuto. 3. L'ennesima barriera di disuguaglianza. Chiudere le porte della scuola a questi temi significa creare un divario sociale pericoloso. Chi ha la fortuna di avere alle spalle famiglie aperte e preparate riceverà un'educazione all'affettività a casa. Chi non ce l'ha rimarrà indietro, esposto alla disinformazione del web o alla legge del più forte. Vietare l'educazione sesso-affettiva non protegge l'infanzia, protegge solo il silenzio e lo status quo. Perché l'ignoranza emotiva genera mostri. E voltarsi dall'altra parte è una scelta politica per cui gli adulti sì dovrebbero, soltanto loro, provare imbarazzo. Con un solo DDL si fa del male.

Fa male tutti i giorni. Fa schifo, amiche ascoltatrici di Lamentina, fa male e fa schifo ascoltare le parole di un ministro che si esprime affermando che con l'approvazione definitiva al Senato della legge sul consenso informato tuteliamo i bambini dalla confusione sulla propaganda gender. La propaganda di che? Ma di che cosa stanno parlando? Ma da quale mente pruriginosa, assurda e contorta può scaturire l'idea che qualcuna possa insegnare e inculcare a qualcun'altra cosa debba piacere o cosa no dal punto di vista fisico e sessuale? Ma chi? La teoria cosiddetta del gender è una teoria inesistente, complottista e in tutto è paragonabile, che ne so, al terrapiattismo. Non esiste, non c'è alcuna teoria del gender. Ma sapete invece cosa c'è? C'è una cosa che si chiama CSE, nome completo, Comprehensive Sexual Education, e cioè l'educazione sessuale comprensiva, che l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNESCO definiscono un diritto umano fondamentale. Ne scrive a proposito lo psicologo Damiano Rizzi. Cos'è davvero la CSE? È prima di tutto la base per imparare a stare nelle relazioni. Amare è una competenza e come ogni competenza si può imparare e si può insegnare. Una relazione è imparare a stare dentro una rete di desideri, di possibilità e di limiti. Come si comincia, come ci si resta dentro crescendo e soprattutto come la si lascia. Nel momento della separazione avviene la stragrande maggioranza dei femminicidi. Eppure di questo a scuola non si parla mai. Lasciamo che siano solo il rancore, il controllo e l'idea che se non sei mia non sei di nessuno a riempire quel vuoto. La prevenzione comincia nell'insegnare da adolescenti che amare non è possedere e che andarsene è un diritto. Per questo ogni occasione che riusciamo a costruire per parlarne è preziosa. E invece l'Italia è rimasta uno degli ultimi paesi in Europa a non disporre di educazione sessuale comprensiva, che, ripetiamolo insieme, è un diritto fondamentale, aggiungo, soprattutto delle femmine. E allora, rispettiamolo.

Siete su Radio Parsec, amiche di Lamentina, e stiamo vedendo proprio adesso come il governo stia cercando di affibbiare alle sole famiglie italiane l'erogazione di una cultura della relazione affettiva sana, del rapporto rispettoso e competente verso il proprio corpo, della conoscenza della propria e delle altrui sessualità, anche in chiave di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili. E a riguardo di questo, ecco, i nuovi dati pubblicati dallo European Center for Disease Prevention and Control sono inquietanti e affermano che nel nostro paese, come in Europa, i soli casi di gonorrea, malattia sessualmente trasmissibile, sono aumentati dell'83%, del 25% sono aumentati i casi di sifilide, del 21% di clamidia. Cioè, torniamo indietro anche su questo, ma grazie DDL Valditara. E continuando a parlare di numeri, cito ora le parole di Emma Marcello. Diciamo che la famiglia sia il luogo più sicuro che esista, il luogo in cui si educa. Ma i dati del Ministero degli Interni però raccontano un'altra storia. Nel 2025 il 79,4% delle chiamate al 1522, il numero telefonico antiviolenza, ha riguardato una violenza avvenuta in casa. L'87,6% delle donne uccise è morta in ambito familiare o affettivo e in 62 casi su 97 per mano del partner o dell'ex. L'87% dei casi di maltrattamento sulle e sui minori ha come autore un membro della cerchia familiare ristretta. I maltrattamenti familiari sui minori sono raddoppiati e segnano un più 101%. Il pericolo, quindi, la violenza, l'abuso, non viene da uno sconosciuto. Viene da qualcuno che ha le chiavi di casa. Questa violenza non inizia con un atto estremo, ma inizia con dinamiche che non si riconoscono, non si nominano, per cui non si ha un linguaggio. E quindi il controllo viene scambiato per amore, la coercizione per protezione, la gelosia per attenzione e l'isolamento per cura. E questo succede quando non hai mai imparato che il tuo corpo ha dei confini, che le emozioni hanno un nome e si possono gestire, e che il consenso è fondamentale e si può anche revocare. Ecco, succede, continua Ella Marcello, che questa specie di grammatica si insegna, si pratica, si costruisce negli anni in cui il cervello impara a leggere il mondo. E la scuola è l'unico luogo che può insegnarla a chiunque, indipendentemente da cosa succede in casa. Il Senato, invece, ora ha approvato una legge che consegna alle famiglie il veto su quell'educazione. Male, molto male. Va così, reagiremo. Ora però, con il cuore un po' pesante, lascio concludere questa puntata di Lamentina, come al solito, all'amata Alanis, che attraverso questo brano, Hands Clean, raccontava ad un pubblico che non lo ha mai capito proprio la storia di un abuso. Lillus vi saluta con affetto consapevole. If I wouldn't feel maturity, none of this would have happened.

0: Questa è Radio Parsec.
1: Radio Parsec. Streaming the alternative.
2: Cari amici, carissimi compagni, sono Max Collini, un tempo con gli Oflaga di Scopax e ora voce narrante di noi altri spartiti. Su personale consiglio del compagno Gonzalo, vi invito ad ascoltare assieme a noi il programma Disco Box, condotto dal fratello Benti su Radio Fab, che è la continuazione della lotta di classe radiofonica con altri mezzi. Ancora un caro saluto dalla comune agricola peruviana, Gonzalo 3, a tutti voi.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Fab e bentornati un po' all'improvviso a Disco Box, che di martedì è un pezzo che non andava in onda, ma lo sapete ormai, chissà in che giorno potremo trovare in onda Disco Box. Oggi va così all'improvviso, martedì sera 22:51 minuti di questo 9 giugno torna Disco Box con l'episodio numero 30. La voce che vi parla è quella di Andrea Benti. Benti voglio, staremo insieme per un paio di ore belle abbondanti, perché dobbiamo di nuovo fare il giro del mondo alla ricerca di nuove uscite discografiche, e lo facciamo però da fermi, da qua, dagli studi di Radio Fab, che si trovano a Fabriano in via De Gasperi numero 10, dentro le accoglienti sale del centro di aggregazione giovanile Sant'Antonio fuori le mura, che oggi risulta particolarmente affollato. C'è un torneo di basket, ci sono centinaia di persone qua fuori, quindi se sentite qualche rumore un po' strano, ecco, viene da questo, perché sta cominciando il palio, c'è la prima parte dei tornei di basket fra le porte. Questa sera mi sembra di aver visto che c'è un Cervara contropiano piuttosto avvincente. Veniamo da un fine settimana piuttosto intenso, direi. Vi raccontavo che insomma abbiamo concluso finalmente il progetto Radioattivi con la scuola media di Fabriano Giovanni Paolo II, grazie al professor Morbiducci. Con la terza D abbiamo fabbricato ben 4 podcast, e poi sono venuti Laguna Bollente a Fabriano a trovarci al Circolo Arci, e io per celebrarli e per spiegarvi un po' quanto sono bravi e quanto sono belli e quanto ne siamo innamorati, ho confezionato un podcast apposta per loro, uno speciale su Laguna Bollente che trovate fra i nostri podcast. E poi ci siamo andati al concerto ed è stato un concerto sensazionale, un Circolo Arci mai così pieno, in particolare di venerdì, con tanti ragazzi venuti anche da fuori che si sono portati vinili da farsi firmare da Duni e da Elia. Una serata meravigliosa, prima del concerto, durante il concerto e pure dopo il concerto. Peccato se ve la siete persa. Il giorno dopo c'è stato l'aperitivo di tesseramento per l'Ampi, e quindi stavamo di nuovo lì in console dalle 6 di pomeriggio, e poi c'è stato il solito freezer, io che metto i dischi fino alle 3 di notte, e insomma mi sto lentamente riprendendo da tutto questo, ma in realtà bisogna riprendersi in fretta, perché questa settimana ci abbiamo fra le altre cose il festival Urgenza con Gen Z scritto maiuscolo, perché sono ragazzi del centro aggregazione giovanile che salgono sul palco, fra cui i rocker giovani come i Riots e i Fuel. E poi ci sto di nuovo purtroppo per voi io insieme al mio sodale Euginco, che dispensiamo un po' di musica fra un concerto e l'altro, e poi ci sarà venerdì il concerto di Mi Vergogno al Circolo Arci. Insomma, un giugno piuttosto intenso, l'abbiamo iniziato in maniera piuttosto forte e non finisce qui, perché poi il 26 giugno viene a trovarci Alberto Guidetti e ci presenta il suo libro Il Capitale Musicale, e di nuovo sarò io lì fra le scatole a fare un po' gli onori di casa, perché è un personaggio di rilievo, un libro super interessante. Quindi detto tutto questo possiamo cominciare il Disco Box, perché sennò c'è tutte chiacchiere, tutti eventi esterni, ma qui bisogna far ascoltare la musica. Ne esce tanta, sono usciti di nuovo i Bell & Sebastian con una canzone, con un singolo che si intitola It Only Takes One Lion, pubblicato il 2 giugno per la Matador. Si riascolta però anche sul loro profilo Bandcamp all'indirizzo bellandsebastian.bandcamp.com. È un inno informale della nazionale scozzese per gli imminenti mondiali di calcio, quelli a cui l'Italia ovviamente di nuovo non partecipa, e è un po' la testimonianza della passione calcistica di Stuart Murdoch, che ha portato appunto Bell & Sebastian a comporre e pubblicare questo nuovo brano, che spiega lo stesso frontman non vuole essere una canzone ufficiale della nazionale. In realtà è una canzone molto personale sul seguire le travagliate vicende della nazionale scozzese negli ultimi 50 anni, ed è nata spontaneamente il giorno dopo la partita contro la Danimarca. Il brano cerca di racchiudere l'esperienza dell'intero paese nel seguire la Scozia. Ciò che conta è esserci, e noi infatti come Italia non ci siamo, per questo non contiamo. Siamo lì per la festa, e finché tutti danno il massimo, questo è ciò che conta davvero. Peraltro i Bell & Sebastian, per chi vuole, vengono pure in Italia domenica 12 luglio a Milano, Parco della Musica, lunedì 13 luglio a Bologna, Sequoia Music Park,
quindi siamo pronti, anche perché poi la Scozia, vi ho già detto, è la nazionale che tiferò io personalmente a questi mondiali, quindi vale la pena ascoltare questo inno, vale la pena anche soffermarsi e riflettere un attimo che se l'Italia fosse, insomma, avesse raggiunto la qualificazione alle fasi finali del mondiale, probabilmente avremmo dovuto mettere un sal da Vinci o... E quindi forse è meglio così, cioè capite il confronto, la Scozia c'ha i Bell e Sebastian e noi chi ci mettevamo? Detto tutto questo, ci ascoltiamo It Only Takes One Lion, questi sono i meravigliosi Bell e Sebastian.

la meraviglia che i Belen Sebastian sanno sempre creare con la loro musica, la band di Glasgow attiva dal 96 che ci ha regalato insomma tanta di quella bella musica che potrebbero anche smettere adesso, invece continuano e non solo, lo fanno in occasione dell'imminente mondiale di campionato mondiale di calcio con questo inno non ufficiale che però è bellissimo anche il video. E tutto sommato, se ci pensate bene, vabbè, sì, non partecipiamo al mondiale, ma piuttosto che affrontare l'umiliazione di doverci confrontare con un inno come quello dei Belen Sebastian, noi magari ci avremmo messo, non lo so, i ricchi e poveri, meglio così, siamo a posto così, come Gineprio. E quindi, detto tutto questo, restiamo sempre nel Regno Unito, perché è uscita una compilation molto importante che si chiama Pet Sounds ed è chiaramente prodotta dall'etichetta Skep Walks, che è quella di Amelia Fletcher e Rob Percy. Si chiama Pet Sounds ed è composta da 15 brani che vedono cimentarsi con musiche dedicate esclusivamente agli animali domestici. Pet Sounds è proprio per questo. Tanti artisti che sono passati da Disco Box, fra cui Lande Hecht, fra cui ovviamente The Canterbury Wires, e ci sono anche, mi pare, gli Swansea Sound, certo, perché sono le band di casa, ma ci sono anche le meravigliosissime Chords, i Railcard, Tugboat Captain, i francesi Special Friend, Caleb Nichols, i Jetstream Pony, insomma, di nuovo una carrellata di band, non solo scozzesi, addirittura ci sono i Magnetic Field a chiudere, quindi una roba eccezionale. Noi abbiamo scelto di ascoltare una band che non conoscevamo, ma che ascoltando insomma la compilation è una delle canzoni che ci era piaciuta di più. Loro si chiamano Gay Skeleton Club e hanno anche il loro bel profilino Bandcamp, che è gayskeletonclub.bandcamp.com. Sono di Londra, sono un trio composto da Chris Bond, Curtis Jessup e Nick Comber, che nasce nel 2023 durante il festival First Timers, e sono noti, insomma, nel loro piccolo hanno prodotto anche poca musica finora, per il tipo appunto di energia, di divertimento che ti fa ballare, ridere e urlare, con testi che affrontano temi anche seri, appassionati, come la salute ambientale del pianeta, la transfobia, la politica, ma li mescolano anche con cose che amano, fra cui la musica do it yourself, gli scheletri e i gatti. Questi i temi che affrontano, sempre con questa energia molto orecchiabile, divertente, però anche politicamente impegnata. E la canzone che ci ascoltiamo si intitola Two Cats, che vi do questo fan fact: sono due proprio come i gatti che ci hanno anche a casa in Laguna Bollente. Questi sono i Gay Skeleton Club ed è Two Cats.

e lo vogliamo chiamare twee punk, non lo so, comunque strumentazione minimale, attitudine un po' punk, sì, divertimento evidente, qui una canzone in cui si parla di due gatti, uno dei quali risulta essere addirittura in sciopero. Pet Sounds è il titolo di questa compilation che raccoglie 15 canzoni dedicate agli animali domestici, composizioni pop divertenti, toccanti, satiriche, affettuose, e ci sono appunto dentro, abbiamo detto, un sacco di belle grandi

da Jetstream Pony, Catenary Wires, Railcard, Brian Bilston, e quindi beato chi ci si trova. Intanto noi ci accontentiamo di poter ascoltare questo gioiellino composto da 15, anzi questa collanina composta da 15 perle che è Pet Sounds. Ci siamo ascoltati Gay Skeleton Club, super divertenti. Adesso ascoltiamo una band che viene dall'Australia, da Sydney. Sono un duo, loro due si chiamano Josh Campen e Sarah Helen, si fanno chiamare però Pamela con il punto, o Pamela dovrei dire probabilmente per dare la giusta intonazione, il giusto accento. È una band che mi avrebbe dovuto in realtà un po' insospettire, perché loro due sono praticamente due modelli, cioè belli come il sole, tutte e due, un ragazzo e una ragazza, e questo è il loro EP di debutto che uscirà il 10 luglio, It's Nice to See You Here, però c'è già un singolo che circola dal 4 maggio accompagnato da un video in cui si vede davvero quanto sono belli questi ragazzi. Però al netto della bellezza, che è l'elemento che avrebbe dovuto un po' insospettirmi, e anche il fatto che sono prodotti dalla EMI e dall'Universal, quindi insomma non siamo proprio in ambito indipendente direi, sono stato conquistato da questo attacchino di chitarra un po' stroxiano ma in salsa pop, e mi è piaciuto. Stroxiano, quando dico stroxiano intendo gli Strokes prima che affrontassero questo periodo di imbolsimento irrecuperabile. La canzone si intitola Better Than Before, questi sono Pamela.

0: not saying much.
1: Better Than Before è il titolo del singolo dei Pamela che anticipa l'uscita del loro EP di debutto, che si intitolerà a sua volta It's Nice to See You Here. Uscirà il 10 luglio per l'Universal e insomma ce l'hanno un po' tutte queste. Sono belli, sono bravi, sono giovani e raccontano anche un po' di come dal 2024, data del maggio 2024, quindi proprio 2 anni fa, hanno debuttato live prima ancora di buttar fuori musica, e raccontano di come la prima notte che hanno trascorso insieme, chissà, forse sono una coppia, non so dirvi, erano sdraiati sul pavimento del soggiorno ad ascoltare Shine On You Crazy Diamond, ma nella versione dei Dope Lemon, che è il band con cui hanno pure suonato dopo, e insomma sono pure australiani, che di per sé è una nazionalità che ci è particolarmente simpatica. La canzone parla della fine della

0: storia di Josh Campen, di una storia insomma di Josh Campen e di come si sia ripreso. Better Than Before è il momento in cui si è un po' ripreso, ecco, diciamo così, e racconta che questa canzone è il momento in cui le nuvole si sono dissipate e il sole è apparso alto nel cielo, racconta così. E secondo me è una canzone molto bella, tutto sommato, nonostante la diffidenza della major che li produce, nonostante la diffidenza del fatto che siano chiaramente due modelli, però la musica secondo me ci sta, e quindi ho vinto le mie perplessità e ve le ho fatte ascoltare. Ma questo è il momento in cui le perplessità non devono esistere, perché arriva Enrico Enver Veronese con la sua rubrica Disco Labirinto, ci riporta indietro negli anni, non troppo indietro, ci stiamo avvicinando preoccupantemente, insomma, sempre più alla fine della stagione di Disco Labirinto, siamo molto vicini in realtà, parliamo dell'altro ieri, e non mi resta che lanciare la sigla.
1: Enver presenta Disco Labirinto.

Grazie Benti e bentornati al 2018, praticamente l'altro ieri, a tal punto che un anno vale l'altro e ci si dimentica delle uscite quando è troppo tardi. Ma se la scorsa settimana non ho passato la splendida Anima Latina, l'esordio del Comacose nel 2017, era solo per recuperare Carl Brave e Franco 126, anello di congiunzione tra l'hip hop e le periferie della trap. Mica perché me ne ero dimenticato. Così come oggi, 2018 appunto, anno dei mondiali esattamente come il presente, evito di dare un altro giro a Nuova Napoli di Enuginia, capostipite di una lunga serie di commistioni e di recuperi tra il Mediterraneo e la storia, l'Easy Listening e la filologia, proprio perché ormai molto nota e già recuperata da chi è venuto dopo. Il motivo è che mi sono ricordato in tempo di Nuovo Pop Italiano, singolone da paura dei livornesi Siberia, scritto e interpretato dall'ottimo e promettente Eugenio Surnia. Qua c'è la dark wave, ci sono le citazioni, la morale, un gran ritornello e l'amore per il pop d'autore, senza fare nomi, Baustelle. Ecco, ho pensato che avrebbe dovuto mietere ben altri ascolti e questo spinning sia solo un modico risarcimento. Chissà dove sono ora e cosa staranno facendo. Siberia, Nuovo Pop Italiano, appuntamento al 2019.

E questi erano i Siberia per la rubrica Disco Labirinto di Enrico Enver Veronese, che ringraziamo anche questa sera per il suo contributo. E noi andiamo avanti adesso, ce ne andiamo a Singapore. Sono tornati i Forests, un trio di emo rocker che stanno per arrivare con il quarto album. Uscirà il 6 luglio, si intitolerà That's Not Very Mid-Century Modern of You. Sono Darrell Laser, Nicky Co e il terzo, che dovrebbe essere il bassista, non so come si chiami, non sono riuscito a trovare il nome nemmeno su Discogs, e quindi ce li ascoltiamo senza perdere altro tempo. Vi dico solo dove potete trovare tutta la loro musica, anche il singolo che stiamo per ascoltare, all'indirizzo weareforests.bandcamp.com. Un tempo uscivano per la Dog Night Productions, adesso non sarei così sicuro di questa informazione, intanto prendetela con le pinze. E dicono di loro stessi, i Forests sono una delle tante band nel mondo, né più né meno. La canzone si intitola Honestly Miffy, questi sono i Forests.

0: Slam Fi.
1: Colorati come la copertina di questo singolo, energici, esplosivi, loro sono i Forests, vengono da Singapore, sono in tre e Honestly Miffy è il singolo che anticipa l'uscita del loro quarto album che verrà pubblicato il 6 luglio e si intitolerà That's Not Very Mid-Century Modern of You. Adesso ce ne andiamo in Svizzera per un'artista abbastanza misteriosa, si fa chiamare con un nome che faticherò a pronunciare, Savageoness sarebbe, e ha pubblicato il 22 maggio per una cordata di etichette un album che si chiama Amaze Deep In. Le etichette sono nell'ordine la Araki Records, la Atypic Music, la Sharon Records, la Table Bass Records e la Urgence Disc Records, ed è un disco composto da 14 tracce che sono strutturate come una fiaba allegorica sul pellegrinaggio dell'amore per incarnarsi sulla terra attraverso diversi esseri, con una narrazione che evoca tutte le figure degli amanti che lavorano come api per l'amore e alterna personaggi specifici a una dimensione universale con un messaggio di trascendenza attraverso la scelta di amare. Un po' complicato, però molto versatile questa musicista. Lei si fa nei credits si trova solo come Noe o Noè e preferisce non pubblicizzare il suo cognome anagrafico, si presenta semplicemente così come Noe o come Savageoness. Ritrovate tutto anche all'indirizzo arachirecords.bandcamp.com. Dovevo scegliere una delle tante canzoni che attraversano parecchi stili, dal post-punk all'industrial al folk, ci sono diverse cose, diverse frecce nella faretra di questa musicista. E la canzone che ho scelto di farvi ascoltare si intitola Show Me Your Body. Questa è Savageoness.

Savageness, questo è il nome di questa artista che si fa, si accredita solo come Noe nelle note del disco, che si intitola A Maze Deep In, pubblicato il 22 maggio per tantissime etichette che abbiamo già ricordato. Lei viene da una piccola città nella periferia di Losanna, Renens, ed è lì nel canton Vaud che registra la sua musica presso il suo studio casalingo, che si chiama Bunker Paradise con la Z. E c'è il post-punk, l'avete ascoltato in questa Show Me Your Body, la canzone che ho scelto che somigliava più a certe cose alla Dry Cleaning, ma ci sono diverse altre suggestioni che portano i suoni anche molto lontano da questo tipo di musica. Quindi se siete curiosi andate pure all'indirizzo arachirecords.bandcamp.com o su qualunque profilo Bandcamp delle tante etichette che vi ho detto prima e trovate altra musica di questa solista. Adesso facciamo un piccolo passo verso nord, arriviamo fino in Germania, a Lipsia. Lì c'è una band che si chiama The Broom e ha pubblicato un EP di 6 tracce omonimo per la ubac.bandcamp.com. Tutte le canzoni sono scritte, registrate e mixate da Hieronymus e poi basta, non c'è nient'altro da sapere su questa band. Chiedetelo pure a tutte le intelligenze artificiali che volete, non troverete niente. Una di quelle band che sta su Spotify, sta su Bandcamp, c'è solo una pagina un po' così simbolica dove non si trova nulla. Sa tutto all'indirizzo che vi ho dato dell'etichetta che si occupa della pubblicazione di questo lavoro, la UBAC, e per il resto non sapete nemmeno quanti sono e che musica facciano finché non li ascoltate, che è quello che facciamo subito. Il singolo che ho scelto per questa sera si intitola The Farm e questi sono i The Broom.

molto brevi, molto aggressivi, suoni garage punk, quelli dei The Broom. All'indirizzo ubac.bandcamp.com ritrovate tutte e sei le canzoni che fanno parte di questo EP omonimo, vale a dire The Broom, proprio come la band, The Farm, il pezzo che abbiamo ascoltato, e andiamo avanti. Ci danno poche informazioni e poche ve ne restituisco, purtroppo. E adesso facciamo quello che facevano certi nazisti nel dopoguerra: prendiamo un aereo che ci porta in Argentina, dove c'è il nostro amico Nicolas Castello, che però si pronuncerà Castello probabilmente, visto che parliamo di Buenos Aires. Il 31 maggio ha pubblicato un nuovo singolo, lui è un musicista che seguiamo da un sacco di tempo, Nicolas, con il suo moniker Nax, produce musica bellissima che spazia dal dream pop allo shoegaze. Ha avuto anche dei momenti in cui si è addirittura allontanato da questi generi. Trovate tutto all'indirizzo naxmusic.bandcamp.com, c'è davvero tanta musica, lui è un musicista molto molto prolifico. Per questo nuovo singolo, pubblicato il 31 maggio, si è fatto affiancare da Juan Marcos Hernandez, da Anna Hosting, e poi ovviamente c'è lui, e la cartella stampa recita così: in una foschia di chitarre sognanti e voci vellutate, Nax cattura il momento in cui l'ha incontrata, colei che ha riscritto la sua anima. Un tenero viaggio da sogno su come una persona può cambiarti per sempre, trasformando il tempo fugace in qualcosa di eterno. Perso nel riverbero e nella nostalgia ardente, questo singolo è una lettera d'amore per il tipo di connessione che persiste a lungo dopo che la notte svanisce. Trovo che siano parole bellissime, ci ascoltiamo So Lost in You, questo è Nax.

E questo è il ritorno di Nax con un nuovo singolo pubblicato il 31 maggio, si intitolava So Lost in You, lo riascoltate all'indirizzo naxmusic.bandcamp.com ed è lì che secondo me Nicolas Casteggio dà un po' il meglio di sé, cioè quando si cimenta con la musica che da sempre lo affascina, cioè il dream pop e lo shoegaze. Secondo me questa So Lost in You è una bellissima traccia, ben tornato, chissà che non segua qualche album, qualcosa di nuovo, ma in realtà lui pubblica a getto continuo, diciamo ogni 2-3 mesi qualcosina esce. Adesso ce ne andiamo in Ohio, a Columbus, quindi torniamo negli Stati Uniti per fare la conoscenza di una band che si chiama Jack of Demons, belli scombicchierati direi. Il loro nuovo album pubblicato il 6 giugno si intitola Second Coming ed è stato pubblicato dalla Clean Demon Records, infatti oltre che sul loro profilo Bandcamp si riascolta anche all'indirizzo cleandemonrecords.bandcamp.com. Sono un trio e giocano un po' con l'art rock, un po' con lo psych rock, un po' con lo shit gaze lo chiamano. Sono insieme dal 2024, sono Eben Tobar, che si occupa anche della scrittura dei testi, Nate Wilder e Olivia Stefanoff. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola Hero.

pure loro abbastanza veloci nella loro esecuzione. I Jack of Demons sono sporchi, sono un po' anfetaminici, anche un po' arroganti nel loro modo di porsi, e la loro musica mi è piaciuta molto. Second Coming è l'album di 10 tracce pubblicato il 10 giugno per la Clean Demon Records, lo ritrovate sia sul loro profilo Bandcamp che su quello dell'etichetta. E va sottolineato forse questo afflato spiritual religioso che avvolge la loro opera, a partire dall'etichetta dove c'è un Gesù Cristo che cavalca un qualcosa di indefinibile, di una sorta di pesce strano. E fra i titoli, fra i 10 pezzi che compongono il loro nuovo album, ci trovate Christ Daddy, ci trovate Jesus Blind, oltre alla canzone che abbiamo ascoltato Hero, che era forse la meno religiosa. Ci trovate come ultima traccia di chiusura I Am The Devil, quindi c'è qualcosa che li turba e che agita i loro sonni e forse le loro preghiere. C'è qualcosa di religioso ma di parecchio marcio e deviato nella musica dei Jack of Demons. Adesso ce ne andiamo in Irlanda, ce ne andiamo a Belfast, perché c'è un mini album di debutto per una formazione che si chiama Silk e pubblica per la Blowtorch Records. Questo mini album si intitola Aura Lux e lo ritrovate all'indirizzo blowtorchrecords.bandcamp.com. sta lì dal 7 maggio quando è stato pubblicato. Sono un quartetto e suonano uno shoegaze piuttosto ortodosso, piuttosto osservante delle regole della religione dello shoegaze. Sembrano infatti dei My Bloody Valentine in minore, però niente male. La canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera si intitola Clementine. Questi sono i Silk.

fra distorsioni noise e un certo sentimento di wannabe My Bloody Valentine, questi erano i Silk con Clementine, una delle canzoni che fa parte del loro mini album di debutto intitolato Auralux, che ritrovate all'indirizzo blowtorchrecords.bandcamp.com a partire dal 7 maggio. E quindi questa era la gamma di territori sonori che affrontano questi nordirlandesi di Belfast, con chitarre celestiali ed euforiche che si incastrano con un fuzz incredibilmente denso, schiacciante. Poi ci sono i riverberi inversi a cascata che si fondono l'uno nell'altro, un po' come hanno insegnato appunto i My Bloody Valentine, però in questo caso le voci sono un pochino più in chiaro, cioè non risultano sommerse dall'effettistica, si sente meglio quando cantano, che non è sempre un punto a favore della band. Però mi è piaciuta questa Clementine e per questo ho deciso di farvela ascoltare in questa 30ª puntata di Disco Box. Ammazza, anche stanno, abbiamo portato a casa quasi la stagione, abbiamo insomma altre 3 puntate minimo a giugno, secondo me ne faccio anche un paio a luglio, poi scompaio fino a ottobre come sempre. Allora, adesso dall'Irlanda, da Belfast, che facciamo? Prendiamo un aereo e ce ne torniamo in Centro America, ce ne andiamo in Messico, a Città del Messico per l'esattezza. Quando uno dice Raff può pensare o a un cantante pugliese che si è rifatto abbastanza male, o alla Royal Air Force, che è insomma l'aeronautica britannica, oppure alla Rote Armee Fraction, che era un gruppo terroristico, quello che poi prese insomma seguì l'inizio della banda Bader-Meinhof, no? Erano le Brigate Rosse tedesche, per capirci. E tutto questo non c'entra niente con la band che ascoltiamo, che si fa chiamare RAF, che è però l'acronimo di La Rabbia Ante il Futuro, cioè la rabbia di fronte al futuro. E infatti ve ne andate all'indirizzo larabbiaanteilfuturo.bandcamp.com e lì trovate un mini LP di 6 tracce che si chiama esattamente come la band, La Rabbia Ante il Futuro, che viene pubblicato da Pols della Mort, etichetta molto attiva, Andalusia Uberales e Seboias Records. In realtà è un po' che gira questo mini album, perché credo che la band lo abbia pubblicato poi a febbraio e sia stato ripreso in seguito dalle etichette. Sono Ilani alla voce, Sara alla chitarra, Sharon al basso e Daniel alla batteria, un quartetto che ha pubblicato 100 cassette tutte rosse, fatte di queste 6 canzoni punk e post-punk, con molto da dire, che rappresentano un grido di rabbia che affronta ferocemente il cupo futuro che ci aspetta. E dagli torto, questa si intitola Rare Iorar, sono i Raff.

urticanti, con questo registro molto acuto della voce di Ilani, la cantante, i Rabia, la rabbia ante il futuro, che ritrovate all'indirizzo larabiaanteilfuturo.bandcamp.com, pubblicato da Pulse de la Mord, Andalusia, Uberales e Cebollas Records, un mini LP di 6 tracce omonimo, pubblicato un po' di tempo fa dalla band, ripreso più recentemente dalle etichette. Questo quartetto ha questa capacità di prendere gli stilemi del punk e del post-punk e di riuscire a imprimere in qualche modo, che ancora devo decifrare, la propria impronta su queste sonorità che non hanno nulla di particolarmente nuovo o originale, le ascoltiamo dagli anni 70-80, però sembra, insomma, stranamente come qualcosa che potrebbe essere stato pubblicato in qualsiasi momento dalla fine degli anni 70 in poi, e riescono a fondere urgenza del post-punk, atmosfere gotiche, il ritmo new wave, trovano un equilibrio, una bella quadra. Quando attaccano in maniera più ruvida e la cupezza sia dei temi che affrontano che delle sonorità, però in qualche modo sotto sotto forse c'è anche un istinto pop. Bravissimi questi ragazzi messicani. Adesso ce ne andiamo a Phoenix, Arizona, dove ci sta Sam Fishman, che voi forse non ricorderete, perché credo che sia forse solo la seconda volta che lo facciamo ascoltare qua a Disco Box. Lui è veramente un ragazzino, credo sia appena maggiorenne. La prima volta che l'abbiamo ascoltato era sicuramente minorenne. Ha pubblicato un EP, Second Attempt, si fa chiamare... Ah, questo non abbiamo detto la cosa più importante, un attimo, fermiamoci, facciamo chiarezza. Si fa chiamare Flying Fish, tutto attaccato, e ha pubblicato questo EP di 5 tracce, 18 minuti, proprio corto, che si intitola appunto Secondo Tentativo, Second Attempt, all'indirizzo realflyingfish.bandcamp.com. pure qui dobbiamo tornare a febbraio, però andava recuperato. Lui è un po' la quintessenza del do it yourself, fa tutto da solo tranne quando va in concerto, perché ho visto qualche video su YouTube e si porta almeno altri 3 elementi, però scrive, registra, produce, mixa, masterizza, fa tutto da solo, suona ovviamente, e nelle magliette che vende il suo merchandising scrive che Flying Fish ha rovinato lo shoegaze, e vediamo un po', questa si intitola Spotless Mind.

e non saprei se essere proprio d'accordo con quelle magliette un po' ironiche che Flying Fish mette in vendita ai suoi concerti e sul suo sito, dove dice che Flying Fish è quello che ha rovinato lo shoegaze. E quello è uno di quelli che sta continuando la tradizione dello shoegaze in maniera piuttosto, appunto, coerente, ortodossa, senza discostarsi troppo dagli insegnamenti di Kevin Shields, però bravo, considerata anche la giovanissima età. E da Phoenix, Arizona, ce ne andiamo in Illinois, a Chicago, e troviamo le Neptune's Core, un quartetto di quattro ragazze che sono due coppie di sorelle, Sophie e Hannah Richter, e le sorelle Jackie e Kathleen Sewiski, che citano fra le loro influenze

No, direi che di Nina Simone e David Bowie tante tracce non ce ne sono. Non metto in dubbio che abbiano influenzato la crescita, la formazione musicale di questa Neptune's Core. Però la loro Lemon Car è un pezzo molto divertente di alt pop, ben fatto, con fortissimi hook, con molte armonizzazioni vocali e insomma, adesso scomodare Stevie Wonder mi pare anche un po' fuori luogo. Neptunes-core.bandcamp.com, però molto molto divertenti queste quattro ragazze di Chicago che pubblicano questo singolo Lemon Car per Sugar Records. L'hanno pubblicato, anzi per l'esattezza, il 12 maggio. Sei la mia macchina al limone, ti amerò e ti desidererò, canta Sophie Richter in questa canzone, esprimendo i suoi sentimenti di amore, di fiducia, di incertezza, di ossessione. È un po' un rock and roll con begli strati di synth estatici, una bella varietà di armonie vocali. Adesso è il momento di aprire le porte cigolanti del nostro ministero del sovranismo musicale, quando smettiamo questa rincorsa ossessiva attorno al mondo alla ricerca di paesi strani dove trovare musica strana, e ce ne torniamo in Italia, dove la musica strana o bella comunque non manca, e ci gonfiamo il nostro petto di orgoglio patrio per farvi ascoltare questa sera Marcello Newman, che ha pubblicato un album che si intitola Emotional Park il 20 aprile con la Urlaub, che è un'etichetta di amici che salutiamo, all'indirizzo urlaub.bandcamp.com. Chi è Marcello Newman? Ma come, non sapete che è il chitarrista dei Cani, che ha collaborato con Calcutta, che aveva un progetto di indie pop antelitteram fantastico che si chiamava Marcello e il suo amico Tommaso, che ha visto anche i featuring di Margherita Vicario prima che esplodesse con la sua popolarità pop. Marcello è un musicista a tutto tondo, è un polistrumentista, arrangiatore, che è molto poi originale, molto ricercato, e è innamorato di certa musica americana che va da Billy Joel agli Steely Dan, dai Magnetic Phil a Bacharach, da Nilsson a non so chi. Insomma, è Marcello uno di quei personaggi che agitano i sottoboschi dell'underground, che magari avete ascoltato suonare qualche strumento in una delle tante canzoni che addirittura passano in radio e nemmeno sapete chi è, ed è un peccato, perché poi noi l'abbiamo ascoltato anche con come si chiama la band di Clarissa, suonava anche con loro, poi ci ritorno, che adesso ho un'amnesia totale. Vabbè, Emotional Park 20 aprile pubblicato per Urlaub, urlaub.bandcamp.com. È un album che si compie nell'arco di 8 lunghi anni tra Livorno, Torino e Roma, ed è il suo vero lavoro propriamente solista, il primo, dove adotta appunto il linguaggio di questa canzone americana che attraversa diverse epoche e grandissime

Emotional Park è il primo album propriamente da solista di Marcello Newman. Ci siamo ascoltati Revenge. Trovate tutto all'indirizzo urlaub.bandcamp.com per questo bellissimo lavoro di pop raffinato, lavorato, pensato con affetto, con artigianalità. Bravissimo Marcello, e adesso andiamo avanti. Torniamo negli Stati Uniti, torniamo a Columbus, Ohio. Non è la prima volta che ci andiamo oggi, è un po' una di quelle città che producono parecchia musica. Lì fa base Mark Scott, che si fa chiamare da un po' di tempo Villager, con due L, una G sola e tre R. Arrivato al suo quinto album, che si intitola Carousel, pubblicato il 29 maggio per la Windspear, all'indirizzo Villager, con lo stesso numero di consonanti che vi ho consigliato prima, .bandcamp.com. È un progetto solista che però vede un sacco di amici partecipare, e Mark Scott ne parla di questa cosa, del fatto che non è cresciuto con molti musicisti come magari è capitato a tanti altri musicisti, di crescere con genitori musicisti a loro volta, che quindi, diciamo, si imbevono di un certo clima artistico già a partire da casa. Il papà è un carpentiere e lui lo accompagna in cantiere spesso a lavorare. Quindi racconta: adesso, anche dopo solo pochi anni di concerti, ho incontrato così tante persone che cercano tutte di suonare tra loro, e se crei qualcosa che gli piace e ti piacciono le loro cose, è facile come contattarli e chiedere se vogliono collaborare. E quindi c'è un'esplosione di collaborazione. Comunque c'è una intenzione di intendere la musica anche in maniera collettiva, anche solo nella foto profilo Bandcamp sono in 5, quindi io pensavo fosse in realtà un quintetto, non è così. Carousel è un lavoro interessante, molto variegato, molto eclettico, che spazia dallo slowcore allo shoegaze, dal folk, da baita di tronchi alla beatitudine accelerata del rock, fatto su misura per un'autostrada vuota. Quindi più o meno spero di avervi fatto capire di cosa parliamo. Io adesso vi faccio ascoltare una canzone che si intitola Gleam.

Carousel è il quinto album di Villager, che è il nome d'arte di Mark Scott, da Columbus, Ohio. Si ritrova tutto all'indirizzo Villager, ve l'ho detto, con una G e tre R finali, .bandcamp.com, pubblicato da Windspear, questo progetto solista che in questo caso si cimenta in un album e lo pubblica più audace del solito, ma anche più delicato. È una esplorazione tenera e ampia di cosa significhi cercare di creare arte sincera in un'epoca iperesposta e costruttiva, e peraltro per gli artisti diventata impossibile, insomma, da gestire anche a causa dell'intelligenza artificiale. Ma c'è di più, perché in questo caso Mark Scott decide anche di puntare il dito su certe problematiche che affliggono il suo paese, gli Stati Uniti, e quindi Carousel, il suo album, diventa anche uno sguardo alla politica americana negli ultimi anni. Ha iniziato a scrivere questi testi in cui insomma racconta il peso di assistere agli orrori che si consumavano dentro il suo paese, consumati spesso dalle istituzioni. Adesso, restando sempre negli Stati Uniti per esattezza, a Minneapolis ce ne andiamo, in Minnesota, ritroviamo con gioia il ritorno dei Real Numbers, che sono la band di Helly Hansen. Verrà pubblicato fra un po', il 14 agosto, ovviamente per Slumberland, e si intitolerà, lo sappiamo già, Was It Always This Way? Che è un po' interrogativo, no, direi sì, però non c'è il punto interrogativo. È un quintetto, quello di Helly Hansen, che però si è recentemente abbastanza rinnovato. È una nuova formazione che si è consolidata a partire dal 2023, quella che vede anche Andrew Jansen al basso, Sophie Durbin alle tastiere, Fats Felsen alla batteria, Jeff Cornell alla chitarra. E una band che, se dovessimo trovare dei punti di contatto, delle ispirazioni, delle influenze, parleremo sicuramente di band come i Field Mice, i St. Christopher, o, per citare esempi più recenti, band come i canadesi Dax Limited, i Chime School, gli Umbrellas, ma io ci metterei dentro anche i Math and Physics Club. C'hanno qualcosa di molto delicato nel loro indie pop, i Real Numbers, e c'è un singolo da ascoltare, e quindi non indugerei oltre. Si intitola Never Never Again. Questi sono i Real Numbers.

Real Numbers, Never Never Again è il titolo del singolo che abbiamo appena terminato di ascoltare. Was It Always This Way è invece il titolo dell'album che uscirà il 14 agosto per Slumberland, per questo quartetto di Minneapolis, che ritrovate all'indirizzo real-numbers.bandcamp.com. Un album composto da 10 canzoni che sono piene di aspettative, di esuberanza, che mescolano speranza, disperazione, futuro, passato e cercano di trarre ispirazione dal meglio dell'indie pop britannico e non solo. Questi 5 musicisti americani di Minneapolis che avete sentito, che sfumature di malinconia, che accordi brillanti, che sospiri delicati. Insomma, Never Never Again è un singolo che dimostra che Real Numbers sono molto consapevoli di quelle che sono le loro influenze e che prestano molta attenzione al passato, ma proiettano anche la loro arte evidentemente anche verso il futuro con una sicurezza e stile inconfondibile. E adesso ce ne andiamo di nuovo in Australia, ce ne andiamo a Clare, e quando andiamo a Clare becchiamo uno dei 1000 progetti di Caleb Carr, il più famoso dei quali un tempo era quello The Boltons, che ritorna con un nuovo singolo pubblicato il 6 giugno. Lo ritrovate all'indirizzo theboltons.bandcamp.com, dove AU ovviamente sta per Australia. And She Will Smile è un singolo e Caleb Carr risuscita la sua creatura, il suo superbo progetto The Boltons. In realtà non è il primo singolo che ritira fuori, ma erano usciti già What Crossed Your Mind When You Saw Me Smile, 3 brani in un EP, e adesso un singolo così, una tantum. Anche se lui poi non è che ha suonato solo come The Boltons, ma anche come Three Changers, che l'abbiamo ascoltato con Disco Box, come Bedroom Holiday, come English Summer, e quindi forse ha deciso di mettere da parte tutti questi soprannomi un po' strani, questi nomi, questi moniker che hanno magari riscosso un po' meno attenzione e successo, ritornare alla ragione sociale che insomma l'aveva un po' più proiettato in un certo Olimpo indie pop, i Boltons appunto, e la canzone si intitola And She Will Smile.

Caleb Carr è un musicista di grande esperienza e di grande classe. È tornato il 6 giugno con un nuovo singolo che si intitola And She Will Smile, però questa volta l'ha fatto a nome The Boltons, che è un po' la band con cui ha riscosso più successo. Si riascolta tutto all'indirizzo theboltonsau.bandcamp.com per questo musicista di Clare, Australia, dove porta avanti 2000 progetti spesso contemporaneamente. Ora di nuovo ci ascoltiamo un brano estratto da una compilation, lo abbiamo già fatto con Pets Sounds prima, quando abbiamo ascoltato la seconda traccia di questa 30ª puntata di Disco Box, ed erano i Gay Skeleton Club. Adesso torniamo a Providence, Rhode Island, per quanto riguarda la sede dell'etichetta, che è la Musical Fanzine Records. Questa è l'etichetta gestita da James Walsh ed è un tuttofare che porta avanti appunto fanzine, etichette, una band e varie altre storie, un movimentatore della scena del Rhode Island. Evidentemente ha organizzato un bellissimo festival, aveva organizzato una compilation collegata a quel festival da cui abbiamo ascoltato un brano qualche settimana fa. L'etichetta si chiama Musical Fanzine e per un blog, direi un'altra zine, che si chiama Ugly Hug, ha pubblicato questo sampler che si trova all'indirizzo che non ho, e dovrebbe essere Musical Fanzine, adesso ve lo dico, datemi un secondo che questa informazione non me l'ero segnata e invece è importante se vogliamo andarcela a risentire. Questa canzone, ma allora, perché dopo io ovviamente mi sono preso tutti gli appunti pure dell'artista e mi sono scordato della compilation principale. Vabbè, facciamo che ve la dico dopo. Sì, facciamo così, dai, ve la dico dopo. Vabbè, l'indirizzo Bandcamp non ce l'ho adesso dell'etichetta, poi ve lo trovo, non vi innervosite. Fra le varie band che suonano in questa Musical Fanzine per la Ugly Hug, questa compilation, ce n'è una che viene dal Michigan, da Ypsilanti. Si chiamano Sleep Tight Tiger e li ritrovate anche all'indirizzo sleeptighttiger.bandcamp.com. Avevano autoprodotto un album, credo nel 2024, intitolato Plum Something, e poi ristampato su cassetta da un'etichetta, dalla stessa etichetta della Musical Fanzine. Questa è una band che mette come stella polare il proprio divertimento, ed è un divertimento che significa magari andare a pattinare, a ballare, disegnare, sognare, anche se in questo caso non sono giustamente ammessi incubi, con un suono alt pop molto carino, molto allegro, a bassa fedeltà, una canzone come unica eccezione al ritmo piuttosto upbeat che è la regola dentro la loro musica. Anche loro partecipano a questa compilation con un brano che si intitola Skate. Questi sono gli Sleep Tight Tigers.

ho ritrovato tutte le informazioni che mi servivano, che era principalmente l'indirizzo Bandcamp di questa benemerita etichetta, la Musical Fanzine, molto semplice. All'indirizzo musicalfanzine.bandcamp.com si ritrova un sacco di musica fighissima, fra cui anche questo sampler composto per un altro sito che è la Ugly Hug, che è poi il sito che li ha intervistati, quindi c'è tutto un po' un giro di amicizie. Allora, vi potrei nominare alcune delle band che fanno parte di questa compilation di 10 pezzi, ma io per primo ho dei seri dubbi che nemmeno a Discobox siamo riusciti a passarli. Qualche nome che mi dice qualcosa, qualche nome che ho ascoltato: gli Older Brothers sono molto in gamba e credo che presto li passeremo in un'altra puntata di Disco Box. Abbiamo sicuramente suonato i Mini Golf Water Feature, credo anche i Time Thief. Questi però erano gli Sleep Tight Tiger, un quartetto di Ypsilanti Michigan che ci ha fatto ascoltare Skate, che era poi la canzone di apertura di questo sampler che si chiama Musical Fanzine per Ugly Hug Sample X, cioè praticamente non so come si pronuncia in inglese. Allora, la canzone Skate è una canzone che parla dell'essere vulnerabili, la condivisione di quell'esperienza emotiva con gli altri, ma soprattutto parla di divertirsi e di amicizia, quindi di divertirsi con gli amici, non c'è niente di meglio. Quei momenti che nascono spontaneamente, raccontano gli Sleep Tight Tiger. Incontrare un amico per strada e decidere di camminare fino al fiume, o avere entrambi nostalgia di casa e allo stesso tempo sdraiarsi insieme in un cortile sotto il sole. Sembrano facili e fugaci in un modo che mi sta a cuore. È un po' come la loro musica, che sembra facile e fugace, questa mistura di twee, punk, pop, ed è bellissima. Ma d'altronde una band che dell'amicizia fa il suo cardine, visto che questi stavano tutti insieme alla stazione radio studentesca dell'Università del Michigan, erano quindi addirittura nostri colleghi in una delle college radio. E Skate si ispira a tutto questo, insomma, l'amicizia che è proprio la forza trainante di questa canzone. Ma torniamo a James Walsh, che è un personaggio assolutamente interessante, che appunto, oltre a questa etichetta, oltre alla fanzine omonima, ha organizzato anche il Rhode Island Pop Fest, di cui abbiamo già ascoltato qualche traccia qualche settimana fa. Il suo slogan è: mantieni il queer non aziendale, keep the queer not corporate, e che ci riporta un po' a certe t-shirt indossate al tempo da Kurt Cobain. Racconta anche dell'ottica con cui ha organizzato il Rhode Island Pop Festival. L'idea era, l'intento, di creare uno spazio che desse priorità alle prospettive delle persone, delle donne queer e trans dell'indie pop, e insomma chi fa musica e si riconosce insomma in queste situazioni. E adesso ce ne andiamo dal Rhode Island o dal Michigan, insomma, a seconda di come volete vederla, se dare più importanza all'etichetta piuttosto che alla band, e ce ne andiamo a Portland, Oregon, dove c'è un altro eroe del do it yourself interpretato in maniera integralista. Si fa chiamare Local Teen, ma si fa chiamare anche in parecchi altri modi. Lui si chiama Tyson Foster e lo trovate su Bandcamp all'indirizzo shopping.bandcamp.com. probabilmente è stato uno di quei furbacchioni che appena è uscito Bandcamp si è tenuto un nome di quelli da acchiappo. Il 2 giugno il buon Tyson Foster, in arte Local Teen, ha pubblicato un album che si intitola Take Care of Yourself and Each Other, e lo ritrovate appunto all'indirizzo shopping.bandcamp.com. Questo è un altro di quelli che fa tutto, cioè vive in un basement dove ha un sacco di strumenti, è un polistrumentista ed è anche una one man band. Suona tutti gli strumenti, le chitarre, il basso, la batteria, scrive, registra, mixa, fa tutto a casa, e ha una produzione piuttosto prolifica, dozzine di album fai da te che si trovano su Bandcamp e che spaziano dal rock a bassa fedeltà alle registrazioni sperimentali. E in questo caso ha pubblicato la versione lossless 96K/32 del suo disco su Bandcamp,
l'ha fatto, diceva, nel mio interrato dopo il lavoro, per quanto piccolo sono contento che abbia un pubblico a cui piace l'arte che realizzo, ed è pop e punk, garage, spacey e crowd rock, è un po' di tutto la musica di Local Teen. È vera musica tweener, cioè in between, che sta lì in mezzo, spazia tra parecchi generi, e giura anche che un giorno imparerà a suonare correttamente tutti questi strumenti che possiede. La canzone che vi faccio ascoltare, un piccolo gioiellino di indie pop, si intitola Lady Bear, I Miss You. Questo è Local Teen.

ve l'avevo detto, un piccolo gioiellino, sono 1 minuto e 5 secondi, questa Lady Bear I Miss You di Local Teen, che fa parte di un album intitolato Take Care of Yourself and Each Other, che è stato pubblicato il 2 giugno e si ritrova all'indirizzo shopping.bandcamp.com. Dai seminterrati di Portland, Oregon, esce fuori la musica indipendente al 100% di Local Teen. E adesso ce ne andiamo in Francia, perché è ritornato anche Thierry Alignac, ed è ritornato con un suo amico di lunga data, Didier Frayer, che si fa chiamare E-Grand. È un musicista che conosce da oltre 35 anni, con cui ha suonato assieme per la prima volta a Lyon nella band Nothing to be Done, condividendo il palco con band come Adorable, Muse, Boo Radleys, quindi nomi di spicco della scena Britpop, shoegaze britannica del tempo. E che è successo? Che Thierry in questo caso ha lasciato un po' di spazio al suo amico Didier e l'ha invitato ad arrangiare e mixare un nuovo album dei My Raining Stars, che oggi sono praticamente il titolo che Thierry Alignac porta avanti da più tempo, seguendo lo stesso processo creativo che avevano utilizzato per l'album di debutto del 2008. E quindi Didier ha selezionato le sue canzoni preferite da una serie di demo e ha ricevuto versioni ridotte contenenti solo gli elementi essenziali. Questo gli ha permesso di avvicinarsi al materiale con completa libertà creativa. Le uniche condizioni che aveva posto Thierry erano preservare le melodie vocali originali e le strutture delle canzoni, che poi ovviamente questo il buon Didier l'ha fatto. Oltre a ciò, Didier era libero di modellare gli arrangiamenti, il suono complessivo, e con grazie al suo talento, la sua sensibilità, la sua visione creativa hanno portato le canzoni in qualche modo a una nuova dimensione. È vero che si erano separati negli anni 90, ma è vero che erano rimasti anche grandi amici, quindi non era una separazione di quelle acri, diciamo così. E in più, che hanno fatto? Hanno affidato il master niente poco di meno che a Mark Gardner dei Ride, e quindi esce questo album che si intitola Toy Club e rende omaggio proprio al piccolo club di Lyon dove i due amici si incontrarono per la prima volta e scoprirono la musica indie britannica che li influenzò profondamente. Quindi più che un album, questo Toy Club celebra veramente l'amicizia, i ricordi condivisi e un viaggio musicale che ha chiuso il cerchio dopo più di 3 decenni. E il singolo che ci ascoltiamo stasera si intitola Fine ed è un singolo meravigliosamente fragile, il primo ad essere pubblicato. L'etichetta dietro questa operazione non sarà banale, ma è la Shelf Life Records. L'album Toy Boy uscirà il 10 luglio e lo riascoltate anche all'indirizzo Too Good To Be True Records.bandcamp.com, dove la Too Good To Be True è proprio un'etichetta francese che si occupa di scovare i migliori talenti in ambito bedroom pop, shoegaze, dream pop. Ci ascoltiamo quindi Fine, questi sono i My Raining Stars.

sempre un piacere riascoltare la musica dei My Raining Stars, il progetto di Thierry Alignac, che ritorna con un album intitolato Toy Club per Too Good To Be True Records. Infatti è a quell'indirizzo Bandcamp che trovate a partire dal 10 luglio tutta la sua musica pubblicata da Shelf Life Records, e in questo caso c'è già questa Fine che è accattivante, affascinante, morbida e un po' malinconica e misteriosa. Ma non è in questo caso Thierry Alignac da solo che ha fatto tutto, c'è anche il suo amico di lunga data Didier Frayer, che si fa chiamare E-Grand, e vanta una lunga amicizia con Thierry Alignac. Per questo insieme, con questo processo creativo un po' particolare, sono riusciti a tirare fuori nuova bellissima musica, un'eleganza che non cala negli anni, quella di Thierry Alignac, e anche un'eleganza che non è fredda ma è coinvolgente, quella della sua musica. Adesso ce ne andiamo in Svezia, a Malmo, e chi ti ritroviamo? Due gemelline, Inez e Ella Johansson, che stanno per pubblicare, fra un po' di tempo in realtà, si parla del 1° settembre, per Punk Slime il loro secondo album, che si intitola How to Land a Plane. Lo ritroverete anche all'indirizzo Zebra, scritto al posto della Z ci mettete il 7.bandcamp.com, perché è così che si fanno chiamare queste sorelline gemelline, vale a dire Zebra con il 7. E questo inizialmente era il progetto solista in camera da letto di Ines, ma poi quando il produttore dei Cardigan, Tore Johansson, le ha conosciute e le ha chiesto di suonare al primo spettacolo ai Tambourine Studios di Malmo, e si è portata la sorella, mica scema Inez, giustamente, come supporto musicale. Da lì non si sono più separate. Forse Inez rappresenta un po' più il motore creativo del duo, però la band è tornata, e in realtà la band è tornata dopo belle, lunghe e variegate esperienze. Hanno aperto i concerti di Paolo Lutini e Arab Strap, per esempio, e Inez si è trovata un lavoro al cimitero come guardiana, e questo lavoro le ha un po' consentito di superare il blocco dello scrittore, perché sentiva di non vivere una vita e di non aver nulla da raccontare, da scrivere. Invece questo nuovo lavoro più lento, che l'ha portata un po' a rimuginare, le ha consentito invece di rimettersi ai testi e alle musiche, e di sfornare questo How to Land a Plane, un album che già dal titolo la dice lunga. Si parla di ventenni, si parla di insicurezze, di frustrazioni, di imbarazzi di questa fase della vita, che è un po' come far atterrare un aereo senza libretto di istruzioni. Avere 20 anni significa non avere idea di cosa fare mai. Chi sei, cosa vuoi, cosa dovresti essere, sono tutti misteri a cui si può dare per scontato che tutti gli altri abbiano le risposte, mentre tu inciampi come uno scemo. La difficoltà della giovinezza è quella, l'entusiasmo, l'energia, sì, tutto bello, ma anche non sai davvero dove stracazzo andare a sbattere la testa. La canzone che ho scelto di farvi ascoltare questa sera dal nuovo album delle Zebra si intitola Dinner and a Movie.

Dinner and a Movie è il titolo della canzone del nuovo album delle Zebra, che si intitola How to Land a Plane e verrà pubblicato il 1 settembre dalla Punk Slime. Io vi do che vi do, credo che esista sia zebra.bandcamp.com che pnkslm.bandcamp.com. Provate a cercare lì, insomma, se ci tenete di ascoltare su questa specifica piattaforma la musica delle Zebra, che è un po' cambiata, si è un po' evoluta, probabilmente raccontano avevano più voglia di divertirsi anche sul palco, sembrano più sicure, ma ciò non di meno affrontano nelle loro canzoni problemi interpersonali, ma anche gli effetti disturbanti del capitalismo sull'esperienza dei giovani adulti. Queste sono cose che si trovano più o meno disseminate in tutto l'album, e raccontano di quanto sia difficile trovare un lavoro, un appartamento di questi tempi, e questo ti fa sentire come se fossi più giovane a lungo, ma ti dà anche un sacco di grattacapi, di frustrazioni e di problematiche di vario genere. Quindi non è più manco questa cosa che in Svezia a 20 anni esci di casa e c'hai già il lavoro assicurato. Vedete come cambiano le cose in fretta, mica solo da noi. Adesso dalla Svezia ce ne andiamo in Olanda, a Utrecht, dove c'è una band che abbiamo già imparato a conoscere e ad amare. Si chiamano Maureens e il loro album Don't Give Up verrà pubblicato è stato pubblicato il 29 maggio dalla Meritorio Records, scandisco perché insomma etichetta di tutto rispetto, di grandissimo livello. Questa è una band che un tempo faceva base a Utrecht, ma nel frattempo tutti gli elementi si sono un po' sparsi in giro, e raccontano alcuni recensori che la loro musica è la colonna sonora della perfetta serata di fine estate. Ma noi siamo all'inizio dell'estate, non so se questa motorway ci farà insomma gioco da questo punto di vista. Intanto ce l'ascoltiamo, questi sono i Maureens con Motorway.

Don't Give Up, che è il titolo del quinto album dei Marines, è stato definito come il tipo di disco che si oppone silenziosamente allo stato permanentemente distratto della vita moderna. Non che richieda concentrazione di chissà quale tipo, non è musica ostica, in realtà è un'atmosfera calda, senza tempo, fresca anche, calda ma anche fresca in qualche modo, orecchiabile e intrisa di una certa malinconia. Questa è una band che ha 15 anni di carriera alle spalle, ragazzi, 70 canzoni, 5 album. Hendrik Jan de Wolf ha suonato insieme al suo quartetto, i Marines, praticamente in tutta Olanda, ma pure in Spagna, e pubblicano per la meritorio, cioè non è che stiamo parlando di 4 scappati di casa. Quando parliamo dei Marines andiamo all'indirizzo The Marines, scritto con 2 E, .bandcamp.com, e ci deliziamo del loro indie pop, che parte sicuramente dalla lezione dei Birds, ma non trascura anche i loro epigoni più famosi come In Other Surf, i Teenage Club, per restare su cose degli anni 90, che così ci capiamo forse un po' meglio. Adesso andiamo in Indonesia, perché lo facciamo sempre, quindi dall'Olanda, da Utrecht, ci facciamo un giro a Jakarta per una notizia un po' tristanzuola, ma conoscendo i tipi, secondo me è solo una questione di tempo. Noi abbiamo ascoltato più di una volta un artista che si faceva chiamare The Sensitive, lui era Tiok, e Tiok non era nient'altro che il capoccia della Dishanorak, una delle più influenti e importanti etichette indonesiane, di quelle di cui ci nutriamo per farvi ascoltare tutti questi movimenti indie pop di cui parliamo tutte le settimane. Parlo al plurale in questo caso, non solo per me stesso ma anche per Enzo Baruffaldi. Ora, The Sensitive sembra sia arrivato a capolinea come progetto, 5-6 anni in tutto, partiti dal 2020, finiti nel 2026. La Antun Records, altra etichetta indonesiana, scritto untunerex.bandcamp.com, etichetta di Jakarta, li celebra pubblicando The Complete Discography, cioè The Sensitive Complete Discography. È stata pubblicata il 6 giugno e si ascolta all'indirizzo untunerex.bandcamp.com. Sono tutti brani ovviamente scritti da Tiok, da The Sensitive, tranne il brano 8 che è di The Wake, il brano 9 che è di Lawrence of Belgravia, il brano 21 che è di Blue Boy, il brano 22 dei Pastels e il brano 23 dei Mighty Mighty. Però vedete anche solo dei brani che hanno scelto di includere in questa lunghissima pubblicazione di discografia. Ci sono anche dei rimandi a band che ci consentono di inquadrare meglio il fenomeno. Il fenomeno Tiok, che poi si fa chiamare The Sensitive, ma è pure quello che fonda un'etichetta importante per quanto riguarda il mercato indonesiano, come la Dishanorak. Ci ascoltiamo una canzone che si intitola A Noah Records Is My Shepherd, e la trovo delizioso. Questo è The Sensitive.

non è che fosse un progetto contraddistinto dalle soluzioni tecniche particolarmente arzigogolate, complesse. The Sensitive era drum machine e chitarra, niente di più. Anoa Records Is My Shepherd è una delle tracce che sono incluse nella The Sensitive Complete Discography, pubblicata il 6 giugno all'indirizzo untunerex.bandcamp.com. E ovviamente adesso tutti si sperticano a dire quanto ci mancherà, quanto lo amiamo dal 2018 al 2026, che bella musica, che è tutto vero. Noi infatti a Disco Box l'abbiamo fatto ascoltare, ma conoscendo questi ragazzi indonesiani come indole, non è gente che si ferma, è gente che cambia e che torna presto. Di questo mi fido, perché comunque la musica di The Sensitive l'avevamo ascoltata qua a Disco Box, mi piaceva parecchio, ed è un peccato che sia giunto al capolinea con questo progetto, che ha portato appunto alla pubblicazione di questo sampler intitolato The Sensitive Complete Discography, datato 6 giugno. E adesso è finita, se Dio vuole, anche questa lunga 30ª puntata di Disco Box volge al termine e io posso presentarvi quello che è il cosiddetto brano della staffa, con il quale vi do la buonanotte. E insomma, si è fatta anche una certa domani di lavoro, non è che sto qui tutto il tempo a fare radio, mi piacerebbe ma non si può. Allora, c'è questa band che di nuovo viene da Minneapolis, altra città che ricorre in questa puntata. Si chiamano She's Green e il 10 luglio pubblicheranno un EP intitolato Swallowtail. Sono un quintetto e pubblicano per Photo Finish Records. Si riascoltano all'indirizzo shesgreen.bandcamp.com. Sono, dicevamo, non so, l'ho già detto, non mi ricordo, un quintetto. E stanno per annunciare anche il debutto di una serie di date del tour da headliner nel Regno Unito, nell'Unione Europea per quanto riguarda quest'estate, ovviamente inclusi festival importanti come

è una metafora della bellezza dell'impermanenza della vita. E immagina il tuo corpo come una casa vuota, un luogo di costante usura e riparazione, dove le cose vanno e vengono, persone, ricordi e pezzi di noi stessi. Ed è con questa idea che vogliamo ascoltare Empty House, brano estratto da Swallowtail, l'EP di 5 tracce, credo che verrà pubblicato il 10 luglio dalla Photo Finish Records, che nel frattempo potete ascoltare anche all'indirizzo shesgreen.bandcamp.com. Da Fabriano, dal Centro Aggregazione Giovanile, da Radio Fab, da Disco Box, per oggi è tutto. Vi ringrazio dell'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, ma sicuramente venerdì non ci sono, perché c'è viene Mi Vergogno a Fabriano e io me lo vado a vedere, vediamo se riesco domenica, se no saltiamo, non c'è problema, c'è tutto luglio davanti, figuriamoci. Restate in onda ovviamente, connessi con noi, perché dopo la canzone degli She's Green ci sono i Dine Mutti con la loro Iron Dance stratosferica, sigla di chiusura. Un saluto e un abbraccio a tutti da Andrea Benti. Bentivoglio, buonanotte. One, two, three.

0: è la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: È un pezzo di ferraglia!
2: RadioParsec.com.
3: Radio Parsec. Streaming the alternative.
4: Great to see so many of you here tonight. Thanks for coming. This entire set tonight is dedicated to the memory of John Pale.

0: Thanks very much.
1: Thank you.

Thank you.

0: Thank you. The song's from Peloton.
1: Yeah.

0: È la nave che ha fatto la rotta di Kessel in meno di 12 parsec.
1: Ma è un pezzo di ferraglia!
2: RadioParsec.com